0: e rendi il mio spirito, che è debole, uno spirito forte. Quindi il verbo creare è usato nel miserere non per indicare far esistere quello che prima non c'era, o meglio, rinnovare, rendere più sano quello che prima era malato. Quindi il creare non necessariamente significa far esistere quello che prima non era esistente, ma significa cambiare la situazione in maniera che quello che era brutto diventi bello, quello che era morto diventi vivo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è quello che Dio ha fatto secondo il primo versetto della Genesi. Tohu Abohu non si sa cosa vuol dire, è usato 6 o 7 volte nell'Antico Testamento, sempre col binomio. Sono andato a cercare in tutte le lingue cosa poteva significare quel Toh e quel Boh, e nessuno è riuscito a trovare un significato che soddisfi. Il Tohu, per esempio, potrebbe derivare da una radice che significa desiderare, e cosa c'entra? Vorrebbe dire aver bisogno assoluto di qualcosa, e il Bohu è più. Si può tradurlo come si vuole, la Bibbia mi pare che traduce, che so, oscurità e tenebre, terrore e paura, deserto e disordine, potete inventare quello che volete, nessuno sa cosa vuol dire. Adesso non voglio fare lo stupido, ma un casino della Madonna. Cioè, voglio dire qualche parolaccia, capite? Lui infatti non lo traduce, dice era Tohu Abohu. Era Tohu e Bohu. Era uno schifo. Era un disastro. Era il caos, forse la parola caos era migliore. Ecco. E poi continua dicendo tenebre sopra l'abisso. Poi c'è la questione del vento, e qui di nuovo si litiga tra i cattolici, i cristiani da una parte, ma anche gli ebrei litigano tra di loro. C'era una specie di ruach, il solito vento, che covava. Sarebbe il verbo che indica il grande uccello che cova le uova. Il verbo sembra questo, stava sopra, e allora è il vento che qui ha tradotto, lui non accetta questa traduzione, quella che fa venire in mente l'uovo. Sapete che uovo alle volte è il simbolo della creazione della vita, perché dall'uovo nasce il pulcino. Ma l'uomo antico rimaneva sconcertato quando diceva che veniva fuori una pallina, e a un certo punto l'uovo si rompe da solo, perché col becco il pulcino, e viene fuori il pulcino. Lo considerava un prodigio incredibile. E quando poi vede come che fatica ha fatto sua moglie per generare un bambino, e vede invece che dall'uovo viene fuori, si scrolla un po', dopodiché è già pronto per andare a beccare, è subito vivo. Loro giustamente rimangono esterefatti, e allora l'uovo diventa il segno della creazione della vita. Come nasce la vita? È l'uovo. Anche qui bisognerebbe domandarsi cosa dice la scienza oggi sull'origine della vita, ma di queste cose parleremo più avanti. Quindi qualcuno immagina che qui ci sia questa idea, c'era sopra una specie di come una specie di un qualcosa che covava. Si può scegliere. Allora diventa una specie di spirito di vento divino che aleggiava sulle acque. Si può. Sogin preferisce vento impetuoso che si librava sopra le acque. È a libera scelta, questo è proprio 50-50, come nessuno può decidere, non lo sappiamo, c'è chi commenta A, c'è chi commenta B, e rimane misterioso, capite, questo testo? Ma probabilmente l'autore fa apposta, perché dice, guardate che prima era proprio una cosa terribile. Poi adesso il Signore ha parlato, ha dato un ordine e vedrete che meraviglia che succede. E salta fuori che Dio disse: siavi luce, fiat lux. E la luce fu. E anche qui nasce un problema, questo è un problema moderno a dire il vero. Gli antichi pensavano che fosse quella luce, e secondo me hanno ancora ragione, quella luce che prevede che c'è prima che spunti il sole, che è una luce diversa da quella che poi ci porta il sole. Se voi date un'occhiata più alla mattina forse che al tramonto, quando il sole è tramontato rimane un rosso che richiama il colore del sole. Alla mattina, anche alla mattina può esserci ancora il rosso, ma alla mattina è meno frequente. Nella mattina si vede una luce che è biancastra, è tra l'azzurro e il viola. Quando poi arriva il sole vengono i colori caldi, forse, siccome c'è una luminosità che avviene attraverso l'atmosfera prima che appaia il circolino che poi viene su, pensano che la luce sia questa. Ecco, la luce si dice or, è due lettere soltanto. Sia luce, e luce fu. Sogin dice che questa luce è qualche cosa di metafisico, e io su qui non sono d'accordo. Cioè che non è una luce visibile, è una specie di luce, cosa vuol dire? Come se volesse dire creò la conoscenza, creò... E questo richiama, ma lo dico molto tra parentesi perché non mi convince la cosa, però magari a qualcuno di voi piace, che qualcuno dice che allora anche il Bereshit, cioè l'inizio, potrebbe essere qualche cosa d'altro, cioè, siccome ho detto che Reshit deriva da Rosh, che sarebbe il capo, la testa, e anche quindi il primo della fila, non potrebbe voler dire nel meglio, nel principio, nel senso di dire nella cosa più importante. Allora quel B non sarebbe più un nel, ma con, e alla fine si dice con la sapienza, con il massimo pensabile. Dio creò il cielo e la terra. E qui si direbbe, e disse all'inizio, sia verità, sia la conoscenza, sia il chiarore, inteso nel senso di, appunto, di verità, pienezza dell'essere. Sono astrazioni, capite? Le hanno pensate, anche gli ebrei hanno suggerito tutto questo. Cioè questo primo versetto vorrebbe dire che Dio ha creato, ci sia il vero, ci sia il chiaro, ci sia il bene, un po' alla maniera, direi, di Sant'Anselmo d'Aosta. Cioè che cos'è Dio? la cosa più grande, più che si possa pensare, senza sapere che cos'è. È impensabile perché è il tutto, è quell'X che spiegherebbe tutto. Oggi si direbbe l'equazione che spiega tutti i fenomeni. Però se andiamo avanti in questo modo, facciamo una sceneggiata. Però vedete, questo testo è stato sviscerato in tutte le sue piccole parti ed effettivamente ha una potenza, un fascino che non scomparirà mai. Quindi è importantissimo questo brano. Dio vide la luce come andava bene e divise la luce dalle tenebre. E questo è il dato di fatto. Poi Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò notte le tenebre. Poi fu sera e fu mattina, il primo giorno. L'ebraico di per sé dice giorno uno, mentre poi dice secondo, terzo, quarto, quinto. E qui qualcuno, tra i quali ci sono anch'io, quando c'è stato da fare le revisioni della Bibbia, ho detto bisogna anche in italiano cambiare qualcosa, non dire il giorno primo giorno. Forse ho sbagliato, è tempo perso anche questo. Uno in ebraico si dice Echad o Ahad, anche in arabo è ancora così, Ahad vuol dire uno. Non ha l'ordinale, non esiste un aggettivo che possa dire, neanche in italiano non c'è, che noi abbiamo unico, ma unico non significa, non è come secondo rispetto a due. Anche due ha un'altra radice, due, secondo. Tre, quattro, cinque sono invece tre, terzo, quattro, quarto, cinque, quinto, sono un po' diversi, ma sono la stessa radice che viene fondata. Anche il due non ha il suo, però l'uno è completamente diverso. Anche in italiano è così, bisogna dire primo. Ecco. Però il fatto che si dicesse giorno uno poteva anche essere gradevole, perché avrebbero dovuto dire Yom Rishon, che è la stessa radice del Reshit, tra l'altro, che però era troppo lontano dal numero. E allora io dicevo, valorizziamolo questo primo giorno, perché soprattutto per quelli che credono alla creazione dal nulla, perché bisogna tener conto anche di questo, sapere che questo è l'inizio dei giorni, cioè che è l'inizio del tempo e dello spazio insieme con il tempo, che tra l'altro nasce insieme con la luce. E allora cerchiamo di mettere giorno, io pensavo che si potesse dire giorno uno, no, sta bene, diciamo almeno giorno primo, mentre poi negli altri diciamo secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, cioè mettere in evidenza che questo è l'inizio, perché c'è un inizio. Adesso l'inizio è il Big Bang. Su queste cose me ne occuperò la volta prossima. Io pensavo di finire il capitolo questa sera, ma come vedete al massimo finisco l'inizio del capitolo. Dopo dovremo anche occuparci di questo, perché tutto quello che c'è scritto in questo brano, che io sto esaltando per la sua bellezza, è tutto inventato e non c'è niente di corrispondente alla realtà, è tutto falso. Perché il mondo non fu creato in sette giorni, e non è successo niente, non c'è niente di materialmente vero di quello che sto dicendo. È una fantastica presentazione di quello che Dio ha fatto. Adesso passo al secondo giorno. E Dio disse, vi sia una volta nel mezzo delle acque e separi le acque dalle acque. Perché vi ricordate che c'era ancora l'abisso che copriva tutta la terra. Quindi prima ha fatto questa luce. E poi c'è tutto questo lavoro sulle acque. È giusto che ci sia, è meglio dire la volta, perché il firmamento è una lastra, ma è una lastra cupola. Perché si dice lastra perché l'acqua sta sopra e ha dei forellini che vengono aperti per la pioggia. Quindi è una specie di cupola grande, in plexiglass. È modernissimo. Nasce il plexiglass. Vi sia una volta nel mezzo delle acque e separi le acque dalle acque. Qui è vero che tutto viene dall'acqua, vedete? È per combinazione, sì, concorda con la scienza contemporanea. E così avvenne, e così fu questa volta. Però dopo ci ha detto, Dio fece, e qui c'è sotto sotto una ripetizione che ci si domanda perché c'è. Forse bisognerebbe avere il coraggio di dire: e così avvenne perché Dio fece la volta e divise le acque dalle acque. Altrimenti è una inutile ripetizione. Vi sia una volta nel mezzo delle acque, separi le acque dalle acque, e così avvenne. Dio fece la volta. Attacchiamole queste frasi. E divise le acque al di sotto della volta da quelle al di sopra della volta. E Dio chiamò la volta cielo. Poi fu sera e fu mattina, il secondo giorno. Ecco, qui si lascia il secondo giorno. Non si dice giorno due. Ecco perché là volevo dire giorno primo o giorno uno. Giorno. Questa questione... Cielo è la volta, il cielo. Dopo cambierà anche significato, perché a un certo punto ci sarà qualcosa che è al di sopra del cielo, che è la sede di Dio. Paolo dice di essere arrivato al terzo cielo. Dopo ci saranno sette cieli. E adesso c'è quello che avete sentito, quelli che vengono a messa, che io seguo il bravo Cardinal Ruini, il quale ha detto che ormai il cielo di Dio non c'è più, perché il nostro cielo non è quello di Dio, è scomparso, non c'è più. E nel cielo questo qui ci sarebbero i nostri satelliti. Quindi la parola cielo ha perso ogni significato. E questo l'avevo spiegato in un'omelia a messa, perché lo dice il Cardinal Ruini in un suo libro che parla appunto del se c'è qualcosa dopo la morte. Lui dice la parola cielo la possiamo ancora adoperare, però è una parola che non dice più niente a un ragazzo di questo giorno, di questo tempo, perché cielo è...
1: vuol dire Dio,
0: ecco sì, se vuoi, ma però il cielo di qui non vuol dire Dio. Qui non si dice che Dio è in cielo. Il cielo è semplicemente il posto dove ci sono le acque. Dove sia Dio, questo testo, se Dio vuole, non lo dice. Non dice che Dio è in cielo, questo testo. Dio è e basta. È dappertutto, probabilmente, come diceva il Catechismo di Pio X, è in nessun luogo, nel senso che nessun luogo può dire è qui e non è là. E chiamò la volta cielo, poi la sera fu mattina, secondo giorno, e qui non ho niente da dire. Terzo giorno. Nel terzo giorno si fanno due cose, come anche nel sesto. Poi Dio disse: vengano raccolte le acque al di sotto della volta in un unico luogo adatto e appaia l'asciutto. E così avvenne. E Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò mari il serbatoio delle acque. E Dio vide che andava bene. E dice, no, è giusto, questo andava bene, perché non è che vide che era buono. Si adopera l'aggettivo kalos, che è quello che in ebraico significa ok. Era ok. È come il buon pastore, che è il pastore kalos, vale a dire il pastore come il fo, il pastore che funziona, il pastore che va bene. Ecco, perché qui si vuole che le cose funzionino. Ecco, quindi non è questione di buono nel senso morale del termine. Il buono sarebbe agathos. Invece è il kalos. E il kalos è proprio il va bene, l'ok. E Dio volle, e Dio vide che andava bene. Poi Dio disse, produca la terra. E qui c'è una cerca, comincia una specie di, per carità, non voglio dire che siamo a livello di scienze, però c'è il tentativo di dire, guardate che Dio ha fatto le cose in maniera molto ben distinta e precisa. Cioè è come se l'autore dicesse, vado a interrogare un esperto di agricoltura, che mi spieghi bene quali sono le classificazioni che devo fare dei vegetali. Nel 400 avanti Cristo, forse in alcuni ambienti come quelli greci, c'era già una classificazione delle cose, una specie di classificazione delle erbe, delle piante, degli animali. Più in Grecia probabilmente che non in Mesopotamia o altro. Qui però si cerca di dire, è come dire che si vuole usare un discorso che precede quello che oggi chiameremmo la conoscenza scientifica, ma scientifica è un po' troppo, la classificazione esatta delle cose. Ecco, questo voglio dire, vale a dire, è un testo che ama quella che allora era molto molto infantile, quella che oggi chiamiamo la conoscenza esatta delle cose, cioè la scienza, perché dice che bisogna fare erba verde, ortaggi che germoglino il loro seme, alberi da frutto che facciano frutto secondo la loro specie, che abbiano in sé il loro seme sopra la terra. È un tentativo di classificare progressivamente la differenza tra le piante. Dio, siamo a uno, però è il desiderio di dire ha fatto il mondo proprio come doveva essere, con tutte le sue utili variazioni. E così avvenne, la terra produsse erba verde, ortaggi che germogliano seme secondo la loro specie, alberi che fanno frutto, che germogliano il loro seme in sé secondo la loro specie. Ognuno con la sua specie. Non confondiamo i semi. Ecco, questo è questa attenzione. Ecco. E Dio vide che andava bene, e fu sera e fu mattina, il terzo giorno. Il quarto giorno, poi disse, e qui c'è la cosa più interessante, vi siano luminari nella volta celeste per separare il giorno dalla notte e servano da segni per le stagioni, si può anche tradurre le feste, i giorni e gli anni. Servano da luminari nella volta celeste per far luce sulla terra. Ecco perché si diceva che la prima luce non è questa. Per questo Sogin dice che la prima luce non era questa qui, ma è la luce che precede l'alba e che segue il tramonto. No, non è una, quella è una luce metafisica, è una luce diversa. Altrimenti qui la parola è leggermente diversa, perché è una specie di luminaria più che luce. Però anche qui state attenti, che quando si dice che ha fatto questi luminari, il sole, la luna, la parola si usa soltanto per questi esseri celesti e per il candeliere a sette labbra, a sette braccia. Non si usa per le normali lampade. Cioè la parola luminare, tradotta giustamente così, nell'Antico Testamento viene usata soltanto per questi esseri celesti e per il candelabro a sette, che è simbolo di questi gesti, che è la controparte terrena di questi gesti. Quindi non è, c'è una distinzione, queste sono dei luminari che non vanno confusi con le nostre luci terrene. Questa è una differenza fondamentale, perché questa durerà fino a Galileo, questa roba qui. Vale a dire, le stelle e il cielo sono di natura diversa rispetto a quello che accade sotto l'atmosfera. Perché quello che accade sotto l'atmosfera è qualcosa che deperisce, che può cambiare, che può rovinarsi, si spacca e non c'è più. Quelli sono intoccabili, sono piccolini ma eterni, incorruttibili. Il firmamento con le stelle che fino al binocolo di Galileo venivano considerate piccolissime, e adesso sappiamo invece che sono galassie enormi, spaventosamente enormi, ma per loro erano dei puntellini piccolini, sono dei piccoli gioiellini immutabili. Ma questo per tutti gli antichi, ecco perché Cicerone diceva che ognuno ha una sua stella, era un diamantino, e li vedevano così piccoli e credevano che fossero piccoli. Non si rendevano conto che sono piccoli perché sono ad enormi distanze. Forse li immaginava rispetto a sole e luna, quelli là erano completamente diversi, erano davvero dei piccoli frammenti preziosissimi che si muovevano anche loro e si disponevano dal cielo. Creano le costellazioni, cioè delle figure. È una specie di realtà magica, di realtà superiore. Capite quanto questo serve per immaginare un cielo di Dio? Allora Dio è da quelle parti là. Quello che lui chiama cielo prima, cioè la volta, qui è sopra il cielo. È un'altra cosa. È il cielo delle stelle, forse è anche il cielo di Dio ancora più su. E c'è sotto c'è questa idea dell'incorruttibilità. Così fece i due luminari maggiori, quello più grande per presiedere sul giorno, quello più piccolo per presiedere sulla notte, nonché gli astri. Ecco, gli astri sono questi qua che ho descritto adesso. Dio li pose nella volta celeste per far luce sulla terra. Quindi allora sono sotto la volta o sopra la volta e si vedono per trasparenza. Difficile decidere questo, perché c'è l'acqua anche sopra. Allora sono sotto la volta? Allora è una volta enorme, alta. Non è chiara qui la questione, ma forse perché noi non la capiamo. Presiedere sul giorno e sulla notte per separare la luce dalle tenebre, Dio vide che andava bene, fu sera, fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse, pullulino le acque di esseri senza numero, e qui è come per le erbe. Esseri viventi, volino gli uccelli al di sopra della terra, sulla superficie della volta celeste. Dio creò i grandi mostri marini, ogni essere vivente che striscia, di cui pullulano le acque, secondo la loro specie, ogni uccello secondo la sua specie. Notate che nel secondo racconto, invece di plasma tutti Dio, è tutta un'altra cosa. qui vengono fatti semplicemente per un ordine, o meglio,

nascono dalla terra o dalle acque? E qui la domanda è: loro credono veramente a una specie di nascita automatica, di nascita dal terreno, nascita dalle acque, la vita che nasce dal nulla? Credono a questo? Questo la terra produca e le acque pullulino, cosa significa? È un modo astratto di decidere delle cose. Qui non c'è più, direi c'è la classificazione, ma non c'è il realismo della creazione. Poi Dio li benedisse e a questi animali per la prima volta dice: siate fecondi e moltiplicate e riempite le acque dei mari e si moltiplichino anche gli uccelli sopra la terra. Questi sono gli animali, devono moltiplicarsi. Poi fu sera e fu mattina, il quinto giorno. Arrivo al sesto. Poi Dio disse: produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, animali domestici, rettili e bestie selvagge secondo la loro specie. Di nuovo li produce la terra. E così avvenne, e Dio fece, però vedete qui è come all'inizio, quando fece la volta: produca la terra, ma Dio fece, e la contraddizione c'è. Lui commenta dicendo, viene rivolto alla terra come nel versetto 11: l'acqua e terra hanno dunque chiaramente funzioni produttrici, ma nell'esecuzione è solo Dio quello che agisce. Si noti la ripartizione del mondo animale: animali domestici o addomesticabili, quindi utili all'umanità, animali selvaggi non addomesticabili e terribili terrestri distinti da quelli acquatici. L'animale utile al genere umano domestico o addomesticabile forse in origine è l'erbivoro mammifero. Il punto di partenza è dunque chiaramente l'uomo e la sua casa, dove gli animali domestici stanno in testa alla lista. La finale, chiamata anche... è finita qui il commento. Tutti i rettili abitanti sulla terra, secondo, e Dio vide che andava bene. E poi c'è l'uomo, e questo devo leggerlo, poi mi fermo. E il resto lo dirò la volta prossima. Però questo lo leggo pian piano, ancora qualche minuto. Cioè, poi Dio disse: facciamo un essere umano ad immagine nostra e a nostra somiglianza. Ecco, qui c'è, lo sapete già, questo lo sanno tutti, questo facciamo. Che plurale è? Dicono che in ebraico non esiste il plurale maiestatico, e probabilmente sarà vero, cioè quello che una volta usavano i papi per dire noi ed erano lui. Adesso non lo usano più, perché ormai il maiestatico non c'è più, ma una volta si diceva così. La regina, probabilmente Elisabetta, parla ancora col noi. E io non sono poi così sicuro che non esista il maiestatico, forse non è mai usato altrove, ma perché non deve esistere? Qualcuno ci vede la Trinità, naturalmente, ma direi che metterci la Trinità qui è proprio fuori dal mondo. Allora si dice che è una specie di plurale decisionale, cioè Dio dice a se stesso: facciamo. Avete notato che non ci sono gli angeli, non c'è niente di celeste, ci sono le stelle, non ci sono altri esseri spirituali. Notate che non c'è niente di spirituale, c'è solo la materia. Anche questo bisogna tenerlo conto, Anche il famoso soffio che me l'era dato è solo materia, non è spirituale.
queste sono quelle poche cose che vanno d'accordo con la scienza contemporanea. È il cervello, è la materia che è spirito. Spirito non è qualcos'altro, cosa. Per carità, è una pura combinazione, non è che loro prevedessero i concetti odierni. È che per fortuna questa volta il testo posso ancora leggerlo ai bambini e dire, bluffando un pochino, vedete che va d'accordo con la scienza contemporanea, che sono i neuroni del cervello quelli che aiutano a pensare, che è la materia che pensa, che qui è solo materia. Mi amarla la materia, è la materia che ci tiene in piedi. Perché la gente, il ragazzo gli insegnano così alle scienze. Allora dire, vedete che la Bibbia, pur essendo lontana, in qualche punto, per combinazione, non, perché, no, non, mica, non dico che è perché Dio ha previsto, no, per combinazione coincide con quello che pensiamo noi adesso. Allora se troviamo in questo testo qualcosa che ci piace, che ci interessa, adoperiamolo e cerchiamo di avere... Appassioniamoci a questo tipo di testo, andiamo avanti a leggerla anche altrove la Bibbia, perché in moltissime cose, di nuovo ripeto, per caso, per combinazione, precede quello che noi adesso pensiamo, è un'amica nostra. È utile dire questo ai ragazzi. Dio creò, dunque, sugli animali domestici, su tutti gli abitanti del valle, su ogni rettile che striscia sopra la terra, su tutti gli animali. Di nuovo c'è la classificazione di prima. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò ad immagine di un essere divino, li creò maschio e femmina. Sulla questione dell'immagine, io non, l'ho già spiegata, l'affarino blu che ho qui e di cui ho parlato la volta scorsa dice che immagine e similitudine avrebbero questo significato. La parola immagine significa che è una specie di che è un oggetto, vale a dire è una cosa che si vede. Quindi Dio creò l'uomo in maniera che avesse una sua struttura, una sua forma. Fece in modo che questa forma assomigliasse veramente, cioè fosse una forma che assomigliava a Dio. Cioè l'immagine sarebbe la visibilità esterna, cioè l'ha fatto non con le ali come gli uccelli, ma l'ha fatto con le braccia, con le orecchie, col naso, l'ha fatto diverso dagli animali. Ecco, magari con qualche somiglianza, ma loro pensano per esempio che l'ha fatto eretto. Cioè, no, no, no, non che andava a carponi, anche se i bambini in realtà cominciano e vanno carponi all'inizio, ma loro non ci hanno forse pensato, l'ha fatto eretto e l'ha fatto con due braccia, due gambe, con gli occhi, l'ha fatto come siamo fatti noi, questo vorrebbe dire a immagine. La somiglianza sarebbe che c'è una qualche convergenza con la divinità. Cioè, che per certi versi assomiglia, cioè l'immagine sarebbe la forma concreta, la similitudine sarebbe qualcosa di più vago, che potrebbe anche essere non tanto la forma corporea, ma la capacità di pensare, di muoversi, di fare, di fabbricare. Cioè la prima indica il visibile, la seconda indica le capacità. Allora noi saremmo immagine di Dio perché anche noi siamo capaci di pensare, volere, fare. Ecco, è bella questa possibilità. E il libricino blu la spiega più o meno, mi pare, in questa maniera. Dio li benedisse dicendo loro: siate prolifici, prolifici, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta. Dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni creatura che striscia sopra la terra. E poi aggiunse: vi do ogni erba che produce seme che si trova sull'intera superficie della terra, ogni albero che abbia frutti portatori di seme vi serviranno da alimento.
E qui c'è il problema del vegetale, cioè voi sapete che soltanto dopo il diluvio viene dato il permesso di mangiare la carne. Io non entro in questi casi che sono però modernissimi. Cioè un desiderio di ritorno al vegetale serpeggia continuamente nella nostra umanità. Nel postmoderno, nel mondo in cui viviamo, c'è una nostalgia per il vegetale. Cioè qualcuno pensa che dovrà venire il mondo in cui non si mangiano più gli animali. È giusto, non è giusto? Effettivamente la Bibbia dice, all'inizio era così, è vero che però dopo il diluvio dà il permesso di mangiare. A quale Dio dobbiamo ubbidire? A questo o a quello dopo? Mangiare l'agnello è addirittura, mangiamo addirittura la carne e il sangue di Cristo. Ecco, ti saluto vegetarianesimo. Le cose qui queste cose, una volta non ci si pensava neanche, però questa diversa simbologia è che bisognerà decidere, questo primo capitolo è ancora valido così come quando fu scritto, oppure le modifiche che vennero portate dopo il diluvio, perché dopo il diluvio è cambiato tutto. Quindi uno potrebbe dire, lei professore questo, ha perso tempo a leggere questo capitolo, perché questo mondo non c'è più. Il diluvio ha eliminato tutto questo e dopo il diluvio è nato soltanto da Noè e non da Adamo. Non c'è un discendente di Adamo, non c'è. Cioè da Adamo ed Eva non deriva nessuno, neanche la Madonna. Cosa che hanno dimenticato i mariologi, perché alla fine sono tutti dei figli di e di quelli di prima, di questi uomini di prima non c'è più nessuno, che sono morti tutti tranne Noè. Quindi il vero uomo primo è Noè, non questo, perché di questi qui non ce n'è più neanche uno. Allora cos'è questo? È il mondo futuro? Attenti bene, forse bisogna prendere la Bibbia come un libro di leggende che non vanno d'accordo l'una con l'altra, che però tutte hanno un loro senso, ma ci hanno messo secoli per arrivare a queste cose. Ci sono diverse, è una biblioteca questa, non è un libro unitario. E queste vi serviranno da alimento, in quanto a tutti gli animali selvaggi, tutti gli uccelli del cielo e quanti strisciano sopra la terra, quanti hanno anelito vitale in loro, io do loro ortaggi ed erba come alimento. Anche loro devono mangiare l'erba. E pensate che i leoni una volta mangiassero l'erba? E così avvenne, e Dio guardò quello che aveva fatto ed ecco andava molto bene, poi fu sera, fu mattina, il sesto giorno. La prossima volta, non faccio a tempo a dirlo oggi, vi dovrò dire che la cosa più importante è quella che viene dopo, cioè il sabato. E su questo mi devo fermare perché sono le 7:15 e ormai è ora di andare via.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Essere in pace non è essere indifferenti.
1: Non è necessario che ci sia la guerra perché ci sia anche la pace. È come quando si dice che il cielo sereno si apprezza di più dopo la tempesta. Però secondo me la pace può essere anche una pace un po' interiore.
2: Non è avere la stessa idea, quindi essere completamente d'accordo, ma comunque rispettare l'idea dell'altra persona.
3: Mettersi nei panni dell'altro.
4: Mi ricorda uno stato d'animo, lo stato d'animo di stare bene, non semplicemente insieme.
0: È appunto favorire un'amicizia, una felicità reciproca.
2: È un modo per cui due persone non sono in contrasto, è un qualcosa di felice, non di triste la pace.
1: Soprattutto penso appunto nelle relazioni, quindi quando so che ho fatto quel piccolo passo che potevo non fare, però l'ho fatto, e quindi dico, cioè mi sento in pace con me stessa.
0: Si litiga, poi l'argomento viene lasciato tra virgolette in sospeso. Dopo poco tempo, comunque c'è sempre una riconciliazione.
3: Cercare proprio un confronto con l'altra persona.
4: Come faccio la pace? Se ne parla, si dice tutto.
2: Ci vuole un po' di impegno fare il primo passo per cominciare a discutere comunque, perché magari nella pace non è sempre avere una conversazione tranquilla, magari si può anche litigare.
1: Cerco prima di tutto di capire se vale la pena un litigio. Se non ne vale la pena posso dire, guarda, va bene, hai ragione tu, io posso mettermi da parte, ecco.
0: Uno che fa un passo verso l'altro, oppure appunto semplicemente col tempo, secondo me, se non si favorisce il conflitto, secondo me si riesce a raggiungere un accordo di pace.
3: Capire la parte di tutte e due le persone e arrivare ad un confronto.
1: Credo sia più che le parole, con dei gesti, quindi magari mi avvicino all'altra persona, non so, le do un abbraccio, oppure le faccio capire che comunque mi dispiace, che voglio tornare a prima di avere il conflitto, insomma.
3: Stringere la mano.
0: Magari essere più gentile, più propenso a parlare, a discutere, a definire quali fossero i propri errori e gli sbagli anche dell'altro.
2: È come se ci fosse una barca, quindi come le persone ci tengano a, piuttosto che prendere il remo di un'altra persona e spezzarglielo, a prendere l'altra persona, mettergli il remo e dire guarda che in realtà si fa così.
1: La guerra più che uno

0: L'oggetto me lo immagino come un filo tutto ingarbugliato, rosso magari. Per la pace, qualcosa che magari possa sbrogliare appunto questo ammasso.
1: Una mano che stringe un'altra mano.
2: È un sorriso, rosa e verde. Boh, il verde è un po', comunque sempre simbolo un po' di speranza, e il rosa, boh, mi ricorda le persone.
0: È con una colomba, l'azzurro chiaro, pensando appunto al ciel sereno.
1: Secondo me potrebbe essere giallo perché non è un colore aggressivo, non è un colore forte, ma al contrario è un colore delicato che poi ricorda anche la vaga immagine del sole.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto.

in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Sunto un belle passato, tra l'altro era anche la metà del mese di maggio, perché in Cogen un der sette è l'assenza, è l'assunzione di nostro Signor Gesù Cristo, è anche la giornata delle comunicazioni sociali. Ma guardum adesso i santi della settimana per sapere regolare a chi conde fare gli auguri del buon onomastico. In co gei fum anche a Pasquale, perché in co è San Pasquale frate. Domani invece San Felice di Cantalice e Sant Dioscoro. Martedì San Crispino. Mercoledì Sant Bernardino e Santa Lidia. Giovedì Sant Vittorio, venerdì invece le Santa Giulia, le Santa Quiteria, ma soprattutto le Santa Rita da Cascia. E le parlerò un po' di Santa Rita e della festa che sarà in della Socesa. Sabato invece gli auguri di buon onomastico gli fu machiganum Eutizio e Onorato gli Eidu Sant de Sabat. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che ha i nom che ho appena detto. Vardum anche è un po' dei proverbi, donca, i proverbi della sensa, go catatfora in co. Per la sensa, iusei i fa penitenza, el dis en proverbi. Perché? È un'antica leggenda, secondo cui il giorno dell'ascensione gli uccelli non mangiano, quindi i fa penitenza, e gli dà da mangiare neanche ai suoi nuelin. Un'altra mole per l'assenza tutte le vide le perte la sommessa, cioè per l'assenza l'ascensione le vide le comincia a fiorire, ma i stand che ha fiorito in anticipo, i stand che tutte de anticipate. Gene Alter che disse: se piov el de dell'assenza, per 40 de sarum mai senza. Donca, mettumese e il cuore in pace. Gene Alter anche che dice che se il po le in schiena per la senza, cioè in schiena vuol dire se il ga la vela piena, per 40 de el se sustenta, cioè per 40 de el calamia. Poi Gene Alter invece che il dice: quan canta l'usignol, se sumena el fasol. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa qui è la stagione più buona per sumenare i fasoi. Quan canta l'usignol e quanto il dorma?

0: che scrive il gruppo padano di Piadena con Lusignol. E adesso parliamo di Santa Rita, perché venerdì è Santa Rita. È una tradizione questa qui, che noi altri cremonesi che teniamo veramente tante. A adesso, infatti, il 22 maggio della Cesolina, che è la mia appena Cesolina, è una Cesa bella, fatta mettere a posto da Don Pietro Bonometti, è in via Trecchi, appunto. E allora venerdì le tutte vai e vai della miccia di gente che va a ascolta messa, perché ne veramente tante durante la giornata, e poi si fa benedire le rose. Dopo Don Pietro dice: ora che con decatazione un po' di sol per giustare, che come spesa una miccia di sotto giusta la cesa, se vieni chi con le ostre e rose, allora magari un po' delle ostre, poi una qual donna se può comprarla. Ben, che è una miccia di persone che le prega. Fora che è una piassolina, e che è la saga, tra virgolette, chiamo un banchetto, che è il ventamo vergutina tamichi banchetto, che è per i morti davanti al cimitero. Le rose benedette che le si porta a casa e le viene un po' conservate in dei cassette in mezzo alla biancheria, in dell'ette, a implorare pace e prosperità sulla famiglia. Ma anche all'anno dopo, quando arriva le rose benedette, che le noe, che le vece le si fica mai via, che ho detto in una cassa che le sta benone, che belle piene. C'è da rilevare che qualche secolo fa, alla chiesa di Santa Rita, non si andava soltanto a benedire le rose, che andava anche delle donne che era incinta, le andava a ascoltare la messa e le teneva in mano una candela in pisa. Al momento che le partoriva, le impisava mo la stessa candela, perché andeste ben e perché il dolore i fusmia troppo forte. Santa Rita l'è considerata la santa dei miracoli impossibili. Allora venerdì in via Trecchi alla chiesa di Santa Rita ascolta la messa, a fa benedire le rose e magari a domandare vergutina anche a Santa Rita. Adesso voi finive di leggere la poesia Match di Melchiorre Bellini. Vo leggere l'altra settimana la prima parte e sentun le previsioni di te. La prima parte era finita con: versera il tem se met in general, la terra per cinque de d'acqua si imbaga, de ingegner comincia il carnevale, le buschine, i camp bass, man man se laga. Tiepit el vent ai mont mola la vena, tenta ai arsen la cima, i fium in schena. Finalmente torna il sol e la campagna la testa tira su dal piuma sol, se indrisse i gener, punisseun lasagna, par che il rida nel derves el rasol, dei fior che ioc caressa e la speranza come balsem al cor ven la fragranza. Netta e sgura alla luna el vend la faccia, de not nella gran quiete el mon pisula, l'usignol dalla seso dalla maccia, nell'ira fina l'asma el se consula, rane, rosp e siven, canta a rinfusa, par na banda che mort porta alla busa. Dai mon ven sonarietta mulesina, che nel metter petit el cor rinfresca, in buca ai fioi fa venir l'acquetina, le sgorbe russe della frutta fresca, despare salbuter voe a martela e i cicciachen sgulusi alla gradela. I paesan fa il bosca i cavaler, i taia i ravisone al sugli a casa, con l'acqua e verde ram straccia in mader, per culmi nel settembre la benassa, con ai arsenei divit la terra piana, e i sumena col ris an la terzana. La terzana è una forma di malaria, Intant le Pentecoste, tamenco, ie a mester, dell'aura comincia el furegot, chi cura foia o cambia i cavalier, chi incalza e chi descalza il melegot, fiorisce il len e nel guardal se sent pas nella vista e quiete nella mente, nel grugiulà la ciossa marca il pas. Va in cerca de beghin cui pulesen la sgarria in messa rute melegas, Luri becca i se in piena il gusetén, po' contenta se sconti in den qual foss, cui soffiò il sotaiale inturno e ados. De foia dege adre, fenna scorta, perché gun corpus domini vesen, i paesan con la fede se conforta, con la gelfa i prepara el marsinen, se l'eus de casa i piuc, madre fiola, le stufega con l'oli e la pesola. La padrona, se il sul suona de festa, i galet nel casol la se prepara, la ghecava i fasoi, taia la cresta, con la guccia e col ref e il bus ghesara, spianzula le galine de passion, perché i marit i è diventat capon. Se la tour del comune canta i sturlen, vuole usi i rundon come danat, sotto i cup mette il gnal i passaren, fiero nel ciel desquasi sprofondat, roda il falchet e distrilasse il manda.
1: Wow, wow.
0: Fermo se l'ala come una volanda. Ah, purtroppo, anche al match l'endata al pabi. L'aria si scalda e il sol comincia a noser. Bisogna mangiare ben, taccare del scabi, ma se incaghe ne gota da fa coser, curì deslanza al botteghin del lot e giughe quindes. 60 e 78. Finischi la prima parte, adesso una reclam e poi dopo 60 per la seconda parte.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donca, la prima parte lo sarà da sé con i tre numeri del lot alla fin della poesia Match de Melchiorre Bellini, e la seconda parte voi verila con de alter numeri, che è 93 00 55 00 199, che schile il codice fiscale del gruppo dialettale El Zac, che quanto ende a fa il 730 la denuncia dei reddit al consulente o quel che ve la fa, che disi ara che me il mecink per mila voi dagel al gruppo dialettale El Zac, e che l'alve digarà il codice fiscale che le è per Dio 93 00 55 00 199, o alter gli fa no per abuna gli spes nianenghele lì perché il ve costa niente, e a no alter del Zac come dighi da un po' de domeniche el ne saccar tant per tenere vert la nostra associazione. Allora, suntum in del mes de match e comincium con la poesia de match adre aloi de Amedeo Chitò, naturalmente in del dialetto de Isula Duvares. Fioris li resi in match, se madura li mareni, i campi e verd, fa cald, li pianti de foi i e pieni. Basta guardasse attorno, che tanti bei color, e tut el fa pensà alla tela d'empitor. In mesa alla campagna, piger, e un po' in dorment, loi el venzò pian pian con di rifles d'argent. Se specia den li pianti, i sale si secchina, e den cantona vas, la bev na passarina. Quanta pas, che fresca! E l'acqua pian pianen la passa sotto i pont, la cura al suo desten. De save in fona spiaggia, de laghen bel fundon, venzò cargà de gera in fila in quai barcon. In dimacion se vet el bianc den qual capel, ie pescador che pesca con canna e mulinel. Gnanna us se sent, gnanna in rumor, appena un po' distant ven l'eco d'entratur. leggera e delicata, parfin che il gai paura de romper tu l'incant della natura, che se ritempra il spirit, se got, passa i pensier, se troma mo picen, el par appena ier, quam de regassen daven aloi a fal bagnet, e per custum dupraven mudandi e pol curpet, spettaven che in se la sabbia culegat, el sole ne sughesse, venivan gli ascutat. Quan se pudiva pena andare in sena qual barca, l'era una novità, paria di ser e monarca. Se giugava alla bala e al ciot, de sabbia a fai castei, quei gli era per nualter i ricordi più sebei. Adrea li rivi, alunca i so senter, che sen resta tutto intatto, propria compagna ier, e loi el varda, el va, senza voltarsi in dre, el passa silenzius, delicat, quasi in punta de pe. Adrea loi de match, che de resta incantat, l'azur dell'acqua, el rus del sol, el vert di prat, i papaver in del furment, e il tremor degli foi in seli pianti, e, in mesa all'erba, el vul degli farfalli bianchi. E adesso è il ricordo dei poeti che è nasit o che è mort. Per esempio, il Desdot de Match del 1909, che è nascita a Cremona l'Alfredo, Fredo Carubel, Duman e il Gares Compit, 104 anni. De Fredo Carubel, voi leggive i quater papagai, visto che se parla di politica i gagirati gaultà, ma se cambia niente. I quater papagai. Ho visto in un giornale l'illustrazione con quater papagai in una barca che tutta sgingurlenta e sconquassata le adreca la sprofonda in del pantan. Sti quater papagai, per di nient'alter, sti quater ciculà ben pien de boria, i cerca con le ciacere e il gratà de mettere il suo nome in della storia, e invece de giustala e de salvala, con di picone, con di sciugurot, i se da ben da fa per demulila, che i vuol portare a casa almeno in toc. Ste barca all'Italia. Il mio paese, che governat mal da almen trent'anni gen che a tutta l'ira la gaspes, te quel che era in casa e anche il prestat, cui monopoli e con le costruzioni al posto che de ciment fatte de gest, con di ricevimento e riunion, con viaggio all'estero e pranzi e po' congresse. Sti quater papagai, quanche più niente, fa la crisi e i dà le dimissioni e i lascia che il serangia e il presidente a fa un alter governo de Maion. Mi sembra mai pensare però di dire no, cocchi della mamma, adesso ste lei che te fora tutti i sol che manca, se no ve ta cugliata me salam. Le comoda sciunfasse per Benin e poi la sala barca che va in fondo. Cate ben fora tutti i gelelen, rideghe dignità di fronte al mondo. E quan quei dun e scrivi in suo giornale, le ura de finì la degratà. Per man del tribunal finisse la roba e se fa forte dell'incolumità. E adesso parlum di Alfonso Mandelli. Alfonso Mandelli, le mort el desnof de match del 1927. Ed è Alfonso Mandelli, per ricordare anche le nostre belle donne di Lombardia, voi leggive le belle lombarde. Dall'Olona fino al Mela, o dall'Amber al Tesen, tra le fiole la più bella vo a cercare col lanternen. Le tantem che vo a cercarla, due mai che postruala. No vistuna in galleria con un estro emportament che a guardala me paria davi persi sentiment. Se gavestu cadna man, Dio, compravi tu in Milan. Ho provato andare in Bersana, lascio i roncht verte sul, ma go pes la tramontana e ho duiccia passo il vul. Ho mai vist na montagnina più se bella e tant carina. Amo giurt per ste bellesse, seguitando al manacà come a mul senza cavesse, me son mis a girulà. e dai mont andasso al pian, ho finit nel Mantuan. Ai me fioi che creatura ho incontrata a Burgofort, mora, granda de statura, con duoc d'animal mort. Se Virgilio fu stornat, la laraf innamorat. Cosa fa? Dui fermame, manda al diavolo gli altri sit, i vi don da contentame delle tre, e chi ha vita ha vita, Bergen, com, Sondrio, Pavia, e le mighe in Lombardia, e ste me cara Cremuna con le so tre rarità, e don donca, gamba buna, e tornum a peduna, quan se cerca quel che pias, sa de fal, senza stufas. Vosso a Bergen, sì signori, sunt appena al Senteron, quan mi incontri in Ducion, mori, che i pariva du lampion. Ah, Madonna, che l'usur, ho pruata in gran brusur. Pota, se anche un bergamasca ghede stibucom de pret, se a ultà de pal in frasca, semper setta calaret, prun pura ultà vela, per cercà la più sebella. Oh, se, a com, Sondrio, Pavia, o da dila com'alè, semper la stessa sinfonia, proprie belle tutte tre, tanto belle che alla mente che le arò sempre presente. No parlo un po' de Cremuna, due genate crescite, la mecar fasuluna che in de onge mas gianfit, quel che infen bisogna di nelle proprie che queschi. Dall'olona fina al mela, o dall'amber al tesen, per troà la più sebella, ghe bognanca e lanternen. Le ne tutte, el dighi fort, e el dirò fino alla morte.

così Gumanca sentite il duo di Piadena a cantare Donna Lombarda. Metà era si fora l'ultima parte, perché le donne lombarde gli è tutte brave, le gemme mie dentro il velen in del ven del suo marito. Mes de match, l'el mes en due ghe l'erba che madura e il fa el fen magenc, che l'è el fen più se fine più se bon che ghe. Mes de match, mes di fiore di furac, che stan le venisce in punta de pe, pianen, pianen, a una maniera a bracette a sussurre la primavera. Certamente l'el mes che balla luna, per mia contradil pruerbi se la duna, magari le bon de der sedate anche de not cun tron lampes o sguasarot. Ma i paesan il aspetta a bras d'avert come quan si aspetta in camparente, e il sa che il mes de match anche se mat e gli impienerà il fenil de fen magenc. Quante il vain den camp ad annunciata a erbi, se te set di dre, te sente tel poeta che il dice il suo proverbi, e il canta mesaus che mac nel mes bizar, en del te fa sudà, e l'alter el te messul tabar. Le fin dei tem lontan, se fa per di, e lui la sa a memoria, che quante il furment el mette il gran, el padron el duarà pur tal gaban. Se gen qual de sec, lui l'sculta con l'ureccia la ranela, rampegà in aria la sun broc, le belle s'assicur che prest ghe saran sbrof. Me sculti, entan me guardi attorno, che invia vai desturni con in buca el sopisot che va là in vers i cup a portal ai so gulot. Senti le vesen en ciciarà de rani che mandan gran burdel, gli e tutti sparpaienti su un bel tapet de zen che quarcia il fusadel. Vardi che il forment che adesgas cionfel gos, la lacrima derusada en punta la sospiga che al buv legger del vent la cambia de color, la pare in gross brillant ai prim lisur del sol. Se slarghi po luciada sui camp beletaiat, me ricordi de putel che il ciop de om sudat a volti tutti in fila o anche sparpaiente che i fa balà la ranza en cresta dell'andana. Allora de trifui laden e masulana. Ma chi può il desmentegasse de quelli not de luna che ghe sul tant de match? Quan canta l'usignol su tutto il mondo argent, l'odor de quelli rosi, i papaver lain del furment, sentisse en font al nas l'odor del fen masenc. Ma il mes de match le anca è il mes della Madonna, l'el mes del rosari. E me del professor Riccardo Magri, en Zac, che si è belle smursat, voi legive rosari all'ustaria. Quanti in cesa se recita il rosari, me veni in menna brutta vece austera che, tolta la coruna dall'armari, tutti li seri la mettiva intera, iom e i regas che ghera in ustaria. Gesseri me, sofiol, i sone vot, e respe un di un mesa ave maria, con el brusur de stome camovot. Ricordi che ogni pogla se fermava per domandare al fiol a profale. Giuan, gal mia di che te pagava, gesserà sul puler che la de dre, e dopo un po' l'ustera infervurada la recitava mode gran vulada, ma ogni tanto trampater nave en gloria la si aiutava sen con che la storia. La...

Disculpate, e adesso parlo un come mangio un quaterbagolo in dialetto in compagnia di Michelangelo. Me quant sarisce la trasmissione di chi sempre mi inguri di far passare una mezz'oretta così in allegria e a the center delle robe vecce, delle robe giovine, tipo i quater papagai, insomma mi inguri di proprio contentate. E se un risenter vergota che magari gomia legito che ne vuole sentir, basta una telefonata a Radio Cittanova o se no anche a me una telefonata che me ve contenti. Me adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, ma vi fa la mia solita raccomandazione, gente, parlo un come mangio, un calen gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero doloroso. Gesù fu stigato alla colonna per noi. Pilato sa bene che Gesù è innocente. Tuttavia i capi dei giudei aizzano il popolo e lo spingono a gridare «Crocifiggilo!». La stessa folla che qualche giorno prima aveva osannato Gesù ora urla «Crocifiggilo!». Il governatore romano è certo dell'innocenza di Gesù, ma cede alla pressione dei più. Permette il sopruso contro l'innocente indifeso. Egli è il rappresentante di tutti coloro che, per non perdere il potere, sono disposti a tacere di fronte all'ingiustizia e diventano conniventi col male. Pilato, da abile politico, si è sempre tenuto alla larga delle questioni religiose. Perché questi giudei rissosi lo obbligano a interessarsi di questioni che non gli competono? Durante la requisitoria ha più volte tentato di liberare l'illustre imputato. Si è scontrato, tuttavia, con l'inamovibilità dei capi di Israele. Liberare Gesù avrebbe significato mettersi contro i capi del popolo, che non accettano nessun ragionevole compromesso. Alla fine cede. Consegna Gesù alle guardie perché venga prima flagellato e poi crocifisso. Perché Pilato fa flagellare Gesù? Ormai è già stato condannato. Perché infierire contro di lui? Forse semplicemente perché quella è la prassi. Forse perché il figlio di Dio gli ha creato troppi fastidi. Lo ha messo anche contro la moglie. La vera ragione, tuttavia, è che nell'odio non c'è ragione. I malvagi infieriscono sull'agnello di Dio senza ragioni. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Un luogo per anni trascurato può rinascere e divenire centro propulsore di cultura, accoglienza e inclusività grazie ai fondi dell'8x1000? La risposta è sì, e parliamo del Museo d'Arte Contemporanea Oratorio San Rocco di Trapani. Il grande edificio, nel cuore del centro storico trapanese, negli anni è stato destinato a tante finalità, anche extra-religiose, finché la struttura è stata affidata a Don Liborio Palmeri, delegato per le arti e il dialogo interreligioso della diocesi di Trapani, che ha saputo immaginare un nuovo destino per un luogo irriconoscibile e degradato. Ascoltiamo Don Liborio Palmeri.
2: Ci ha visto nell'arco di 11 anni recuperare tutto il palazzo che contiene questa antica chiesa del Settecento, specializzare ogni livello, ogni piano del palazzo, secondo anche un percorso intimo, antropologico, che parte dal cuore, passa dall'intelligenza, arriva alle relazioni, all'abbraccio, per far porre ai visitatori la domanda poi sul senso della vita e sulla presenza anche trascendente di Dio nella vita delle persone. Ecco, questo cammino, questo percorso è stato affascinante, è stato accompagnato da volontari, da credenti e non credenti e poi soprattutto dal mondo degli artisti, che ha visto in questo luogo, ecco, la possibilità di un'espressione nuova, libera, diversa rispetto anche ad altri luoghi più deputati magari all'arte, ma anche più condizionanti.
1: Il San Rocco comunque non nasce solo come museo, ma anche come luogo di aggregazione, di socializzazione e inclusione. La sua rinascita ha anche riqualificato l'area esterna, fino a qualche tempo fa meta di facinorosi e tossicodipendenti.
2: La piazza proprio antistante a questo luogo viene chiamata dai ragazzi Piazza Canna, quindi eravamo in una situazione davvero socialmente, possiamo dire, molto critica. Riprendere la presenza di una piccola comunità, di una fraternità, di un gruppo di volontari che qui sono venuti all'inizio proprio a carteggiare le porte, a pulire, ha dato, come dire, vita a un progetto a cui poi la CEI ha dato un impulso fondamentale con l'8x1000.
1: La vera anima di questo luogo sono anche e soprattutto i tanti volontari che, oltre a curare l'aspetto logistico del museo, si occupano dell'accoglienza dei visitatori, in particolare dei giovani delle scuole. Ai nostri microfoni i volontari Mariella Lipari e Giacomo Catania.
3: Organizziamo eventi culturali, organizziamo concerti, organizziamo mostre, organizziamo letture, presentazione di libri, spettacoli di danza contemporanea, cioè proiezione di film, collaboriamo con l'ICIT.
4: Mi è stata attribuita anche questa mansione molto impegnativa e sicuramente molto onorevole di accogliere i giovani, le scolaresche che vengono a visitare il San Rocco e aiutarli nel transitare attraverso questa bella realtà che è questo enorme volume. Questo enorme edificio presente qui nel centro storico di Trapani, che è di fatto una ricerca archeologica continuamente in corso e continuamente tutta da scoprire.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto e esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre mio nel mio nome, egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato, e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre.
2: Possiamo dire che questo passo del Vangelo di Giovanni è la dichiarazione dell'accesso al Padre. Il Padre è sempre stato presente nella vita di Gesù e Gesù ne parlò. Gesù andava a orare il Padre e tante volte parlava del Padre come chi ha cura di noi.

come la cura degli uccelli, degli gigli, del campo, il Padre. E quando i discepoli gli chiederono di imparare a orare, Gesù insegna a orare il Padre, Padre nostro. Sempre va al Padre, ma in questo passo è molto forte e anche è come se aprisse le porte della onnipotenza della preghiera, questa fiducia al Padre, fiducia nel Padre che è capace di fare tutto, questo coraggio di pregare, perché per pregare ci vuole coraggio. Pregare è andare con Gesù al Padre che ti darà tutto. Coraggio nella preghiera, franchezza nella preghiera.

0: Musica in salotto, cosa d'altri tempi, quando ogni fanciulla ben nata imparava a suonare il pianoforte e cantava le romanze di Tosti? Forse, però...
1: Musica in casa, dicono che non se ne fa più, che gli impianti stereo portano tale e quale il violino di Salvatore Accardo o il flauto d'oro di Gazzelloni o tutta la filarmonica di Vienna nella nostra camera da letto e che perciò una riunione in salotto per ascoltare strumentisti dal vivo può essere soltanto l'operazione più mondana che culturale di una padrona di casa VIP.
0: Eppure ci è capitato di assistere all'esecuzione di alcuni brani di Mozart in una villa settecentesca sul Lago Maggiore, da parte di un pianista e un flautista neodiplomati al conservatorio. Suonavano con notevole perizia e affiatamento. Le note si propagavano limpide eppure nella sala ariosa, chiara. Si rifrangevano tra le pareti incorniciate di stucchi dorati, ornate da specchiere doverosamente oscurate dai secoli e qua e là percorse da residui di affreschi semicancellati. Sulle poltroncine Luigi XV, congruamente scomode, gli ospiti ascoltavano in un raccoglimento non solo imposto dal fair play, perché la suggestione era straordinaria e nessuno si sarebbe meravigliato di vedersi accanto una dama in guardinfante rapita nell'ascolto del grande Amadeus.

Il padrone di quella bella casa è un commercialista e l'occasione era benefico mondana, ma pare che questa circostanza non alterasse minimamente il godimento della musica, sia in coloro che erano in grado di giudicare, sia in chi semplicemente si abbandonava all'incanto dei suoni. Si può dire del resto che mancasse l'elemento mondano nelle esibizioni pianistiche di Chopin o di Liszt nei salotti parigini? Chopin aspettava le ore piccole, quando intorno al pianoforte non erano rimasti che gli intimi e gli intenditori, per abbandonarsi all'ispirazione e improvvisare i suoi famosi notturni.

al secondo dopoguerra comunque, in ogni casa borghese c'era un pianoforte. Chi lo suonava? La mamma, anzitutto, allevata nella convinzione che lo studio di quello strumento fosse elemento indispensabile dell'istruzione femminile e complemento d'ogni grazia muliebre. Inoltre, il pianoforte era segno dell'appartenenza a una classe sociale, non necessariamente ricca, ma tuttavia dedita ad occupazioni non meramente materiali. E poi lo suonava almeno una figlia, che doveva crescere immagine e somiglianza della madre, anche se era stonata, anche se si sforzava solo per senso del dovere di trasformare in suoni quelle dispettose asticciole tracciate sul pentagramma, con la testa vuota o piena, isolate, a mazzetti, in ascesa e in discesa, così misteriose e inaffidabili per di più. Perché suonate da chi ci sapeva fare più di lei, quelle note diventavano tutt'altra cosa. Parenti e amici, riuniti in salotto, dissimulavano amabilmente la sofferenza. Ma c'era un'altra vittima in questo generale olocausto: il maestro o la maestra. Onesti lavoratori, spesso sull'orlo dell'infanticidio, pertinaci nell'eroico sforzo di fare accettare il solfeggio.

0: Già, il solfeggio. Pare impossibile che sia una cosa seria quella sequenza di gesti insani, mani che sbattono fra loro o sulla spalla o nell'aria.
1: A me il solfeggio non piace.
0: Annuncia educatamente la bambina, che ha già sollevato la striscia di panno dalla tastiera, si è seduta sullo sgabello a vite, ha aperto sul leggio uno di quei fascicoli verdi intitolati Gerni o Clementi e poi, invece di cominciare l'esercizio, se ne sta immobile, aspettando l'effetto della sua disarmante sincerità. Sarebbe niente se la stessa scena non si ripetesse ad ogni lezione. La maestra ha avvertito più volte la mamma che sarebbe meglio rinunciare, ma la mamma ha pregato: «Insista, lei è così brava, mio marito ci tiene troppo».

La bambina dovrebbe eseguire una sonatina per il compleanno della nonna, una cosetta di Bach, ma facile facile, e la maestra sa che verrà fuori un disastro. Forse si potrebbe raccontare alla bambina che Czerny aveva anche un nome di battesimo, si chiamava Karl. Fu allievo di Beethoven e maestro di Liszt, frequentava i salotti parigini come Chopin e non compose solo 100 studi a due e quattro mani per puro sadismo, ma anche sinfonie e messe e persino delle danze.

Quanto a Clementi, del quale ascoltiamo un minuetto in sottofondo, era precoce quasi quanto Mozart, del quale era pressoché coetaneo e a cui sopravvisse ben 41 anni. Concepiva per lui un'immensa ammirazione e con lui fu in competizione alla corte di Vienna nel 1782, ma non fu ricambiato della stessa stima. Clementi però era un tipo troppo occupato per stare a piangerci sopra. Oltre agli studi, anche lui ne compose 100, fondamentali per la didattica pianistica, scrisse tanta altra musica, da collocarsi a buon diritto quale anello di congiunzione tra Mozart e Beethoven. E inoltre si dedicava all'editoria e alla costruzione di pianoforti, che migliorò molto tecnicamente.

furono proprio il perfezionamento e la grande diffusione del pianoforte a portare la musica in tutte le case borghesi, non meno che lo sviluppo dell'editoria musicale. Intanto i musicisti potevano, con la vendita delle loro opere agli editori e con le lezioni private, affrancarsi dalla protezione dei vari mecenati e conseguire una nuova dignità. Si era nella prima metà del secolo scorso. Facciamo un salto di una sessantina d'anni e troviamo che nel salotto borghese di fine 800, primi 900, la tradizione musicale è ormai assai ben radicata. La radio non esiste ancora, il grammofono quando appare resta per molto tempo un congegno inadeguato. Il salotto italiano è gozzaniano, l'arredamento è affollato di suppellettili, di tendaggi, di ninnoli, acusticamente non ideale, ma il pianoforte non manca mai. Se appena lo spazio lo consente è a coda, nella maggior parte dei casi è verticale e non mancano in casa gli spartiti delle opere liriche, per piano e canto, qualche volta per piano e violino o per piano e flauto, segno che le esecuzioni in famiglia impegnano più di un componente.

Il salotto è il centro ideale dell'abitazione, che non è un palazzo come quello dei nobili, ma un appartamento dove hanno luogo le riunioni familiari, ma anche quelle con gli amici. Che cosa si suona? Più che altro si canta, le romanze delle opere naturalmente. Non per nulla, l'Italia è la culla del melodramma.

la romanza è anche un genere a sé stante. Una composizione per canto e accompagnamento per lo più pianistico, di argomento amoroso e sentimentale. In Francia, già nella prima metà dell'Ottocento, erano in voga le varie barcarolle, tarantelle, eccetera, che si introducevano nelle famiglie attraverso la stampa di album impaginati e decorati con ricercatezza. Contemporaneamente, anche in Italia si eseguivano romanze nelle case.

Racconta Stendhal d'aver ascoltato, sdraiato sul sofà, nel salotto milanese di Nina Viganò, le canzonette composte per la padrona di casa dal Carafa, un musicista napoletano che si ispirava a Rossini. Mentre in casa Foscarini, sempre a Milano, piacevano assai di più le fresche arie di Cimarosa e di Paisiello, suonate sul pianoforte a coda del Pacini, autore di 90 melodrammi. Sempre Stendhal riferisce nelle sue passeggiate per Roma di aver assistito all'esecuzione in casa di un giovane russo di romanze antiche, fra cui una di Domenico Cimarosa. Quindi, fin da allora, un filone popolare e uno più colto contraddistinguevano questo genere, confermandone l'origine composita né Verdi, né Donizetti, né Bellini disdegnarono di scrivere romanze.

trionfale accesso ai salotti borghesi ebbe in seguito il repertorio delle canzoni dialettali, non solo napoletane ma anche venete, fiorentine, siciliane. Le più famose sono l'anonima Fenesta Calucive, Mare Chiaro, Avucchella, testo di Gabriele D'Annunzio.

Mare Chiaro e Avucchella, che abbiamo ascoltato, erano musicate da Francesco Paolo Tosti, abruzzese come D'Annunzio e suo amico, l'autore più rappresentativo e raffinato di composizioni di questo genere, di romanze a loro tempo celeberrime, che ben esprimevano il clima particolare dell'Italia umbertina, ideale, non t'amo, vorrei morir.

In questo periodo la romanza è spesso ambasciatrice di messaggi amorosi. Il pretendente non gradito in famiglia si affidava alle parole appassionate del testo per farsi intendere dall'amata, non meno dell'adoratore, più o meno accetto, di una donna sposata. Emblematica è la vicenda dell'autore di romanzi Enrico Toselli, che sposò, dopo una romantica e contrastata vicenda, la principessa Maria Luisa di Sassonia, imparentandosi, così, con una stirpe reale.

0: Ma se in Italia, nell'Ottocento e nei primi anni del Novecento, la musica in casa finisce per assumere queste connotazioni un po' edificanti e un po' frivole, ben diversa è quella dei contemporanei salotti tedesco-mitteleuropei, dove la tradizione musicale domestica è custodita e interpretata con teutonica serietà.
1: Nei paesi di tradizione tedesca, dunque, l'abitazione borghese è frequentemente nobilitata dall'esecuzione di autentica musica da camera. Caratteristica testimonianza ne dà l'arredamento cosiddetto Biedermeier. Si tratta di uno stile fiorito tra il 1815 e il 1848, che esprimeva il gusto del tedesco medio nell'arco di tempo tra il Congresso di Vienna e la Rivoluzione, appunto del 48. Il gusto del galantuomo conservatore, ossequiente all'autorità e rispettoso dei valori collaudati dai suoi padri. Costui è amante della poesia e della musica, suona diversi strumenti e canta i Lieder di Beethoven, Schubert e Schumann. Nel suo salotto di borghese, non sempre molto facoltoso, fa spicco il leggio quadruplo, che consente a un numero rispettabile di scrupolosi strumentisti di suonare contemporaneamente in uno spazio limitato.
0: Andando a ritroso nel tempo, com'era arrivata la musica in casa? La musica che nel Medioevo si eseguiva in chiesa e prevalentemente con l'organo, lo strumento liturgico per eccellenza, già conosciuto del resto dagli antichi romani. In realtà c'era un altro strumento, molto meno venerabile e assai più popolare, col quale i trovatori, i cantautori del tempo, si accompagnavano per eseguire mottetti, madrigali e ballate. Il liuto, simile alla chitarra ma col fondo convesso, che era stato portato in Spagna dagli arabi. Con questo strumento la musica entra nelle corti. Musica profana, condannata dalla Chiesa, come attesta il fatto che più avanti, per esempio, nella pittura del XVI secolo, gli strumenti musicali partecipano del linguaggio simbolico della natura morta. Accanto al libro scompaginato, al teschio, al mozzicone di candela, anche viole e liuti esprimono corruzione e precarietà. Pittori famosi come Giorgione in Italia e i grandi fiamminghi rappresentano gli intrattenimenti musicali nelle osterie, in luoghi di malaffare o in sale private, ma con allusioni galanti e ambigue.
1: Del resto, a quel tempo si leggeva poco e la musica era la forma di passatempo più immediata. Una musica frutto di improvvisazione e autodidatta, perché quella dei musicisti veramente grandi non godeva certo di larghi mezzi di diffusione. Intanto cominciavano ad essere dipinte anche fanciulle con le mani appoggiate alla tastiera del clavicembalo. Del secolo XVII è La donna seduta al Virginale, dell'olandese Johannes Vermeer, il raffinatissimo interprete di interni, di scene domestiche, dei divertimenti colti della nuova classe borghese. Il Virginale era uno strumento molto simile alla spinetta, piuttosto piccolo e molto decorato, che veniva posto nelle stanze delle fanciulle e si diffuse particolarmente in Inghilterra.
0: Uscita dalle sale sfarzose dei palazzi aristocratici, la musica da una parte penetra anche nelle abitazioni più modeste e dall'altra si insedia nelle sale pubbliche. I primi concerti pubblici a pagamento sono organizzati tra il 1672 e il 1678 da John Bannister, violinista e compositore inglese, direttore del complesso musicale della corte nella sua stessa casa. E anche Mozart, un secolo dopo, a causa delle note ristrettezze economiche, organizzava ogni domenica a casa sua concerti a pagamento detti accademie. Erano ancora i tempi in cui un musicista, per quanto grande fosse, se non voleva morire di fame, doveva accettare la protezione di qualche monarca o principe o cardinale e una posizione nella corte non molto diversa da quella di un lacchè.
1: Comunque non c'era bisogno di entrare nelle corti e nemmeno nelle case dei geni per sentire musica. Nel concerto in famiglia a Basilea di San Gusviller, che rappresenta un interno piccolo borghese del secolo scorso, si fa musica accanto agli avanzi del pasto, al lavoro a maglia della nonna, ai giochi del bambino più piccolo, mentre il più grande appoggia lo spartito al tavolo da pranzo. Oggi immagini del genere non sono frequenti, d'accordo. La gente, sempre che ami la buona musica, è più incline a far soldi per potersi permettere, tra altre comodità, tutto ciò che la scienza offre di meglio per ascoltarsela senza faticare e nelle condizioni ottimali.
0: E così, in molte abitazioni, la chitarra giace in un angolo, dimenticata come un trenino rotto, in completa solitudine o accanto a un pianoforte sempre chiuso. Condannati all'eterno silenzio, se non arrivasse ogni tanto in casa quello zio simpatico che non manca mai in ogni famiglia, quello che strimpella a orecchio qualunque cosa, dai valzer di Strauss all'ultima canzone premiata a Sanremo.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Le poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli apostoli non era così salda. Essi infatti dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità. Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci, quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo, promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, se gli apostoli fossero stati un gruppo di superuomini, convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione. Senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione forse è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la Sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai Suoi amici. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. A ben sentire, l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere, Perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Com'è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che fare con il progetto di Dio. Dietrich Bonhoeffer lo dice con grande chiarezza: Dio non esaudisce i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. La grandezza dell'ascensione non la cogliamo solo in relazione alla risurrezione, quale compimento, ma anche in riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale, così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore, che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura di riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero, cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa,
perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei Cieli, rallegrati. Cristo che hai portato nel grembo è risorto come aveva promesso. Prega il Signore per noi. Rallegrati, Vergine Maria. Il Signore è veramente risorto. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Una preghiera dal titolo Madonna della Salute. Madonna della Salute, Madre nostra e rifugio dei sofferenti, a te ci rivolgiamo con fiducia filiale. Tu conosci le ferite del corpo e quelle silenziose del cuore. Posa il tuo sguardo sulle nostre fragilità e donaci il tuo conforto. Maria, donna di speranza, insegnaci a guardare oltre il dolore, a riconoscere nei giorni difficili la presenza di Dio che salva. Rendici strumenti di pace e di consolazione per chi cerca una mano amica. Madre tenera e forte, sostieni i medici, gli infermieri e chi si prende cura dei malati. Illumina le menti, rinvigorisci i cuori stanchi e rendi ogni gesto d'amore un segno del regno che viene. A te affidiamo le nostre vite, le nostre case, le nostre paure. Fa che la salute del corpo e dello spirito rifiorisca in noi per grazia del tuo Figlio Gesù. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia nel sabato della sesta settimana di Pasqua, nella messa del mattino del sabato, perché appunto già oggi si celebrerà la messa vespertina nella vigilia dell'ascensione del Signore. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Signore, disponi sempre al bene i nostri cuori, perché nel continuo desiderio di elevarci a Te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore, e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dio è re di tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo. Sì, a Dio appartengono i popoli della terra. Egli è eccelso.
1: Dio è re di tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente, vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore.
2: Gloria a te,

A volte faccio fatica quando o magari qualcuno viene a parlare e dice mi rivolgo al Signore solamente quando, quando ne ho bisogno. A me viene da dire, è lì apposta, Gesù è lì apposta. Dopo è vero che bisogna avere una certa coerenza di fede, bisogna stare attenti a non far spegnere la luce della Pasqua, che sicuramente Dio non la spegne, perché se anche noi ci dovessimo dimenticare di Lui, Dio non si dimentica mai di noi. Poi impariamo a chiedere le cose al Signore, né? Impariamo davvero, tra le tante parole che diciamo ogni giorno, magari a volte anche inutili, impariamo davvero a dialogare con il Signore, né? E a chiedere nel suo nome delle cose, perché il Signore è lì, Gesù è lì ad ascoltarci, è lì a portare le nostre preghiere, suppliche, le nostre parole a Dio. Perché il Padre stesso ci ama, perché noi crediamo nel Signore, perché noi lo amiamo, e quindi che bello avere questo Gesù che porta al Padre le nostre preghiere, richieste, suppliche, invocazioni. E quindi ecco, impariamo davvero ad avere ogni giorno questo dialogo intimo con il Signore, con la nostra preghiera, senza logicamente avanzare delle pretese, né? Ma fidandoci di Lui, perché tutto ciò che noi chiediamo al Padre venga reso concreto non nella nostra volontà. Noi siamo persone umane, non siamo Dio, noi siamo dei peccatori, noi siamo delle creature fragili. Tutto venga esaudito secondo la volontà di Dio. E noi sappiamo, perché ce lo siamo già detto tante volte e perché l'abbiamo già intravisto nella nostra vita, che il Signore per tutti ha un disegno di salvezza. E in questo disegno di salvezza, certo, ci mettiamo dentro la croce, ma ci mettiamo dentro anche la Pasqua di risurrezione, perché noi stiamo andando verso la fine di questo tempo pasquale, dove abbiamo davvero goduto del crocifisso risorto, di questo Figlio che per amore è morto ed è risorto per noi. E quindi ecco, davvero impariamo sempre a dialogare con il Signore, cioè a pregarlo e a fidarci di quello che Lui vuole per noi.

0: Il Signore ci ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Fidiamo a Lui le nostre preghiere perché ci aiuti ad annunciare le grandi opere del suo amore e diciamo:
1: nel nome di Gesù, ascoltaci, o Padre.
0: Nel nome di Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: Perché l'attento ascolto della parola di Dio ci porti ad una profonda conoscenza del mistero di Cristo e del piano della redenzione, per credere che solo Gesù è la via della salvezza. Preghiamo.
0: Nel nome di Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: Perché gli sposi cristiani cooperino all'opera evangelizzatrice della Chiesa, come testimoni e strumenti della sua missione salvifica. Preghiamo.
0: Nel nome di Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: Perché la preghiera dei credenti sia immersione nella vita del Padre per mezzo del Figlio, con l'aiuto dello Spirito Santo, che supplica in loro con sicura efficacia. Preghiamo.
0: Nel nome di Gesù, ascoltaci, o Padre.
1: Perché comprendiamo che la storia di ognuno di noi, con le sue ansie e angosce, è tutta una preghiera rivolta a Dio, in attesa di giungere alla sua casa. Preghiamo.
0: Nel nome di Gesù, ascoltaci, o Padre. Per i defunti Luigi e Ambrogina, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando, i defunti della famiglia Sudatti Giacomo, perché il Signore conceda il riposo e la pace eterna. Preghiamo.
1: Nel nome di Gesù, ascoltaci, o Padre.
0: Sì, benedetto Signore, per il tuo Figlio che ci hai detto di pregare nel suo nome. Nel nome di Gesù ti chiediamo di donarci il tuo Spirito perché rimanga in noi e ci faccia gustare fin d'ora la gioia della tua eternità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
0: Pace.
3: Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono io, ma partecipare alla mensa, ma io soltanto.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno a tutti da Chiara e da Manuele, dalla redazione di RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia di Sant'Ifermo e Rustico di Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa delle ore 8:30, celebrata in parrocchia da Don Andrea, in ricordo dei defunti Luigi e Ambrogina, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando, e i defunti della famiglia Sodati Giacomo. E iniziamo ora una nuova puntata della nostra trasmissione, Una finestra.

E vediamo ora le sante messe celebrate oggi, sabato 16 maggio, e domani, domenica 17 maggio. Oggi pomeriggio alle ore 18, sante messe a Masano, celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti milanesi Roberto, Gastoldi Giovanni e Maria, Luisa, Eufrasia, Battista e Luigi, Pepi, Tilde e defunti della famiglia Mangoni e Campignotto Cristian. Domani, domenica 17 maggio, solennità dell'Ascensione del Signore. Alle ore 8, sante messe a San Pietro, celebrata da Don Andrea, e a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 9:30, santa messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Diego, Pierangelo e i coniugi Esisti e Belloli. Alle ore 10, santa messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 10:30, santa messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 11, santa messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante Pro Populo. E alle ore 18, santa messa a San Bernardino, celebrata da Don Gabriele, in ricordo dei defunti Carmela, Tommaso, Suoro Ronzina e defunti delle famiglie Spedicato e Quadraro, Pinuccia e Suor Maria Grazia Carminati, Cavalli Giuseppe, Romeo, Rizzi Mondo e Franca.

E veniamo ora alle sante messe di questa nuova settimana. Domani inizia anche la novena alla nostra Madonna, la Beata Vergine Maria del Fonte, che prosegue lunedì 18. Alle ore 8:30 santa messa in parrocchia celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti Carrara Lorenza, Cantini Giovanni, Lanzeni Luisa e Simonetti Augusto. Alle ore 16 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo, alle 16:30 Santa Messa a Masano celebrata da Don Bruno e alle 20:45 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele in ricordo della defunta Morini Maria. Martedì 19 maggio alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti Luigi e Ambrogina, Teresina e Andreina. Alle ore 16 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Alle 18 Santa Messa a San Pietro celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti coniugi Suardi Mario e Torelli Giovanna, Rossoni Mario e Leoni Carla e Gianni Mario e Mapelli Natalina. Alle 20:45 Santa Messa a Masano celebrata da Don Bruno. Mercoledì 20 maggio San Bernardino da Siena. Alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei defunti Maurizio, Gilda, Pietro Severgnini e Carelli Giacomo e Giovanna. Mascaretti Mario, Cavalli Enrica, Francesco, Regina, Giuseppe e Poli Paola. Alle ore 11 a San Bernardino verrà celebrato da Don Gabriele il matrimonio tra i futuri sposi Gatti e De Maria e ai nudendi vanno le nostre più felici congratulazioni. Alle ore 16 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo, alle 16:30 Santa Messa a Masano celebrata da Don Bruno e alle ore 18 Santa Messa a San Bernardino celebrata da Don Andrea. Giovedì 21. Alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei defunti Locatelli Elide e Cremona Filiberto. Alle ore 16:30 Santa Messa a Masano celebrata da Don Bruno. Alle ore 18 Santa Messa a Santa Liberata celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti Lucia, Battista e Dina. Alle 20:30 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Venerdì prossimo, 22 maggio, Santa Rita da Cascia. Alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti Conti Angiolina, Dino e famiglia. Alle 16 Santa Messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo e alle 16:30 Santa Messa a Masano celebrata da Don Bruno. Sabato prossimo, 23 maggio, alle ore 8:30 Santa Messa in parrocchia celebrata da Don Andrea. Alle ore 18 Sante Messe a Masano, celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Cervi Emilio e Galbiati Luigi, Carlo, Bettina, Santina e famiglia.

E veniamo ora agli altri avvisi. Domani alle 9:30 incontro conclusivo del primo e secondo anno di catechismo. Durante la messa delle ore 11 consegna della domenica ai cresimati in parrocchia. Lunedì 18 maggio. Alle ore 21 si terrà un incontro dal titolo È il Signore di tutti. Nel teatro parrocchiale, la parrocchia propone un momento di riflessione e conoscenza delle problematiche legate a omoaffettività e transgender, particolarmente rivolto a educatori, catechisti, insegnanti e genitori. Interverranno Emanuele Bellani, uno psicologo, e Don Stefano Montagna, docente di teologia morale. Quindi lunedì 18 maggio alle ore 21 presso l'oratorio San Luigi Gonzaga. Martedì 19 maggio. Il rosario dalle 20:45 si terrà in circonvallazione Calandra numero 6 presso la famiglia Nossa. Mercoledì il rosario si terrà in via Ghisone 8 presso la famiglia Frigerio Antonio. Alle 20:45, giovedì 21 maggio, il rosario sarà in Santa Elisabetta. Mentre venerdì 22 maggio, sempre alle 20:45, il rosario si terrà in via Nazario Sauro presso la cappellina della BCC. Sabato prossimo, alle ore 10, incontro conclusivo del quarto anno, compreso di pranzo. Alle ore 17, confessione in penitenzieria. Alle 17:20, rosario in parrocchia, cui farà seguito alle ore 18 la messa festiva, sempre in parrocchia. Sempre sabato prossimo alle ore 21, commedia brillante dal titolo Tutto gratis al primo della compagnia di Piazza Brembana. La commedia verrà recitata nel Teatro San Carlo. Domenica prossima 24 maggio, solennità di Pentecoste. Ricordiamo alle ore 15 l'incontro di Azione Cattolica in Santa Elisabetta con Vidalengo e Masano. Alle ore 16 fine festa di fine anno sportivo dell'Iris con la possibilità di cena. Alle ore 17 laboratori per animatori Grest a Masano e infine omaggio a Maria alle ore 21 nel santuario di Caravaggio. Per questo evento la prenotazione è obbligatoria e si può fare in segreteria parrocchiale. Ricordiamo il mese di maggio, come avete sentito, il tradizionale rosario comunitario sarà il martedì, il mercoledì, il giovedì e venerdì nei luoghi che abbiamo indicato. Domani inizia la novena alla Madonna di Caravaggio. A partire da lunedì pregheremo la supplica ogni mattina alla messa delle ore 8:30.

Ultimi avvisi, l'oratorio propone domani, domenica 17 maggio, alle ore 18 e alle ore 21, la presentazione del GREST ai genitori in oratorio. Vi dicevamo prima l'omaggio a Maria di domenica prossima, 24 maggio. È un evento speciale, quindi domenica 24 maggio alle 20:45 presso il Santuario Santa Maria del Fonte. Commedia teatrale proporrà Magnificat di Alda Merini, adattamento Gabriele Allevi con Arianna Scommegna. Si tratta proprio di una proposta del teatro Desidera che chiude la stagione del San Carlo in una ambientazione speciale, interpretando la celebre opera letteraria di Alda Merini. Ultimo avviso, ricordiamo la gita pellegrinaggio al Santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano. Il pellegrinaggio si terrà lunedì 1 giugno alle ore 7, partenza in pullman da Largo Cavenaghi, ore 10 arrivo previsto ad Arenzano, visita del santuario e celebrazione della Santa Messa. Visita di alcuni borghi caratteristici nei dintorni. Il costo, pranzo escluso, è di euro 30. Per chi fosse interessato e volesse iscriversi o maggiori informazioni, può contattare l'ufficio parrocchiale.

Oggi, sabato 16 maggio, la Chiesa ricorda Sant'Alessandro, vescovo di Gerusalemme e martire, da non confondere con il nostro Sant'Alessandro, patrono di Bergamo. Originario della Cappadocia, Alessandro diventa vescovo della città di Gerusalemme molto presto. Di famiglia pagana, Alessandro riceve un'accurata formazione culturale. Venendo in contatto con vari movimenti religiosi e filosofici dell'epoca, si converte al cristianesimo. Dalla Cappadocia si sposta e arriva in Alessandria, in Egitto, dove fiorisce la scuola di Didascaleion, diretta da Panteno il Siculo e poi da Clemente Alessandrino. A Gerusalemme arriva nel 212 come coadiutore del vescovo, al quale poi succede. Alessandro guida Gerusalemme come un pastore attento, soprattutto ai bisogni culturali delle sue pecorelle. Nella città santa fonda una biblioteca e una scuola su modello di quella alessandrina. Durante il suo episcopato deve occuparsi della disputa tra il teologo Origene, che conosceva fin dai tempi di Alessandria, e i suoi superiori. Dal vescovo di Alessandria, infatti, Origene ha ricevuto l'incarico di dirigere una scuola di catechismo, ma il teologo inizia a insegnare anche le scienze profane, la filosofia su tutte, convinto com'è che il proprio l'insegnamento della religione abbia bisogno di un maggior approfondimento culturale. Nonostante inoltre sia un laico, Origene predica nelle chiese e questo manda su tutte le furie il suo vescovo, che gli impedisce di spiegare pubblicamente le scritture se non in presenza di un pastore. Alessandro, colpito dalla profondità del pensiero del teologo, lo difende e arriva a ordinarlo sacerdote nel 230 per consentirgli di proseguire senza difficoltà le sue predicazioni, così preziose, per le quali si era spinto anche a Cesarea e a Gerusalemme stessa. Intanto la Roma di Settimio Severo, tra il 203 e il 202, riprende a perseguitare i cristiani. Alessandro si trova ancora ad Alessandria e viene imprigionato fino al 211. Con la seconda ondata di persecuzioni, ad opera di Decio, non ha scampo. Viene incarcerato a Cesarea e subisce molte torture, ma invano. La gloria dei suoi bianchi capelli e la sua grande santità formavano una doppia corona alla cattività. Scrivono di lui gli storici. Sfinito dalle sofferenze, muore in prigione nel 250 ed è venerato come martire della fede. Dei suoi numerosi scritti ci restano solo i frammenti di quattro lettere tramandati da Eusebio e da San Girolamo. Oggi la Chiesa ricorda anche Sant'Ubaldo, vescovo di Gubbio. Nato in Germania tra il 1084 e 85, presto orfano giunge in Italia a Gubbio. Mite e coraggioso a un tempo, è il primo priore e poi vescovo della città umbra per 31 anni, salvandola da vari periodi di crisi, arrivando a persuadere anche Federico Barbarossa a togliere un assedio. È santo dal 1192. E infine oggi la Chiesa ricorda anche San Simone Stock. Simone nasce in Inghilterra nel 1164 nel castello di Hartford, contea del Kent, di cui suo padre era governatore. Giovane, si unì ai monaci del Monte Carmelo e nel 1245 fu fatto priore generale. Lo rimarrà fino alla morte, avvenuta a Bordeaux nel 1265. Contribuì in modo determinante all'affermazione e alla diffusione dell'ordine carmelitano in Europa, nonostante le difficoltà che incontrò. Proprio di fronte ai problemi che gli si presentavano, trovò un porto sicuro tra le braccia di Maria Santissima. San Simone invocò infatti l'aiuto della Madonna, patrona dell'ordine, chiedendo un segno di salvezza, e la Vergine rispose con sollecitudine materna, donandogli lo scapolare. Era il 1251. Riportiamo di seguito parte della narrazione più antica della storica visione.
La Beata Vergine, con una moltitudine di angeli, gli apparve tenendo nelle mani benedette lo scapolare dell'ordine e dicendo: «Questo sarà per te e per tutti i carmelitani il grande privilegio, che chiunque morirà con questo scapolare non patirà il fuoco eterno, ma sarà salvo». Sono attribuiti a San Simone Stock molti miracoli operati in vita e dopo la sua morte. E noi di Spazio Magnolia facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico e anche a coloro che oggi festeggiano una gradita ricorrenza.

E veniamo ora al commento al Vangelo che di domenica in domenica la liturgia ci propone. Domani è una delle grosse e grandi solennità che siamo chiamati a contemplare, la solennità dell'ascensore, dell'ascensione del Signore. Domani la Chiesa celebra la solennità dell'ascensione del Signore. Dopo la risurrezione, i discepoli hanno vissuto giorni davvero straordinari, perché il Maestro e il Signore è stato con loro, si è fatto vedere, toccare, ha mangiato con loro, ha spiegato loro tante cose, perché non abbiano dubbi che è davvero Lui, che è vivo, che è risorto. Adesso il Signore mette fine a questi incontri specialissimi per tornare al Padre. Ma attenzione! Gesù non li abbandona, non li lascia soli. Lo dice con molta chiarezza: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. L'ascensione di Gesù in cielo non è quindi un distacco, ma rappresenta un modo nuovo di esserci. In Gesù, morto, risorto e ora asceso, si sono aperte le porte della vita eterna. Abbiamo dunque la certezza che anche noi siamo chiamati alla stessa sorte, poiché Gesù è la primizia. Questo tempo di attesa lo dobbiamo vivere impegnandoci a diventare testimoni del suo Vangelo. Riceverete la forza dallo Spirito Santo e di me sarete testimoni fino ai confini della terra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Ponte fra la Pasqua e la Pentecoste, l'ascensione del Signore è la festa dell'intervallo di tempo in cui Gesù risorto scompare alla vista dei Suoi discepoli, dando inizio ad un altro tipo di rapporto con loro, colmo della Sua presenza, invisibile ma profonda. Avvenimento che forma un tutt'uno con la Sua morte e risurrezione, ma che sconcerta le misure umane di valutazione della prossimità di Dio. L'ascensione conduce all'apertura dell'unica misura vera che coglie la prossimità dell'altro, l'amore. Dio in Gesù ama gli uomini senza misura e li introduce nella sua stessa gloria, partecipi della sua pienezza. Egli rimane ormai per sempre vicino. Questo annuncio di gioia che già i discepoli portavano in cuore vedendo Gesù sottrarsi ai loro sguardi, questo Vangelo è il dono affidato alle mani della Chiesa che come corpo di Cristo è chiamata a manifestare ogni giorno la sua pienezza, che si realizza pienamente in tutte le cose, poiché in tutte le cose l'amore può realizzarsi. Disceso dal cielo prendendo la forma di servo, incarnazione, Gesù ritorna in dignità regale. Deus creator omnium, homo in fine temporum, come canta l'inno della festa. La festa dell'ascensione celebra quindi l'umanità di Cristo e, in Lui, della nostra natura. In questo cielo, ove Gesù dimora, anche noi già abitiamo e continuiamo ad entrare, perché il cielo è Dio. È Lui l'infinito spazio d'amore cui tende il desiderio di ogni creatura. Cantore incomparabile del nostro ingresso nel mondo di Dio è stato San Leone Magno. Nel primo sermone sull'ascensione scrive: «Poiché l'ascensione di Cristo è la nostra stessa elevazione e la speranza del corpo è chiamata là dove ci ha preceduti la gloria del capo, esultiamo chiarissimi nella più grande gioia ed allietiamoci con ferventi azioni di grazie». Oggi, infatti, non solo siamo stati confermati possessori del paradiso, ma anche abbiamo penetrato in Cristo le altezze dei cieli. Avendo ottenuto per l'ineffabile grazia di Cristo cose più grandi di quelle che avevamo perduto per l'invidia del diavolo. Infatti, quelli che il velenoso nemico scacciò dalla felicità della prima dimora, questi, a sé incorporati, il Figlio di Dio collocò alla destra del Padre.

E terminiamo con due belle preghiere, una dei padri domenicani della provincia romana di Santa Caterina da Siena. La tua ascensione al cielo, Signore, mi colma di gioia, perché è finito per me il tempo di stare a guardare ciò che fai, e comincia il tempo del mio impegno. Ciò che mi hai affidato rompe il guscio del mio individualismo e del mio stare a guardare, facendomi sentire responsabile in prima persona della salvezza del mondo. A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo perché lo annunciassi su tutte le strade del mondo. Dammi la forza della fede, come ebbero i tuoi primi apostoli, così che non mi vinca il timore, non mi fermino le difficoltà, non mi avvilisca l'incomprensione, ma sempre e dovunque io sia tua lieta notizia, rivelatore del tuo amore, come lo sono i martiri e i santi nella storia di tutti i popoli del mondo. Signore Gesù, tu che nella tua ascensione hai colmato di gioia gli undici, rendici degni di tale gioia in virtù della tua preghiera e della tua misericordia. Signore Gesù, tu che nella tua ascensione hai portato in cielo la nostra fragile umanità e ci hai aperto la via che conduce al cielo, infondi in noi la gioia della serenità e della pace. Signore Gesù, tu che salendo al cielo ci hai rivestiti del dono dello Spirito Santo, rendici tuoi testimoni dentro la vita quotidiana, narrando la gioia della tua misericordia. E con queste preghiere terminiamo questa mattinata in vostra compagnia. Da Chiara, da Manuela e da tutta la redazione di Spazio Magnolia, una buona e cara solennità dell'ascensione di Cristo per domani. Vi lasciamo ora in compagnia di Radio Cittanova, l'emittente della nostra diocesi. Di nuovo a tutti voi una santa solennità.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Maldive riprendono le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione. Il maltempo ha interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani. Intanto le autorità di Malè hanno tolto il diritto di navigazione alla imbarcazione. Taiwan rivendica il diritto alla propria indipendenza. Questo dopo le parole del presidente Trump, che ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Parole pronunciate dopo il summit con Xi a Pechino. Intanto Trump è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di diversi paesi dell'Africa. Uniti contro il pizzo e la violenza, Dio Pizzo torna in strada, questa volta lungo il litorale palermitano, al centro della nuova offensiva degli uomini del racket. Volantini sono stati affissi nella notte in vari punti della borgata marinara di Palermo, Partanna Mondello, Tommaso Natale, Isola delle Femmine Capaci, presi di mira dalle raffiche di Kalashnikov, spari e richieste estorsive contro le attività commerciali. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece a 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis internazionale di Roma, stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprenderà oggi alle 15, sospeso e poi ripreso anche l'incontro Ruud-Darderi, vinto dal norvegese. Semifinali di doppio per Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto all'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, questa mattina parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano, che si occupa della diagnosi, della terapia, dell'assistenza e delle procedure di esenzione delle malattie neurologiche rare, sia negli adulti che nei bambini. Tutto ciò ha lo scopo di contribuire a ridurre le difficoltà di chi è affetto da una malattia rara e di approfondire lo studio di queste patologie. Per parlare di tutto ciò, ci colleghiamo subito con il presidente dell'Istituto Carlo Besta, la dottoressa Marta Marsilio. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averla stamani ai nostri microfoni.
1: Allora, un piacere mio, grazie.
0: Allora, conosciamo meglio l'istituto, quando nasce e per opera di chi? E poi anche le finalità.
1: Allora, la storia dell'Istituto Besta è una storia lunga, abbiamo festeggiato nel 2018 i 100 anni. Questo per anticiparvi che è stato fondato nel 1918 per volere di Carlo Besta. E inizialmente devo dire che anch'io, quando ho ripercorso un po' la storia, nel momento in cui ho preso la presidenza, mi sono informata sulla lunga storia dell'istituto e con curiosità ho scoperto che nasce in realtà alla fine della Prima Guerra Mondiale per curare di fatto i feriti che avessero avuto problemi e ferite al sistema nervoso durante la Prima Guerra Mondiale. Questo in luce, poi fin da, in realtà dagli anni 30, con la fine della Prima Guerra Mondiale, cambiano le finalità dell'istituto, e sempre per volere di Carlo Besta, che è stato il luminare della neurologia italiana, l'istituto da subito diventa un istituto monotematico con l'obiettivo di curare tutte le patologie che riguardano il sistema nervoso, e fin dall'inizio avendo già l'obiettivo non solo di offrire ma di puntare tantissimo anche sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove terapie e nuove tecniche interventistiche per la cura delle patologie neurologiche. Quindi diciamo che i 100 anni di storia partono, diciamo così, con un'esigenza storica dovuta a quella che era l'episodio bellico, ma sì, subito agli anni 30, abbracciano una finalità che è tuttora quella dell'istituto.
0: Ecco, leggevo che nel corso degli anni ha cambiato sede l'istituto diverse volte.
1: Ma l'istituto ha cambiato sede più volte all'inizio, quindi dalla prima istituzione, quindi prima del 1918 è stato un primo nucleo intorno alla Guastalla, poi ci si è spostati nell'attuale villa. Negli anni 30 è stato però istituito e costruito il nostro polo, dove siamo tuttora, il polo in via Celoria, che diciamo così è stato inaugurato dal re d'Italia nel 1932 e che da allora ci ospita. Poi diciamo che fortunatamente le dimensioni dell'istituto sono cresciute, e questa crescita però, ecco, diciamo così, si è dovuta estendere ad altre sedi sul territorio. Quindi noi attualmente abbiamo attività non clinica, la clinica è concentrata in via Celoria, ma di ricerca laboratoriale e amministrativa su altre 3 sedi all'esterno dell'istituto, sulla città di Milano. Diciamo che questo si manterrà fino al nostro trasferimento previsto tra qualche anno in Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni.
0: Nel 2006, se non vado errato, l'istituto è stato trasformato in fondazione. Perché?
1: Sì, in fondazione di diritto pubblico, ma diciamo che la vigente normativa a livello nazionale prevede per l'IRCCS la possibilità di una trasformazione in fondazione di diritto pubblico. Per la fondazione era considerata un istituto giuridico che garantisse una maggior, diciamo così, flessibilità e apertura ad altri stakeholder per questi specifici istituti. In realtà solo Regione Lombardia ha deciso poi di procedere con questa trasformazione. Sapete che le regioni nel nostro sistema sanitario hanno una forte autonomia dal punto di vista organizzativo e istituzionale, quindi nel 2006 gli IRCCS pubblici lombardi sono stati trasformati tutti in fondazioni di diritto pubblico, e il Besta è tra questi, ovviamente. Questo ci ha garantito nel tempo, e su questo siamo l'unico in realtà istituto tra i diversi Lombardi ad aver aperto anche alla partecipazione di soggetti privati. In particolare dal 2008 nel nostro istituto è entrato come soggetto partecipante una fondazione, Fondazione Mariani, che da allora ci sostiene in maniera molto forte. Lo faceva anche prima della trasformazione in fondazione, ma la trasformazione in fondazione ci ha permesso di, diciamo così, consolidare ulteriormente questa forte partnership che ci caratterizza.

0: Va detto che i medici e ricercatori della Fondazione operano nell'ambito della neurologica clinica e di base e si occupano dei disturbi neurologici dell'adulto e del bambino. Si occupano inoltre delle patologie neurochirurgiche e oncologiche, delle malattie croniche e quelle rare. Ma, dottoressa, qual è l'obiettivo fondamentale dell'attività complessiva della Fondazione?
1: La sua introduzione ha già permesso di capire quanto occuparsi di malattie neurologiche implichi in realtà una serie di ampia di casistiche, dall'adulto al bambino, dalla patologia acuta, pensiamo al trattamento chirurgico, alle patologie croniche, pensate alle demenze, pensate al Parkinson, che stanno diventando un po' le piaghe, no, della nostra società. Come ci occupiamo di queste tematiche al BEF? Sostanzialmente lungo tre direttrici. La prima direttrice è quella dell'assistenza. Noi cerchiamo di fornire ovviamente terapie chirurgiche o mediche ai nostri pazienti, sia in ambito che in ambito cronico, quindi gestione del paziente lungo l'arco della patologia, che in alcuni casi è un arco che purtroppo si prolunga per tutta la vita del paziente, con sia appunto l'ambito, diciamo così, del ricovero, che con tutte le nostre prestazioni ambulatoriali e radiologiche e diagnostiche di altissimo livello. Ma perché noi siamo il centro di riferimento a livello nazionale per le neuroscienze, grazie poi al nostro secondo pilastro, che è quello della ricerca. Il BESTA è fortemente orientato alla ricerca clinica e traslazionale, per far sì che tutte le scoperte che i nostri ricercatori riescono a sviluppare all'interno dei nostri laboratori abbiano fin da subito un target nello sviluppo di nuove terapie o di nuovi trattamenti per queste patologie. Quindi avere questa forte connessione tra la ricerca, che sì, magari in alcuni casi anche una ricerca di base, no? Fatta in laboratori su microrganismi che noi generiamo all'interno delle nostre banche cellulari, piuttosto che su microrganismi piuttosto che su animali, fino agli esseri umani, abbia come target immediato quello di sviluppare una nuova terapia o una nuova terapia farmacologica, una nuova terapia non farmacologica per i nostri pazienti. E il terzo pilastro è quello della formazione. Noi siamo un polo di formazione universitario, abbiamo una partnership con l'Università degli Studi di Milano per una serie di ambiti e con una rete di altri circa 50 enti di ricerca e accademici a livello nazionale e internazionale per formare i neurologi e i neurochirurghi del futuro. Consideri che nel nostro istituto abbiamo un centro di simulazione per i nostri neurochirurghi che ci invidiano a livello internazionale. Molti specializzandi di neurochirurgia vengono ospitati a livello da tutto il mondo nel nostro centro, proprio per poter sperimentare delle tecniche chirurgiche prima di poterlo fare su pazienti. Quindi abbiamo bisogno di, proprio per la delicatezza dell'organo che andiamo a trattare, che la pratica clinica sia una pratica clinica che si consolidi anche prima di entrare ovviamente a contatto con l'essere umano.
0: Ecco, dottoressa Marsilio, molto si è fatto per quanto riguarda la cura, ma cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
1: Allora, per il futuro il grosso avanzamento che noi puntiamo a fare è quello appunto di sviluppare nuove terapie e nuovi trattamenti. Noi oggi siamo molto avanzati sull'ambito della diagnostica, cioè di identificare la patologia, cose che fino a qualche anno fa non erano possibili identificare così con certezza, soprattutto nell'ambito delle malattie rare. Next step è non limitarsi a identificare la patologia per il paziente, ma riuscire poi a costruire un percorso di risposta in termini di sanitari, quindi assistenza, in termini di terapie, di nuovi percorsi, per cui non solo identifico una patologia, ma riesco anche a garantirti una presa in carico complessiva come paziente. E da questo punto di vista stiamo facendo davvero passi da gigante in una serie di patologie, che sono quelle che poi noi curiamo in particolar modo, dal Parkinson alle demenze, alla SLA, alla sclerosi multipla, all'epilessia, diverse malattie rare del sistema nervoso, tumori cerebrali che fino a qualche anno fa erano davvero inaspettate.
0: Quali sono i progetti che la vedono impegnata, dottoressa. Quali sono gli obiettivi del suo incarico di presidente dell'Istituto Carlo Besta?
1: Diciamo che dico sempre ai miei collaboratori, ai nostri fantastici medici, che per me è davvero un grande quello di rappresentarli, perché rappresentano davvero un istituto d'eccellenza a livello nazionale e internazionale. Come posso mettermi a loro servizio? Sto cercando di farlo lungo due direttrici fondamentali. La quella che ci vede impegnati in un progetto strategico che prima ho accennato, cioè sarà il trasferimento dell'istituto in un nuovo polo, che è il polo di Città della Salute e della Ricerca di Sesto San Giovanni, e quindi di trainare una visione futura che non è solo un mero trasloco, ma significa rivedere quelle che saranno le priorità strategiche dell'istituto e di costituire pilastri perché questo sviluppo possa avvenire nella maniera a più alto valore possibile. L'altro grosso elemento è quello della comunicazione, e sulla comunicazione intendo non una comunicazione metto tra virgolette di marketing dell'istituto, perché non ne abbiamo bisogno. Purtroppo la specificità del nostro istituto fa sì che abbiamo tantissima richiesta di pazienti che si rivolgono a noi per trattare le loro patologie. Quello che mi preme è cercare invece di comunicare esattamente ad un grande pubblico, non solo un pubblico specialistico, quelle che sono le grandi scoperte che riusciamo a produrre, quindi di trasformare in una comunicazione fruibile quella che è una comunicazione che normalmente rimane veicolata in consessi accademici, di specialisti, ovviamente quello rimane, ma penso che sia necessario anche comunicare il grande valore della nostra ricerca al grande pubblico e di cercare di nel nostro piccolo anche creare degli strumenti per consentire ai pazienti che magari non hanno necessità di essere riferiti a noi, anche perché magari vivono sul territorio in maniera magari lontana da Milano, ma di poter comunque beneficiare delle nostre conoscenze, delle nostre competenze attraverso delle piccole pillole che i nostri professionisti mettono a loro disposizione attraverso i nostri canali social, per poter supportarli nella cura di alcune patologie. Penso alle micragne, penso alle demenze, penso magari non solo al paziente ma anche ai caregiver, che molto spesso per queste patologie giocano un ruolo fondamentale, e far sentire i nostri pazienti, i loro caregiver, un po' meno soli, un po' meno spaesati rispetto a queste grandi patologie.
0: Ecco, cosa rende speciale questo istituto, secondo lei? Io posso dire che si tratta di una conduzione familiare, una conduzione che rende tutti uniti e che fa di ogni ruolo una vocazione. E non parlo solo del personale sanitario, ma anche, per esempio, degli addetti alla mensa, alle pulizie. Ogni ruolo, dottoressa, è importante e può contribuire, se svolto con amore, ad alleviare un po' il dolore di questi nostri fratelli.
1: Assolutamente. Noi siamo un piccolo istituto rispetto ad altre realtà sul territorio nazionale, piccolo in termini di numerosità, per esempio, di personale, relativamente, perché comunque tocchiamo quasi gli 800 dipendenti, quindi ovviamente tutto piccolo relativamente
0: tutto
1: ad altri
0: relativo.
1: Grandi istituti sul sistema sanitario nazionale. Diciamo che quello che ci rende unici, oltre alla nostro ambito di competenza, che è quello che poi ci riconoscono molto spesso i pazienti, è quello di mettere al centro la persona. Mettere al centro la persona, e persona non è solo paziente, la persona è il suo caregiver, la persona è il medico, la persona è l'infermiere, l'OS, l'addetto alle pulizie, che contribuisce col proprio servizio a prendersi in carico chi a noi si rivolge. E devo dire che questo lo facciamo molto anche grazie non solo al nostro personale che dipende dall'istituto, ma anche grazie ad una fortissima rete con le nostre associazioni di pazienti e di volontariato, che davvero costituiscono per noi un asset strategico che io coltivo con grande attenzione e cura, perché credo tantissimo in questa rete, nella potenza di questa rete.
0: Dottoressa, io la ringrazio veramente C'è sempre spazio per lei qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie a lei, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Il grazie a lei, ma un grazie anche a tutti gli operatori volontari dell'Istituto Besta, perché veramente fate tanto. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie.
1: Arrivederci. Grazie.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie alla dottoressa Marta Marsilio, presidente dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Grazie per essere intervenuta e grazie a voi, amici in ascolto, per averci fin qui seguito. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno. Il bello si può scorgere ovunque, anche nei più piccoli borghi di montagna. È proprio da lì, ovvero dalla frazione Folignate di Serrone, che arriva un'opera restata in ombra per secoli. Si tratta della bottega di San Giuseppe, pala d'altare che attualmente si trova al Museo Capitolare Diocesano di Foligno. Realizzato tra il primo e il secondo decennio del XVII secolo, il dipinto cattura un momento di vita quotidiana della Sacra Famiglia, con il realismo tipico del caravaggismo. L'opera è stata restaurata nel 2021 grazie ai fondi dell'8x1000, che hanno permesso di salvare un elemento caratterizzante di un'intera comunità, capace di trasformarsi in un volano culturale e turistico. Marta Onali, storica dell'arte.
1: Scoperta solo 40 anni fa da un gruppo di esperti guidati dallo storico dell'arte Bruno Toscano, quest'opera ha stupito il mondo per la sua bellezza e il suo mistero. Nessuna firma evidente, nessun documento a rivelarne l'autore, solo una piccola lettera, una lettera G, incisa sulla pialla accanto a Gesù Bambino. Un indizio che ha portato alcuni studiosi ad avanzare l'ipotesi che dietro a questa tela si celasse Georges de Latour, celebre maestro della luce. Tuttavia, senza prove certe, l'attribuzione rimane un affascinante enigma. Altri studiosi hanno invece suggerito il nome di Giovanni Demostene Enzio, aristocratico pittore attivo tra la fine del 500 e l'inizio del 600.
0: Ma quali sono le caratteristiche di questa pala d'altare e come si è intervenuti per il suo restauro?
1: Il piccolo Gesù, con un filo di lana, lega due asticciole di legno formando una croce. Maria, cogliendo il significato profondo di quel gesto, interrompe il suo lavoro e volge lo sguardo verso la luce, mentre Giuseppe, il volto immerso nell'ombra, sembra non percepire la drammaticità dell'azione. Un gioco infantile che racchiude un presagio del destino di Cristo. L'opera colpisce per la straordinaria attenzione ai dettagli, i pigmenti preziosi e la luce nordica che illumina la scena. Nel 2021 l'opera ha subito un delicato intervento di restauro per consolidare la pellicola pittorica compromessa dal passaggio del tempo. Si è quindi proceduto con una pulitura selettiva con solventi e successivi interventi di consolidamento a caldo. Infine, sono state realizzate micro stuccature con gesso di Bologna e colla di coniglio, seguite da un ritocco pittorico ad acquerello e una vernice protettiva applicata a nebulizzazione. Un lavoro meticoloso che ha riportato alla luce la straordinaria bellezza di quest'opera, oggi finalmente visibile a tutti. Un capolavoro che, dopo secoli di silenzio, continua a parlarci con il suo linguaggio di luce e di ombra.
0: Pietro Tili, Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Foligno.
2: La bottega del Maestro di Serrone ha beneficiato di un contributo di 5.600 euro finalizzata al restauro dell'opera. È chiaro che questo tipo di contributi per un museo diocesano è un'importante fonte di sostentamento, perché permette annualmente di programmare degli interventi volti alla conservazione del patrimonio culturale. Con il passare del tempo le opere d'arte tendono a subire dei danni e quindi anche semplici interventi di ordinaria manutenzione hanno un impatto economico importante. Ecco perché questo contributo per noi è fondamentale.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Il nostro programma odierno ha inizio con Estudiantina, che è un valzer ottocentesco composto da Emil Waldteufel ed è eseguito dalla Wiener Volksoper diretta da Franz Bauer.

abbiamo ascoltato e studiantina del compositore francese Émile Waldeufel nella esecuzione della Wiener Volksoper diretta da Franz Bauer e Teusl. Il nostro programma prosegue con il frizzante Frufru del Tabarin, passo dell'operetta La Duchessa del Bal Tabarin di Carlo Lombardo. La voce è del soprano Lucia Barbero. Il maestro Cesare Gallino dirige l'orchestra Cetra.

0: Il soprano Lucia Barbero ha cantato Fru Fru del Tabarenne, dall'operetta La Duchessa del Bal Tabarenne di Carlo Lombardo. L'orchestra Cetra era diretta dal maestro Cesare Gallino.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Siamo sempre in diretta da RCN e vi invitiamo ora all'ascolto di una deliziosa romantica canzone napoletana, Avucchella, di Paolo Tosti. Le parole sono di Gabriele D'Annunzio, sì, proprio del famoso Vate. La voce è di Luciano Pavarotti, accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Anton Guadagno.

Abbiamo ascoltato uno splendido Pavarotti in Avucchella di Tosti e D'Annunzio. Il maestro Anton Guadagno ha diretto l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. E torniamo ora all'opera leggera. Ascoltiamo L'aria delle campanelle, brano virtuosistico che con la sua melodia ammaliatrice ci porta nell'India magica e misteriosa. L'aria è tratta da L'Acmè di Lloyd Libb. Canta il soprano Jon Sutherland. L'Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo è diretta dal maestro Richard Boninga.

0: Abbiamo ascoltato L'aria delle campanelle da Lakmé di Leod Lib nella interpretazione del soprano Jon Sutherland. Il maestro Richard Boning ha diretto l'Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Concludiamo con l'aria Mi pare un sogno, un'illusione, dall'operetta Al cavallino bianco di Benazzi e Stulz. Canta il tenore Giuseppe Canfora. L'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in ottima compagnia. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Finora è stato trovato Gianluca Benedetti. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta. Sulla nave Duke of York si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé dall'atollo di Babu. Stati Uniti, Iran. Il presidente Trump è tornato a parlare ancora del conflitto. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco la ripresa degli attacchi contro Teheran. Taiwan è tornata a ribadire il proprio diritto all'indipendenza dopo che Trump ha dichiarato: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Lo ha detto dopo il summit con Xi a Pechino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una proroga di 45 giorni della tregua tra Israele e Libano, che doveva scadere domani, lo ha reso noto il Dipartimento di Stato statunitense. Continuano tuttavia i raid di Israele sul Libano del Sud, almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere stata soccorsa dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie da diversi paesi dell'Africa. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Infine sport, tennis, internazionali di Roma. Stop al terzo set per pioggia nella partita tra Sinner e Medvedev, riprende oggi alle 15. Sospeso e poi ripeso l'incontro Ruud Dardéri, vinto dal norvegese 6-1-6-1. Semifinali di doppio per Bolelli e Babassori. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Dalle teche di RCN presentiamo
2: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo del periodo della Rivoluzione francese e dei rapporti tra Cremona e Napoleone.

Nel tranquillo scorrere dei decenni del governo di Maria Teresa e di Giuseppe II, anche le coscienze dei cremonesi si erano dunque per lo più assopite. Per inerzia continuiamo a definire quel governo illuminato, ma più che tale si poteva

L'illuminismo, dove si diffuse, risvegliava le coscienze, le rendeva desiderose di rinnovamenti radicali, tese verso ideali non sempre chiaramente percepiti, ma validi, talora turbolente e confuse, ma sempre vive nella aspirazione e progettazione di riforme che non fossero soltanto il riordino delle finanze, l'apertura di strade, l'istituzione di scuole che sostituissero quelle dei gesuiti, senza che per questo fossero più agili e formative, trattandosi soltanto di porre fine a una specie di monopolio, non dunque di dare un nuovo avvio alla cultura. Riforme anche queste certamente coraggiose, che spesso colpivano vecchie istituzioni, infrangendo privilegi secolari e autonomie locali, con esito generalmente favorevole all'economia e alla morale, ma intese a uno scopo ben preciso, l'affermazione dell'autorità assoluta e unica del sovrano. Nessun risveglio effettivo, dunque. Anzi, la nostra popolazione viveva, e con gratitudine, nell'accettazione di un governo onesto e oculato, senza dubbio, ma duro. Funzionavano ancora la tortura, il patibolo, la berlina, l'inquisizione segreta. Se venivano aperte nuove scuole, non per questo l'analfabetismo scendeva dalla percentuale del 90%.

paternalistico. Ecco l'aggettivo giusto per questo governo, certamente migliore di quello spagnolo, ma soporifero. Quando perciò cominciarono a giungere anche qua le notizie della rivoluzione che travolgeva la Francia, si tremò senza capire. Si dicevano cose terribili deformate dal passaggio di bocca in bocca, oppure ad arte, dal timore di non desiderati capovolgimenti. Si diceva persino che i francesi mangiassero le donne. Poi vennero i giorni del terrore. Dalla primavera del 1794 approdavano di continuo sulla sponda cremonese del Po barche cariche di nobili, di preti e di religiosi in genere, profughi dalla Francia, dove venivano massacrati, che riversandosi prima in Piemonte e imbarcandosi a Torino andavano in cerca di paesi più tranquilli. Generalmente facevano sosta a Cremona, poi ripartivano. L'Austria intanto disponeva difese militari preventive verso il Piemonte, temendo che i francesi non le gettassero contro anche da questa parte, come dal fronte del Belgio, i loro ardenti battaglioni. Ma la rivoluzione non entrò nei territori italiani dell'Austria. Qualche idea sì, ma così alterata e deformata e terrificante da sembrare pazzia. Soltanto qualche spirito più dotato vi poteva intravedere qualcosa di nuovo e, a parte gli eccessi, non soltanto di buono, ma di necessario. Non cambiò nulla comunque sino al 1796, quando i francesi vennero davvero. Ma ormai la violenza massima della bufera si era placata e i mutamenti apparivano in forme più decifrabili. L'epoca nuova entrava quindi da noi con Napoleone. Fra i non molti cremonesi che avvertono con intelligenza il senso dei tempi nuovi, risalta Lorenzo Manini, scrittore e editore, uno dei più degni rappresentanti della nascente borghesia cremonese. Per molti anni la regia stamperia Manini, situata all'angolo destro di quella che oggi via Sofonisba Anguissola con il Corso Campi, fu centro di diffusione di cultura letteraria e scientifica e di idee tutt'altro che retrive. Dal 1780 vi si pubblicava anche, e l'iniziativa venne caldamente incoraggiata fra gli altri dall'abate Isidoro Bianchi, l'unico giornale cittadino che usciva due volte la settimana, lo spirito delle Gazzette d'Oltremonte e d'Italia, foglio politico letterario, per il quale il Manini può a buon diritto essere considerato il primo dei pubblicisti cremonesi. Egli professava con convinzione e con franchezza idee di libertà che fino al 1796 non diedero forse molto nell'occhio e che poterono poi liberamente manifestarsi dal 96 al 99, cioè durante l'occupazione francese, ma per le quali egli fu duramente colpito dalla repressione austriaca seguita al 1799, venendo deportato prima in Dalmazia, nelle caverne di Sebenico, e poi trasferito nel carcere duro di Peter Varadino in Ungheria. Ritornò nell'aprile del 1801, dopo che furono cacciati di nuovo gli austriaci. Colto e studioso, si dedicò anche alla raccolta di dati storici riguardanti Cremona, pubblicando, con i tipi della sua stessa stamperia, le famose Memorie storiche della città di Cremona in due volumi, il primo nel 1819 e il secondo nel 1820.

Il 12 maggio 1796 i primi cavalleggeri di Napoleone entravano in Cremona per la porta San Luca, al comando del generale Beaumont, che la occupava in nome della Repubblica Francese. Il 14 giungeva la brigata del generale Dalmagne. Nominato comandante in capo dell'Armata d'Italia nel marzo di quell'anno, il Bonaparte era giunto in Liguria con neppure 40.000 uomini male armati e malnutriti. Come è noto, lo aspettavano le truppe del re di Sardegna, più i rinforzi di quasi 50.000 soldati che l'Austria vi aveva mandato. Nonostante la sproporzione delle forze, il Bonaparte, dopo aver spezzato la linea nemica a Montenotte, rovesciava i suoi attacchi sui piemontesi a Millesimo e sugli austriaci a Deco. E dopo il precipitoso armistizio di Cherasco, a cui il Piemonte dovette piegarsi, continuava le sue azioni contro gli austriaci in Lombardia. A Cremona giungevano le notizie dei disastri degli alleati. I francesi sono a Piacenza, hanno attraversato il Po, sono già all'Adda, hanno messo in fuga precipitosa il generale Beaulieu al ponte di Lodi, vanno verso Milano, sono già a Cremona. Ma le inattese e concitate notizie generalmente rimbalzavano su coscienze rassegnate, sulle quali, nell'eventualità di un cambio di padrone, nell'eco di note nuove come Bonaparte liberatore, albero della libertà, liberté, égalité, fraternité, potevano avere risonanza e tantomeno suscitare aspettazione critica, semmai timore, diffidenza e sgomento. E infatti avvenne anche qua come a Milano, dove tuttavia Napoleone entrerà qualche giorno dopo, il 15 maggio, fra l'ingenuo entusiasmo della popolazione. Richieste di denaro, requisizione di viveri, di armi, di alloggi per l'esercito e di tutti i generi di necessità, come carri, cavalli, barche, vestiti, stoffe, granaglie, foraggi e vino. Qualunque cosa esistente nel territorio conquistato, così era detto in un avviso di quei giorni, doveva ritenersi di proprietà non d'altri che della Repubblica Francese. Non tardarono naturalmente ad apparire alla ribalta anche da noi i nuovi giacobini. Fra di loro c'erano spiriti irriflessivi, genericamente desiderosi di libertà, ma anche degne persone intenzionate a collaborare e non soltanto disposte a subire, certamente a comprendere, forse anche a moderare, come i Manini di cui si è fatto cenno e non pochi giovani della buona borghesia, qualcuno anche della nobiltà cremonese. Non era ancora possibile che ci fosse chiarezza di giudizio, ma molta speranza e onesta volontà di miglioramento animavano quei giovani. Il 14 luglio 1796, anniversario della presa della Bastiglia, nella piazza della Gran Guardia, ora Sant'Agata, si innalzava il primo albero della libertà, fra musiche, canti, discorsi, danze e distribuzione di denari, pane e vino. Erano presenti, oltre al comandante militare della piazza, tutta la municipalità, il vescovo con la sua curia e il pretore. Assente, naturalmente, la nobiltà. Nell'agosto Cremona ebbe la visita di Giuseppina Beauharnais, la recente sposa di Napoleone, la quale fu ospitata nell'albergo della Colombina. Pochi giorni dopo vi giunse il generale stesso, accolto in palazzo Schinchinelli. Dimostrazioni pubbliche e ricevimenti animarono nuovamente la città. Feste a parte, il primo periodo fu duro. L'ostilità contro i francesi non era piccola, specialmente nelle campagne, mentre nella plebe cittadina cominciava a serpeggiare, insieme con l'ammirazione per la gloria militare di quest'uomo nuovo, una rude riconoscenza per la soppressione dei privilegi della nobiltà, la quale, a dire il vero, da noi si comportò dignitosamente, malgrado l'irruenza degli attacchi ricevuti, delle ingiunzioni e degli insulti.
la situazione cominciò a sistemarsi. Come in Emilia, sullo scorcio del 1796, il Bonaparte aveva favorito il costituirsi della Repubblica Cispadana, così nel luglio del 1797, aggregandovi la Lombardia, ne mutava il nome in Cisalpina, con capitale Milano, e con una propria costituzione che ne garantiva l'autonomia e la libertà. Di fatto non si trattava di indipendenza, ma di vassallaggio alla Francia, in quanto il nuovo Stato era obbligato a mantenere un esercito di 25.000 uomini a disposizione dei piani militari di Parigi. Della Francia, infatti, la Cisalpina avrebbe condiviso la buona e la cattiva sorte fino al 1814. Ovviamente ogni città doveva garantire il suo contributo alla difesa militare, a somiglianza della Guardia Nazionale francese, nata fin dal 1789, fu stabilito che ogni comune della Cisalpina avesse la sua propria Guardia Nazionale, regolata da norme comuni a tutti e composta da ogni qualunque cittadino in stato di portare le armi. Questo stato atto a portare le armi si determina essere quello dei 17 anni in avanti. A Cremona essa costituì 3 battaglioni ed era già efficiente nel luglio 1797.

Il nuovo assetto della Cisalpina, così rapidamente ma non spontaneamente raggiunto, non poteva avere i caratteri della stabilità, anche per la inevitabile mancanza di coesione fra i cittadini. Si aggiunga che alla prima campagna d'Italia succedeva quasi senza soluzione di continuità quella di Egitto. Fu una tumultuosa, breve epopea senza risultati positivi, cui si accompagnarono gli altri disastri francesi del 1799. Conseguenza, il crollo della Cisalpina e il ritorno degli austriaci, anzi degli austro-russi. Questa volta il popolo acclamava come liberatore il maresciallo russo Suvarov, l'implacabile repressore dei polacchi, il conquistatore di Varsavia e di Praga, che ora, per le vittorie riportati alla Trebbia e al Novi, veniva creato principe Italinski. Il recupero del potere da parte degli austriaci fu estremamente duro. Reduce dall'Egitto, Napoleone riprende tuttavia in mano la situazione. Con il colpo di stato del 18 Brumaio 1799 si fa eleggere primo console. Poco dopo ritorna in Italia e restaura la Cisalpina. Poiché anch'essa, a somiglianza della Francia, è suddivisa in dipartimenti, Cremona è scelta come capoluogo del dipartimento dell'Alto Po, comprendente anche i territori di Crema, Lodi, Pizzighettone e Casalmaggiore. Vi si ricostituisce la Guardia Nazionale, che funzionerà per tutto l'arco della parabola napoleonica.

I comizi di Lione, promossi da Napoleone e svoltisi fra il dicembre 1801 e il febbraio 1802, con la formazione di una consulta straordinaria cisalpina, offrivano per la prima volta l'occasione di sperimentare direttamente e attivamente un importante esempio di vita democratica. Furono nostri deputati, oltre a vari rappresentanti della cultura e dell'economia, Ambrogio Birago, ministro della Commissione straordinaria di governo, Antonio Smancini, membro della consulta legislativa, e il vescovo Omobono Offredi, che rappresentava anche i vescovi di Crema, Bergamo, Mantova, Novara e Vigevano. Seguì nello stesso febbraio 1802 una nuova costituzione. La Cisalpina mutava il nome in Repubblica Italiana. Alle popolazioni lombarde ed emiliane venivano unite le venete e le novaresi. Nuovi orizzonti potevano dunque aprirsi nel seno di una progressiva unificazione degli italiani. Ma che ancora non si sapesse approfittare del momento così favorevolmente offerto per una prima conquista della libertà, lo dimostra il fatto che i rappresentanti della nuova Repubblica, al momento di eleggersi un presidente, dichiararono di non conoscere all'infuori di Napoleone alcun italiano degno di tale incarico. Nel 1805, dopo la proclamazione dell'impero, il nuovo Stato viene denominato Regno d'Italia. A Milano Napoleone è incoronato re d'Italia e nomina suo viceré Eugenio Beauharnais. La situazione di Cremona napoleonica presenta qualche aspetto particolarmente importante. Come capitale del dipartimento dell'Alto Po, fu il maggior centro militare, prima della Cisalpina, poi del Regno d'Italia. Vi si stabilì il quartier generale dell'armata francese e, per vero, i soldati cremonesi si fecero molto onore in tutte le battaglie napoleoniche. Giuseppe Sacchini fu certamente il più illustre ufficiale napoleonico di Cremona. Non soltanto dimostrò il suo valore, insieme con i suoi soldati ad Austerlitz, a Jena, a Friedland e nel 1812 durante l'assalto di Smolensk, ma nella tragica ritirata di Russia del 1813 sarà lui, con i suoi uomini, a salvare il passo alla Grande Armata. Tanta era la stima che lo circondava che quando l'Austria tornò gli offerse il grado di generale, ma la lealtà e la coerenza lo indussero a preferire persecuzioni e confische. Nel 1848 nuove speranze lo animeranno ed egli assumerà il comando della piazza in nome del libero governo provvisorio. Crollate anche queste, sceglierà il volontario esilio e morirà in Piemonte nel 1849.

Che Cremona godesse di un notevole prestigio è provato anche dal fatto che dopo i comizi di Lione venne riconfermata come sede della censura, tribunale supremo che procedeva alla elezione degli impieghi costituzionali e alla istruttoria preliminare nei riguardi di pubblici funzionari incolpati. L'accusa veniva rimessa al tribunale di revisione, ma ne bastava l'ammissione per sospendere l'accusato dalla carica. La censura doveva altresì segnalare al governo gli elementi sospetti. In qualunque caso, poi, il governo doveva renderle ragione del suo operato. Migliorano intanto le condizioni generali di viabilità e di comunicazione, di igiene, di sicurezza interna. Commerci, industria, studi vengono esercitati con maggiore profitto. L'idea di libertà è ancora confusa, a molti anzi essa sembra inscindibile da quella di empietà. Piuttosto un altro sentimento comincia a germogliare, quello di una possibile unione fra popolazioni di province e anche di regioni italiane, fino a quel momento separate da interessi e da pregiudizi secolari. Altro aspetto positivo di questo periodo è il recupero tutt'altro che indecoroso dell'uso delle armi.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Viaggio da tantissimo tempo, la mia passione per i viaggi è cominciata dall'infanzia.
1: Sono andata in Romania dal 99, l'esperienza in sé è stata. Cioè sono tornata a casa con un bagaglio di lacrime infinito.
2: Sono un pendolare perché 3 settimane fa ho iniziato un bellissimo lavoro a Milano.
3: È difficile da spiegare come concetto, proprio come se fosse un turbinio di cose.
0: L'immersione mi ha portato a viaggiare un po' per il mondo, a cercare di immortalare le meraviglie del mondo subacqueo. Successivamente però mi sono reso conto che avevo dimenticato la terraferma.
3: Disegno due linee e fisso cosa vorrei poi ricreare. Lo vedo un po' così, come un qualcosa che ti avvolge, che ti travolge.
2: Sono dell'idea che col tempo ci si abitua, anzi diventa quasi una parte fondamentale dell'esperienza. Magari forse adesso andare a lavoro senza il viaggio in treno mi sembrerebbe abbastanza strano, perché non ho quell'ora per me.
1: Nel trovare, nell'incontrare anche questi bimbi desiderosi di affetto e curiosi, ha innescato quello che poi è stato la mia attitudine di volontaria per i 10 anni a seguire.
2: Io ero già stato pendolare quando ho fatto l'università e in un certo senso riprendere gli stessi ritmi mi fa sentire al sicuro.
3: Il primo approccio è sempre un po' con la carta. Disegno due linee e fisso cosa vorrei poi ricreare.
0: Mi piace cercare nei viaggi le origini, da dove arriva l'evoluzione. In Etiopia, ad esempio, c'è la Valle dell'Omo.
2: Inizio anche, tra l'altro, a riconoscere gli altri pendolari. Quindi magari una mattina in cui non ne trovo uno, ma che cosa gli sarà successo?
1: L'adolescente che è partita si è portata via sicuramente la foto di me che scendo nelle fognature di Bucarest.
2: C'è una cosa bellissima che ho notato: nei giorni di sole senza smog si vedono a sinistra gli Appennini, a destra le Alpi.
1: Di scendere proprio nel livello sotterraneo per trovare un'altra Bucarest, una città che viveva nelle fognature. E soprattutto in inverno i ragazzini si rifugiavano lì perché c'era caldo, senza contare le ustioni, poverini, che a volte si facevano perché magari usciva una gettata di aria calda.
0: Ho una piccola collezione di bastoni. Delle persone mi piace portare indietro anche gli oggetti della loro fatica.
1: Lo zaino ha significato proprio anche il bagaglio di esperienza che ci siamo fatti, io come tanti altri volontari della Drumbun.
3: A volte è difficile partire, cerco, non so come dire, riempirlo per non avere tutto questo spazio vuoto.
0: Il bastone da combattimento della Donga. Utilizzano questi bastoni in combattimenti rituali a eliminazione. Non si vedrà mai un Mursi o un Surma senza il suo bastone.
2: Le cuffiette, la musica.
1: Quello che ti porti è sempre il poco, ma è la tua felicità, la tua voglia di fare.
3: In alcuni angoli, in alcuni spazi, cerco di ricreare la mia idea.
0: Di solito giro sempre con 2 corpi macchina. Con questa macchina si possono stampare immediatamente delle piccole fotografie come questa, che regalate ai bambini creano un entusiasmo pazzesco. Mi porto dei punti di riferimento, dei nuovi punti di vista.
2: Uno stato d'animo molto più tranquillo e meno arrabbiato con il mondo.
1: Se voglio esemplificarla, probabilmente questo albero che però è cresciuto e si è fatto là con l'esperienza di tutti noi, anche di noi italiani che siamo andati là.
2: Quando ti devi rapportare a ritardi giornalieri, ti fa un po' mettere tutto in prospettiva. Penso che sia un sacrificio che mi sento di fare in questo momento, perché dentro di me so che mi porterà dove voglio arrivare.
0: È un viaggiare un po', non è solo oltrepassare i confini reali, ma è oltrepassare anche i propri confini.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Intanto il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti, tra cui i 5 subacquei.

0: decisione definitiva in merito. Il governo di Taiwan rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente americano Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, così il ministro degli esteri taiwanese. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone, originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione, insieme al primo ministro danese Frederiksen. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montagna di Verzenis, in provincia di Udine. I due corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile questa mattina lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, a Sella Chianzutan, e successivamente recuperati. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
3: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i invita a ascoltare
4: La bella lava al fosso ravaneire.
3: E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialet, in compagnia di Michelangelo. Allora, buona domenica, ben trovate, sono Tonchi a Mocchio in Tassella Sue, in colle l'ultima domenica del mese di settembre, e che il meschi è il geniva 5 delle domeniche, dopo le cento, ma dopo vi spieghi anche il perché. Allora, in colle l'ultima domenica, come dicevi, del mese di settembre, e le Sant' Vincenzo de Paoli. Auguri, auguri de bon onomastico a tutti quei che porta quel nomchi. Domani, invece, i santi è Venceslao, Lioba, Salonio e Amalia. Auguri anche a chi che porta chi non chi. Martedì, che è non 29, i santi è Michele, Gabriele e Raffaele, cioè i tre arcangeli. Mercoledì, Sant Girolamo. Giovedì cambia un mese, sono belle in del mese di ottobre. La Santa Teresa del Bambin Gesù, ma le anche Sant Remigio. Una volta se andava a scuola al prim de ottobre e i più te in prima ia chiamava i remigini. Venerdì, Santi Angeli Custodi, le anche però San Teofilo e Sant Saturnio. Ma a proposito de angeli custodi, en parlo un dopo, perché in co garum anche un ospite, aspetti che arrivi, che anche un ospite in della nostra trasmissione. Allora, venerdì gli angeli custodi e sabato invece le Santa Dionigi e Santa Candida. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che inunchi. Intanto do subito un appuntamento ai soci del ZAC, ma anche a chi gli è mio soci del ZAC e chi vuol venire alla messa. Domenica che viene, le

0: San Francesco. San Francesco lei è il patrono dell'Italia, della pace, dell'ecologia, della Sion cattolica, del turismo e dei poeti. Lei è il patrono anche a Nualter del gruppo dialettale El Zac. E allora Nualter Tötian fum la messa per Isaac Smurciat e le domenica che ven alle 5 in della chiesa del Cambonino, in della chiesa San Giuseppe del Cambonino. E parla rumamo anche domenica che ven. Però intanto vel prepari dit ai soci del Zac e anche a chei che è mia soci del Zac, che però vi vuol venire a sentire una messa per ricordare Isaac che si è smursato. E adesso parliamo delle sagre e delle fere che è in della nostra zona. Ecco che vi ho detto prima che i stan settembre è il ga 5 domeniche. E allora me vi date le sagre che è della quarta domenica, ma ve le do anche a quelle che è in dell'ultima domenica, siccome in quella è proprio l'ultima domenica. E allora la sagra la è al Buschet, a Cur di Curtes, a Duera, a Formighera, a Lungardur de Suspir, la che è a San Juan in Cruz, a Ultit, e poi, quelle dell'ultima domenica, a Acqua Negra, a Marsalenc, a Salvirola, a San Giacomo de Malagnin, a Scandolara Ripaoglio, a Turegela, Torricella del Pizzo, poi la che è a Piadena, a Canser, a Betenesc e a Gazzo di Pieve San Giacomo, che è le sagre che è in della nostra zona. Numades gundit che al 29, cioè martedì, le San Michele, Gabriele, Raffaele, gli arcangeli, ma quel che era venerato della nostra città l'era l'arcangelo Michele, San Michele. Nei secoli scorsi, molto radicato, come vi dicevi, nel nostro territorio, il culto di questo arcangelo rimane oggi nelle nostre tradizioni per due proverbi derivanti dalle osservazioni climatiche e meteorologiche dei quali i nostri vecchi erano maestri. Allora, è il primo proverbio, dice: per San Michele la merenda la va in cielo. Le giornate le se belle scurtate, se fa senza fa merenda, se salta addirittura dal disnà del mesdè e se fa la cena, la se fa un po' bunurella, poi se andava a letto con i pui, e così si diceva, all'urare che andava a letto i pui. E il secondo proverbio, le per San Michele, la rondana la va in ciel, cioè le rondane alla fine di settembre le se catava se, il digli le se catava se, perché che ne peu gnagliona, e le belle un po' di decche che ne peu gnagliona, anche una della nostra parte che comincia a far fretta e le rondane, visto le stagioni le se cambiate, le rondane le gattosse il du e gli andate in due a fa più secalte, cioè verso l'Africa. Parliamo un po' del culto di San Michele a Cremona, che deve essere veramente antichissimo. A lui infatti gli ha dedicato la chiesa che alcuni storici vogliono fondata dalla regina longobarda Teodolinda e antica cattedrale di Cremona. Se questo fosse vero, le scrive Luciano Daquati in se robe de una volta, e la cosa l'è resa possibile dal fatto che San Michele era uno dei patroni dei Longobardi, la chiesa della cui struttura primitiva resterebbe la cripta, che è la che è sotto l'era accesa di San Michele, che è anche la purtina per enda d'enter chi di Drevesen alla Tour. Allora, risalirebbe al 650 circa. San Michele il ven festeggiato a Canser, a Betenesc e a Torricella del Pizzo, che ho appena di prima, in delle sagre e in delle fere. Un'altra roba importante che voi dire è che venerdì, quando non dude ottobre, la Chiesa la festeggia i santi angeli custodi. La roba che mi interessa dire è che è la festa dei nonni. Della festa dei nonni e parlerò più c'è domenica che viene, perché deriva l'ospite che gonde fa un tocchel di trasmissione insieme, e allora della festa dei noni e parlerò ampiamente, come si usa di, domenica che viene. degli angeli custodi, cioè la Chiesa la festeggia gli angeli custodi. Ma a proposito de angeli, Agostino Melega, el ha scritto una roba bella, me l'ha mandata anche tra l'altro, e dice: un angelo mi ha parlato di te. L'angelo è il protagonista di un racconto breve con il quale ho partecipato a un concorso letterario indetto dall'associazione Autori Sparsi, si chiama Incontro Stupefacente. E adesso quanto vedi Agostino? No, mi vado da ridere, se sono un bel amico d'accordo con Agostino Mele che le dell'Acme, che le dell'Acme, guarda. Ciao Agostino.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, la festa degli angeli custodi, perché chi si tratta di un angelo custode, che il mavista fa una birichina, la birichinale, o si regasse un po' vive così in più. Allora, Agostino, te lasci la parola a te. Un incontro stupefacente.
1: E allora che era il concorso dal titolo L'Angelo, ho pensato di mettere insieme varie robe, la mia passeggiata in Val Trebbia a Coli, dove ho fatto il monumento all'Angelo, all'Angelone, e poi tutte le storie che vivi Catassè in quel periodo lì, come la tua, quella della Lisca là in fonte, dopo, prima del seminario, ecco,
0: no? Se, ecco la nostra, la Melisca, la nostra, sì, Lisca, sì, di Regas de via Milano, insomma, sì, del Noel intorno, la partita Ghera i marmi, quanti che ha fatto il ponte alla baraccuna, sì, Ghera avanzato dei marmi, perché si è pensato fare a destra e a sinistra de via Milano, invece a sinistra che era la ferrovia, perché era la stazione, allora i marmi alla Salè, sì, che ieri in Oster Joe la Lisca la partiva, sì, da lei andava verso i Cancei,
1: e te metti che lei portava la neve, il comune portava la neve,
0: ma la mettiva in del campetto in due, la casa dei scrivanti adesso, lei che era in camp che andava su al 48, e la udava dentro lei,
1: ecco,
0: e no altre lei in via Milano su stati i prima la nostra pista da sci privata che era della neve un po' sporca de ven, perché puliva la cantina de Baltere, che le robe lei, e la neve la portava dentro.
1: Che bene.
0: E la Lisca l'andava da lei verso i Cancei, si chiama passaggio a livello adesso, perché che le sbarre, ma una volta che era proprio i Cancei.
1: Allora ha detto Gaider Viti Cancei?
0: Sì, la Onega Viero, ecco. Viero, l'era la Caselanta, sì, de lì, sì, e il tirava, che era proprio i Cancei. E la nostra Lisca l'andava da lì, in quell'angolo, sì, sì, di via Sesto, fino a Tacchi, sì, Cancei. Sì,
1: sì. Insomma, nella storia, come si insieme la statua dell'Angelone, che a un certo punto mi ha parlato, no? Anzi, l'era in cielo, venne giù, mi ha detto vergotta, e la mossa che si chiamava l'Angel, quando si brisciava con le mani aperte su un pesol,
0: sì,
1: quindi ecco, che me l'ha quintata mia moglie Rosella, a Umeneda, e la chiamava l'Angel. Ecco, e così gli fa la ricerca, poi to sentite, mi dite la tua storia, e ne era tante belle, dell'Ischia a Cremona, che era lei, che era favolosa la tua, poi ne era una a San Michele, no? De Fianc, la Chiesa, che va un po' in discesa, e poi ne era bella a San Sebastian, e ho cattato sulle storie, e poi che era quella che mi ha contato il geometra della Caccialanza, chi fiva invece era un po' artificiale, perché ciapava le bottiglie del latte, che le consue,
0: di alluminio, che lo altro mettiva da una parte e poi andava a portare e ciapava una paghetta.
1: Ecco, pieni d'acqua, e alla sera andiamo a tirare su in viale Trento Trieste, e alla notte gelava, e fiva la Lisca.
0: E bisognava tirarla alla sera.
1: Tirarla la Lisca.
0: Esatto. Il fiume a turno a tirarla la Lisca, cioè, esatto, che liscavamo insieme.
1: Esatto.
0: E per tirarla bella Lisca, insomma.
1: Sì, sì,
0: ecco.
1: Sì. Poi un'altra, per esempio, mi ha contato la storia della Lisca invece della Gabbionetta Bina Nuova, in dove era la Lisca, vicino alla Lanca, e che era una serie di putei che andava a bricciare, insomma, i curiva, e tutti quanti bricciavi che andava a prim, no? Sul tanque che le volte lei è il primo, lei era bel ragazzo, bel rumoroso, bel un po' grassa anche, no? Morale, tutti a tre, che schiva d'enter, e catti se rompite il jazz e andate dentro nella lanca, tutto bagnato. Ora i fratelli, mi ha contato uno dei fratelli, i torna a casa, e la mamma, che io aveva appena fatto il bagno prima di andare fuori a Lisca, le ha detto: adesso ve laviamo e dopo vedo. Quando era mia il telefono azzurro.
0: dalle nostre parti, Ghira Naltra, Ndoghe Bertolotti adesso in via Eridano.
1: Sì.
0: Ecco, le Ghira è il Fascinon, che era l'era Nalanca.
1: Ah.
0: L'era Nalanca e Ghira dei Fos d'intorno.
1: Sì, sì.
0: E andiamo a Lisca, anche in scio che la Lanca, convito in qual problemino, perché al giovedì venia fuori i seminaristi.
1: Sì.
0: E nuolte che tirano le Lische, si un lacchio Lisca, anche che del che stia al Custone, i ragazzi del Custone, sì, da stia Menone, sì, così. Sì. Verio ai preto, lei saltava in cima alla Lisca, una volta ho fatto scherzi.
1: Ma alla Lisca del Fascinon fa le scherzo allora?
0: È già?
1: Ah, il Fascinon.
0: In scella Lisca del Fascinon, che c'è con fate scherzi. E scherzi, dopo se sono anche un po', mi sono anche un po' stremito. Perché...
1: No, ma dimmi il particolare.
0: E si è rotto il jazz.
1: No. che chi è Tayat, il jazz.
0: Ma se intorno alla Lanca, Gary Karec.
1: Ecco.
0: E allora lui riuava. E allora con i ragazzi che è un po' vivo,
1: sì.
0: E ho detto, fumo che scherzo, tutto se si girotta, tai un po' il jazz lì in mesa ai carec.
1: Esatto.
0: E non ma che lui gli saltasse ieri in una ventina, tritù, e il jazz, ghera dei jazz che era valta 30 gay.
1: Serie, già serie.
0: Serie. Però lì ha cominciato a ballare, per fortuna ieri esiste a saltare in mese i carec e saltati in sulla riva. E il jazz, il Cesare Smia, rompì
1: esatto.
0: La mesa, perché sennò la resugnaca fa. Sono mesa la resugnaca fa. Ghera,
1: e dopo come è andata?
0: Ma l'è andata che il retour del seminario l'era Monsignor Dondeo, Virgilio Dondeo, che poi è diventato il
1: vescovo.
0: È diventato il vescovo di Alife, la Vesena. E il maciamate, chi era insieme a te? A tagliare già in sulla Lanca. Ma no, ma non c'è. No, dimmi chi. E poi tanto guarda, Renato Renato Fratin, Renato Ciussanto, cos'è Giuseppe, era lì fatta proprio grossa che era lì. No, non fatta grossa. Il Cerotto, il già gli salta sette di mia delle bugie che anche se te sei Biedrea confessate.
1: Ah,
0: e l'è finita lei.
1: Sì, sì, sì.
0: Che la lì era la Lisca del Fascino.
1: Ecco, dopo Gosavì, no. E anche a me ho fatto un po' di Lisca con Stevie Nick, però i particolari mi siete smentegati. Ghira la brisciata alla gallina nana.
0: Sì, che lei si cucciava un zoo. Ghira l'angelo e
1: la gallina nana. Che la chiama in modo diverso anche a tu piccenata, che le parli, mi pare che la chiama o cicina o bibina. Ogni paese ha dato il solum. Bellissimo.
0: Allora.
1: Sì.
0: Conte che te la storia che te che scrivi, ma perché che l'angelo chi mi chiamava il Mike, che me mi chiami Michelangelo?
1: È vero.
0: Forse è gradito, che schilga mia, messo un tinangelo che la faccia chi, ma che schilga mia la faccia di angelo.
1: E la leggi?
0: Sì.
1: La leggi allora. Sulle colline della Valtrebbia, in mezzo ad un cielo stellato che sembrava una cupola vibrante, sopra il buio avvolgente, boschi di pini, castagne e mandorli, ho visto lassù qualcosa di strano, inimmaginabile, inaudito. Un angelo. Mi sono strofinato gli occhi più di una volta e ho visto e rivisto due ali ed un corpo luminescente saltellare fra gli astri dell'orsa maggiore. Poi l'ho visto sedersi sull'orsa minore e continuare a giocare ai quattro cantoni sul grande carro. E mi è venuta da dirgli: «Ma giochi da solo? Meraviglia delle meraviglie!» L'angelo è schizzato come un razzo nel mio pensiero e mi ha risposto: «Sì, gioco da solo, da molti anni, nel cielo delle colline. Qui sto molto bene, arriva il vento marino che è una meraviglia. È vero che ci sono parecchi aerei di linea che passano da queste parti, ma non mi danno fastidio, anzi, mi divertono. Ogni tanto qualcuno si accorge di me e mi saluta dai finestrini, soprattutto i bambini che ridono quando mi vedono saltare su e giù dalle stelle. Ma il mio gioco preferito è quello di scivolare sul ghiaccio. Qui è molto divertente. Ma tu piuttosto, di dove sei? Non mi sembri di Coli. Lo dico perché ti sei meravigliato nel vedermi. Qui mi conoscono tutti, mi hanno dedicato persino un monumento. Mi è uscito un timido: sono di Cremona, tu per caso ci sei stato? E lui: ma certo che ci sono stato, e ho giocato come un matto sulla striscia di ghiaccio vicino alla chiesa di San Michele. Sai dov'è? E io, figurati se non lo so, però non ho mai visto nessun bambino scivolare lì. E l'angelo, non hai mai visto la lisca di San Michele? Era fra le più belle della città. Mi ci divertivo tanto, ma se questo non piaceva alle perpetue di Monsignor Varischi, per timore che i fedeli cadessero prima di entrare in chiesa o all'uscita dalla messa. La curiosità mi aveva preso. Gli ho chiesto allora con chi avesse giocato. Mi ricordo un ragazzo che si chiamava Pier Giorgio. Si dava un gran affare nel predisporre bene la corsia di ghiaccio. Un ottimo scivolo era pure quello sulla baraccona, un canale alla periferia della città, dove lasciai che mi vedesse soltanto Miche, un ragazzo birichino. Gli mostrai la scivolata con un piede solo ad ali spiegate. E poi, ho chiesto l'angelo, Miche mi imitò e mi seguì. E mentre scivolava con un piede e le braccia aperte, gridava di gioia, l'angel, l'angel! Dietro lui c'erano frotte di ragazzi felici, i quali, pur non vedendomi, si involavano sul ghiaccio, gridando anch'essi, l'angel, l'angel! Tale espressione fece epoca e si diffuse fra tutti i ragazzi che scivolavano sulle lische a Cremona e nel circondario. Chiedilo alle persone che hanno più di 60 anni, ne avrai la conferma. Lo farò, gli ho risposto mentre l'ho salutato sulla strada del ritorno. Ora andrò a cercare Pier Giorgio e Miche. Lo devo all'angelo di Coli, che mi auguro di rivedere ancora.
0: Mi sono emozionato un po', Agostino.
1: Sai, ricordi la frase molto bella l'Alter Day, Saint-Liber, che la vita è memoria. E quindi tutte le volte che andiamo a recuperare i ricordi, soprattutto con dei consigli più tei, che è scritta da emozione, la stampa, da Turin, il giornale, io ho fatto una rubrica tutta estate sui ricordi delle vacanze degli anni 50, che è robe emozionanti.
0: Allora, venerdì, intanto, sì. Venerdì è la festa degli angeli custodi, sì. Ma è anche la festa dei noni. Ecco. E me, domenica che viene, sì. In della trasmissione, perché adesso con belle ciapate, sì, bel leggerò anche che la lei, sì. Leggerò anche che la lei, che così che sarà qua i noni che mi andasò qua in Maguni.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Certo.
0: Grazie Agostino.
1: Tabacco, grazie, a te.
0: Grazie
1: tante
0: infinite.
1: Cose. Tante cose.
0: Ah, se ti avete, sì. Coli, salutami l'angelo.
1: Sicuro.
0: A Cremona, saluta Michel l'angelo.
1: Perfetto.
0: Michel
1: l'angelo.
0: Apostrofo angelo.
1: Sicuro. Grazie.
0: Grazie Agostino. Ciao.
1: Ciao.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invito a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialet, in compagnia di Michelangelo. Donca, la prima parte, gom parlate un po' degli angeli, gom parlate che erano ospite, Agostino Melega, che ha quintato un po' la sua storia, si sono quintate un po' le nostre storie di quando il signor Regasse se li scava in sul giass, adesso le amò un po' presto, però allora si fia delle robe veramente belle. Adesso, per cominciare che la seconda parte, che voi mandate prima una poesia e poi una canzone, cioè mandate una poesia e poi è diventata una canzone. L'è intitolata Na Varca la Luna e l'ha scritta la maestra Franca Piazzi Zeglioli. Adesso la sento prima leggida da lei e poi suonata da Turchetti e i Capricci Cremonesi, il complesso che si chiama i Capricci Cremonesi.
3: Na Varca la Luna. La me barca in descur per tacasse alla riva la slonga na man de corda ingrupida. La pisula ni nada dall'acqua del Po, musica fonda sulla luce delle stelle, intanto che la luna la rit, la paz de la not. La rit, barca de luce in descure, a quel grill che in dell'erba mai fiac, l'incorda al veci strument, per una serenada alle rane dei bodri, se gaide andestat. La rit, barca d'argento della notte, alle tante bestiole guarnate in del vert, l'asculta i suspir delle ses e le ciacere negre dei usei misterius. La fisula stasera, la me barca in sul po, cena in descur, ben tacada la riva, cu la man de corda ingrupida, la nina penser de seren. Adesso la dor manca lei, la riposa sotto la quarta stellata del cielo.

Fabio Turchetti e la Simona Maffini, le ha cantato la poesia che ha scritto la Franca Piazzi Zeglioli, Na barca la luna. Adesso gode ricordare che mercoledì che vende, che tride, quando che non 30, è il 29esimo anniversario della morte di Gino Olsi. Infatti le morte è il 30 di settembre del 1986. E per ricordare, ve leggi un par delle sue poesie. La prima le proprio a destagione, perché adesso in di camp gavele cominciata a venire fuori il furment, se avete i camp che diventa verdesin. Beh, Gino Olsi, poeta della terra, poeta dell'agricoltura, poeta del bel, e il gascrit nas e il furment. Ier sera in del camp gera niente. Li fui gialdi e russi in soli pianti, li tremava e li cascava so, spaventati d'un filin de vent. Stamattina se vedivan verdesin, de man in man che se levava il sol. Iste bas, li piantini de furment, li gattetti fora il cussolin. Te par de sentili a rampegà, te li vedet che li cerca il sol, li si insugna belle d'essere spiga, e li ved l'ora de diventa gran. L'en spettacolo che te metti in cuore in sentiment, che te fa incantà, te troed mia la maniera d'endaià, come alla vista de vergot de nov, vergot de dent, che me fa pensà alla buchina rosa del me prim putel, con du dentin bianc mei granin de ris, la prima volta che il madit pupa. E adesso a mode Gino Olsi, la poesia El vin, rustico, il parlare rustico. Per paura del vin fat con la canela, te sed metita bever di paciuc, invece che nessuna roba al mond che te pol da quel che te dà el vin bon. Da noè, che sum cusalga fat, ai romani che se n'intendiva, tutti quant de gust in abeviva, e la storia de spes la na parlava. Che il fa ben la disse anche ai dottor, sempre che il sappia regolate. All'imami i ghe urdina del bon vin, e il ghe fa bene a lei e anche al piccinin. E il prim miracolo è la fate il nostro signor, quanto il ghe procurate il vin a chi du spus. E poi il ghe dit che del vin i s'è servita anche per medegà li botti d'enferit. L'ultima sera, prima d'andare in cruz, el ghiva davanti pan e vin. E il gadat la sua benedizione agli dorobi più sceboni del stemont. I forester che d'estat veni in Italia, veni appena per il sole e per il mar, o veni anche per l'allegria che gli dà il gust sincer del fiasc del vin nostran, che il te fa supportare i guai, quante cascano a prede in sul cupin, e te ot passa una giornata in allegria, gamia de mancà la scorta de bon vin. Gonvesin, che tira a drea i vutanta, ma quanto il gabivite in bicerot, con la gianetta e il capelin desbies, e il camina con un pas de giuinot. Anca li doni li te par più se belli, se de bianc li ne befe in bicer, e te li vardet più se volentera, anca se li gamia de belet. Tacchete allora un bon fiascot de vin. Attenzione però, con misura, che te succeda mia quel che succedit, è un bel momento de resta lì sedit. E allora il vin, l'etame è il sangue, sunche il sangue, le mia acqua, insomma, ascoltiamo il duo de Piadena.

E allora adesso vorrei quintare da due ven, il ven, can naturalmente il ven, olvin, perché fino adesso l'un dit in modo rustico, il ven da lua. E allora, domenica passata, volegit la poesia de Dante Mainardi, Udur de Must. Le vera quel che di sentan che gli anni passa, specialmente nell'om, i gusti se tralassa. Cambia mia però l'udur per fan esempi. El must che lui il mantien per semp, precis el so ferment. E a proposito de must, questa qui è la stagione in due ischissa, e mi ho tanti amici che gli dici, me porta mia un po' de must che cos'è fol suc, e che ne belle impar che me l'ha portata. Allora vedo in co per cui peso tal taol la rubrica tratta dal liber della sera Lidia Visioli Galetti cui peso tal taol la maniera de fa el suc sugo d'uva. Allora ciapè el must o se ve porta al must che gli mi attende faccio mettili in frigorifer ma tenil il mia stupata il bottiglione o la bottiglia perché sennò il denter il must il fermenta e se spacca se tutto. Allora ogni bicer de must c'è un bicer, che vuole denter e poi metti in una pugnata piuttosto valta de piuttosto valta insomma perché il gade fa il suo lavoro. Ogni bicer deve

che va incuciar de farina bianca e incuciar ras, però mi incuciar pian, incuciar ras de zucchero. El seme denter con il mini pimer, se no il seme seda così, però se gli il mini pimer che resta denter gnanca in farinel. E intanto se fa cosa, lui il vedi che è bel liquid, e de man in man il seme seda, quando finì con il mini pimer, con un cucciar de legno, e il seme seda, finché è diventato dense. Allora smorsesse tutto e la si è riposata un attimo, ma mia tanto, e poi con una mescolina la metti in delle scudeline e in tutti i recipienti che gli è pronto all'uso. Ogni recipiente è una mangiadina di succo. Che schi è la ricetta del succo d'uva fatto con il must. E a quel punto chi? Sigla!

0: età.
1: Disculpate, e adesso parlo come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. La domenica passata la trasmissione è stata un po' curta, che era d'inco, è abbastanza lunga, le più se lunga del solito. Allora, intanto vi ricordate che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremonese, proprio alla Vesina, al Jardin Public, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Voi anche ricordare ai soci del ZAC o a Kei, che anche se è mia soci però è amico del ZAC, e i volvenier alla messa dei ZAC smursat, perché domenica, mi ripeto a Roma che domenica che viene è San Francesco, che è il patrono d'Italia, il patrono, è anche il patrono del gruppo dialettale ZAC, perché è il patrono dei poeti. Allora, alle 5 di domenica, alle 5 del domesdè, alle 5 della mattina, alle 5 del dopomesdè, in della chiesa di San Giuseppe al Cambonino, che sarà la messa per Isaac Smursate, che sono tutti noi alter del gruppo dialettale Isaac. Me vespeti del bon, cos'è, per di un po' di ben anche per i nostri Isaac Smursate e per salutarsi. No, domia la su sui monti, in doma alla chiesa del Cambonino, la messa di Isaac Smursate. Mi adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, e mi raccomando, gente, parlun come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Riprese le ricerche dei SUB, in corso nuove immersioni per il recupero dei nostri connazionali dispersi nelle acque delle Maldive. Le autorità risospendono la licenza dell'imbarcazione Duca di York, deceduto un soccorritore. Tensione Stati Uniti-Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una lettera indirizzata al Papa, chiede alle nazioni di fermare Washington. Papa Leone in Francia a settembre. Leone XIV farà un viaggio apostolico nel paese dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede dell'UNESCO. Il pontefice ha istituito una commissione sull'intelligenza artificiale. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti in regia. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì.

0: Sul fronte delle indagini, innanzitutto è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti 5 dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. Eventuali errori sulla miscela delle bombole, imprevisti nella gestione dell'ossigeno e delle manovre di decompressione, verifiche sull'equipaggiamento subacqueo delle 5 vittime, sono al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Lucia Scionellini allo studio.
1: Ed è un'ultima ora, lo dicono i media maldiviani, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca di salvataggio dei corpi dei sub italiani. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti giornalistiche. Massimiliano Cocchi.
2: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo il New York Times e altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore. Ad accelerare l'operazione potrebbe essere stato il via libera ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere la arma atomica. D'altra parte, però, c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. Solo nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno infatti ucciso almeno 6 persone. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Papa Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e visiterà la sede dell'UNESCO, istituita una commissione sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
3: A suggerirlo sono stati i suoi sviluppi e le accelerazioni recenti del suo utilizzo. Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale, in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. Dalla sala stampa vaticana arriva oggi inoltre l'annuncio del viaggio in Francia che il Papa compirà fra 25 e 28 settembre, con visita a Parigi alla sede UNESCO e stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di migranti. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Amelia Cartia.
4: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al Molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax el Amra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona per i 55 migranti soccorsi. Tra loro 7 donne e 6 minori. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ed ora diamo spazio al Salone del Libro di Torino. Il punto per noi dall'inviato Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio.
5: Buongiorno, buongiorno Franco. È stata la terza giornata, quella che è appena iniziata. E devo dire che quello che è il consueto afflusso del sabato sta diventando una marea debordante che a volte addirittura ci impedisce di riuscire a passare da un padiglione all'altro. Grande, anche un discreto ottimismo da parte degli editori dopo la presentazione dei dati di ieri, ma oggi è stata anche e soprattutto la giornata di Matteo Zuppi, del cardinale, del presidente della conferenza

0: principale italiana, che è con Aldo Cazzullo, si è soffermato sulla figura di Francesco. Ma noi addirittura in precedenza siamo riusciti a intercettare un altro cardinale, il cardinale Valentino Mendoza, che ha scritto un libro che è veramente un toccatana per l'anima in questo periodo, si intitola Coltivare la vita interiore, e Sua Eminenza ha voluto così spiegarsi il senso di questa sua pubblicazione.
1: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
2: Pioggia sull'internazionale di tennis, Jannik Sinner riprenderà la sua semifinale contro Daniil Medvedev oggi, non prima delle 15. Ce ne parla Federico Plotti.
3: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia, sorride Casper Ruud che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Scatta da oggi l'obbligo per la targa per i monopattini elettrici, così come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. E oggi alle 17:30 su TV 2000 il magazine Storie d'Italia.
4: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17:30.
2: Bene, abbiamo concluso. Grazie a Gabriele Mileti per la regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Buona giornata.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Monopoli. Ago e filo per cucire vite che altrimenti non si sarebbero mai incontrate, borse, tovaglie per la colazione, gnomi per abbattere la diffidenza verso la diversità. A Monopoli, in provincia di Bari, c'è una sartoria sociale nata grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica che rinsalda la comunità. Don Michele Petruzzi, direttore della Caritas diocesana di Conversano Monopoli.
1: Il progetto Generazione Chilometro Zero è nato 3 anni fa all'interno della diocesi di Conversano Monopoli, finanziato anche con i fondi 8 per 1000, nato dall'esigenza di coinvolgere ragazzi tra i 16 e i 28 anni in esperienze di servizio, ma soprattutto in esperienze di incontro con l'altro, con la diversità, perché aiuta a crescere con relazioni sane, relazioni di rispetto, relazioni dove nessuno è chiamato a dover elemosinare la propria dignità, ma la ritrova in se stesso e nel rapporto con gli altri.
0: La formazione è affidata a volontari e a mamme che mettono il loro tempo libero a disposizione della convivialità. Aghi, forbici, stoffe e macchine per cucire aiutano a prendersi cura di chi altrove sarebbe incastrato in un'etichetta legata alla sua disabilità. La sartoria sociale regala non solo un mestiere, ma è anche un'opportunità di crescita in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di futuro. Fabrizio e Viviana Altomari, volontari Caritas.
2: Non è solamente un'attività dove sperimentiamo, dove impariamo un mestiere, ma soprattutto un momento esperienziale di condivisione di vissuti. La bellezza di questa esperienza è che a prescindere dall'età, a prescindere dalle abilità, a prescindere dalle quelle che vengono essere comunemente definite diversità, ognuno può dare il proprio contributo e favorire alla crescita collettiva.
3: Tutti i prodotti che vengono realizzati in sartoria sociale sono il racconto di un gruppo che cammina insieme, e questo fa sì che magari la persona che viene e sceglie il prodotto sulla bancarella nel mercatino vede appunto una tovaglietta, una shopping bag, ma per noi è una storia. Una storia di amicizia, di legami.
0: Il laboratorio sartoriale intende spingere i più giovani a comprendere l'importanza del vivere senza etichette, ma all'insegna dello stare assieme. Carla, Katia, Sofia e Stefano, beneficiari del progetto.
4: Io penso che chiunque possa dare un contributo, chiunque possa essere la goccia in un oceano immenso che è la vita.
5: Non è un posto che gli scansano, no, è tutti insieme come una famiglia, nessuno giudica.

0: Per stare tutti insieme, a me piace tantissimo stare qua.
1: Nel produrre questi prodotti ovviamente c'è tanta felicità, tanta emozione, soprattutto quando vediamo la gente che li apprezza, che dà il suo contributo per lo sviluppo di questo progetto.
2: Io ritengo personalmente che questo laboratorio sia la via regia per l'estrinsecazione, dall'emarginazione all'emancipazione.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa a conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarla esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive sono riprese stamane le immersioni per cercare di recuperare i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti nel gravissimo incidente sottomarino di giovedì. E si è purtroppo verificata una nuova tragedia. Un sub delle forze armate maldiviane impegnato nelle ricerche è a sua volta deceduto per un incidente nelle stesse acque. Intanto il nostro Ministero degli Esteri sta fornendo assistenza agli altri nostri connazionali presenti sullo yacht Duke of York da cui era partita la tragica escursione subacquea. Il natante ha raggiunto la capitale maldiviana dopo 2 giorni di navigazione nel maltempo. Le autorità hanno revocato all'agenzia proprietaria dello scafo la licenza per operare in mare. Il presidente iraniano Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone chiedendo che le nazioni del mondo contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Nella missiva il presidente dell'Iran aggiunge: bombardati ospedali, scuole e luoghi di culto, sono chiari crimini di guerra. Riconoscendo infine che le posizioni di Leone XIV sono morali, logiche e giuste. Intanto nel vicino Libano le forze armate e l'aviazione israeliana sarebbero pronte a riprendere azioni mirate contro i dirigenti del movimento Hezbollah. E Papa Leone XIV sarà in visita apostolica in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e a Parigi visiterà la sede dell'UNESCO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Cultura Mondiale. Lo ha annunciato oggi il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. E sempre oggi il pontefice ha approvato l'istituzione

0: sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche, ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile, quella di ieri, per l'Alto Atesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto, conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia, all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella, arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dalle teche di RCN presentiamo

Un teatro di provincia. Si recita l'atto finale di Frou Frou e alla protagonista, sul letto di morte, viene condotto il figlio per l'ultimo addio. Il bimbo non appartiene alla compagnia, è stato preso all'ultimo momento da un casolare vicino. Del resto non ha bisogno di prove. Deve solo starsene zitto e immobile ad osservare la madre che sta morendo. Frou Frou lo abbraccia, lo bacia, lo accarezza, ma lo fa con tanta naturalezza e senza artificio che il piccolo ne resta turbato. Neppure dalla madre vera ha mai avuto una tale prova d'amore e così, in barba alle raccomandazioni ricevute, improvvisamente si mette ad accarezzarle il viso, scoppia a piangere e si stringe al petto dell'attrice.

E quando, secondo Copione, vengono per portarlo via, lui non ne vuol sapere e con l'ostinazione di cui solo i bambini sono capaci, resta avvinghiato a quella madre di cui non conosce il nome, ma solo le carezze. Fru Fru non poté morire quella sera a causa di quel bimbo che non voleva staccarsi da lei. Fru Fru era Eleonora Duse.

Un giorno del 1863 a Zara debuttò a soli 5 anni con I Miserabili di Victor Hugo nel ruolo di Cosetta. Lo fece con la naturalezza di chi aveva avuto il teatro come casa. Era nata a Vigevano, tappa occasionale della compagnia, e con la spensieratezza dei bambini che tanto non si preoccupano del futuro. Eppure, mentre Eleonora Cosetta se ne stava a questionare in scena con la matrigna Thénardier, il futuro già scriveva per lei. Al di là dell'Adriatico a Pescara, proprio quel giorno nasceva Gabriele D'Annunzio.

Molti anni prima un'altra bambina si trovò a recitare su un palcoscenico, ma non per caso. Eleonora era figlia di attori, Enrico ed Angela Duse, che portavano i loro spettacoli in giro per l'Italia.

Fin dagli esordi, la vita intraprese con Eleonora un implacabile gioco. Dava con una mano e con l'altra toglieva. I trionfi e la solitudine, il genio e la fragilità, gli amori forti, destinati a finire in squallidi abbandoni, la ricchezza e la povertà, la fortuna e il dramma. In questa chiave va letta tutta la sua tormentata vicenda umana. La Duse ha il suo primo ruolo da protagonista a soli 12 anni nella Francesca da Rimini di Pellico, ma solo perché la madre si ammala d'improvviso, prima avvisaglia di una fine vicina. La sorte, insomma, spinge Leonora dei ruoli secondari direttamente al proscenio, ma intanto, dietro le quinte, le sta portando via l'affetto più caro e conduce il suo gioco fino in fondo. L'attrice vede il suo primo vero trionfo nel 1874 in una memorabile Giulietta shakespeariana all'Arena di Verona. Oscurato dalla morte della madre, le comunicano la notizia in palcoscenico.

Quella Giulietta segna una svolta nella carriera della Duse ancora sedicenne, perché cambia radicalmente il suo modo di recitare e di vivere il teatro, spianandole la strada verso il successo.

Nel gennaio 1879 Eleonora entra a far parte della compagnia di Giacinta Pezzana al Teatro dei Fiorentini a Napoli e due mesi dopo ottiene un trionfo come Ofelia nell'Amleto. La sua sembra un'ascesa senza soste. Gli applausi, i camerini colmi di fiori, la venerazione del pubblico, l'ammirazione dei potenti, ma dietro, sempre in agguato, la sorte. A Napoli, dove è circondata da tutto il mondo intellettuale e dove incontrò la sua unica vera amica Matilde Serao, Eleonora conosce Martino Cafiero, brillante direttore del Corriere del Mattino. Lei è già l'attrice acclamata, lui ha fama di grande seduttore. La loro relazione presto diventa di dominio pubblico. Quando però Eleonora rimane incinta, Cafiero non vuol saperne e a poco si allontana da lei e così tutti gli altri nel milieu intellettuale di Napoli. Resta solo la Serao, che le rimarrà vicina per tutta la gravidanza. Il bambino nasce a Marina di Pisa, ma muore subito dopo. Cafiero è lontano, Napoli è lontana, l'amore sperato è lontano, ma vicino la sorte sta preparando altri trionfi. Il gioco deve continuare.

Fin da quell'acclamata Giulietta all'Arena di Verona, la Duse ribalta i canoni della recitazione di moda. Meglio, esclude i canoni cancellando con un colpo di spugna il concetto stesso di ruolo, sovrapponendogli l'attrice, lei stessa. George Bernard Shaw, che non era certo un tipo facile da accontentare e che della Duse fu sincero ammiratore, divideva le attrici in tre categorie. L'artista minore che si limita a copiare le interpretazioni classiche, con effetti di sicuro successo. L'interprete media che, di una determinata parte, prende alcuni punti di più facile impatto col pubblico, si concentra su quelli e lascia che il resto proceda da solo. Quanto basta, insomma, per qualche riga di recensione. E la grande attrice che rivive tutta la parte, si trasferisce per intero nel personaggio e non imita mai neppure se stessa, rinnovandosi in continuazione. A questo stadio, osserva Shaw, l'attrice sembra non cogliere più spunti, ma procede nella maniera meno studiata e più naturale. E questa la rara perfezione raggiunta dalla Duse.

Non bellissima, mai truccata, con una voce spezzettata che arrocchiva improvvisamente, incapace di gesti armoniosi, Eleonora Duse ha sempre catturato il pubblico in forza della sua stessa presenza sulla scena. Detestava la classica entrata alla quale si affidavano molte attrici e di conseguenza tutta la gestualità ampia. Non si aggrappava ai tendaggi, ma riusciva ad esprimere il dolore anche solo parlando a se stessa, la testa bassa sulle ginocchia. In una scena di forte tensione era capace di starsene in un angolo del palcoscenico a girare e rigirare nervosamente la chiave in un mobile, e a poco tutti gli sguardi si indirizzavano su di lei e su quel gesto. Questo modo di recitare, che aveva già conquistato le platee di mezza Italia, conquista Torino, prima tappa dopo la sfortunata esperienza napoletana e il dramma del figlio morto. La Duse si allontana dai classici shakespeariani per avvicinarsi agli autori contemporanei, alla ricerca di testi nuovi, e questo la porterà inevitabilmente nelle braccia di D'Annunzio. Convince così il capocomico Rossi ad affidarle il ruolo di protagonista nella Principessa di Baghdad di Dumas figlio, ruolo che era costato un fiasco alla Pezzana, forse la più classica tra le attrici italiane del tempo. Per Eleonora è l'ennesimo trionfo, al quale pone il sigillo lo stesso Dumas, la fragile attrice, minuta e pallida, sul cui viso già si intravedono le prime rughe di un invecchiamento precoce, a dispetto dei 23 anni, si affaccia di colpo all'Europa teatrale.

E l'Europa teatrale vuol dire in quel momento Sara Bernhardt, regina della scena, fantasma del quale, a dispetto delle apparenze, la Duse, per molti anni, non riuscirà a sbarazzarsi, divisa tra rivalità e ammirazione, tra gelosia e rispetto. La segue, la spia, cerca di afferrarne vizi e virtù sulla scena e nella vita, ma capisce di essere totalmente diversa. Sono anni, quelli con la compagnia Rossi, di grande arricchimento artistico, al quale non corrisponde una vita privata altrettanto ricca. Leonora sposa l'attore Tebaldo Checchi, ma il matrimonio non funziona nonostante la nascita di una figlia, Enrichetta. A unirli, più che la figlia o un amore che non esiste, è il lavoro. Insieme partono per tournée in tutto il mondo, in Egitto, a New York, a Chicago, in Argentina. Ovunque per Leonora sono successi in teatro e insuccessi nella vita sentimentale. Ha una relazione con il primo attore Flavio Andò. Sembra un grande amore, ma anni dopo confesserà che era soltanto bello, per il resto un perfetto cretino. Di altri amori si parla a mezza voce fin quando Tebaldo, alla vigilia della partenza da Buenos Aires per l'Italia, decide di restarsene in Sud America. Fra marito e moglie è una separazione senza alcun dolore. Quanto a Enrichetta, uscirà praticamente dalla vita di entrambi.

Ormai Eleonora vive soltanto per il teatro. Ha soli 28 anni, è capocomico, firma i contratti, assume gli attori, fa da regista, da organizzatrice, da contabile. A Milano tra il 1877 e il 1888 vive l'amore forse più vero, anche se non certo più importante, della sua vita. Quello con Arrigo Boito, intellettuale colto ma schivo, profondo ma poco passionale. I due si scambiano centinaia di lettere. Tra le pieghe retoriche del loro monumentale epistolario ci sono pagine bellissime. Ma alla fine finiranno per trovarsi di fronte a una amara verità. Lei lo ama, lui la ammira e basta. Ancora una volta la sorte gioca un brutto tiro all'attrice. Dopo aver messo sul suo cammino tanti uomini mediocri, le fa incontrare l'uomo giusto, ma nel momento sbagliato.

Lei è troppo presa dal teatro, in tutti i sensi. Lo vive come un'avventura, ma anche come una prigione, che le si sta richiudendo addosso. Boito se ne accorge e cerca in tutti i modi di allentare i legami di lei con la scena. In un appunto, Eleonora scrive: «Ho lavorato sempre e tutta la mia vita non è stata che un continuo debutto fra mille umiliazioni e mille pene e compromessi. Bisogna recitare per giorni e mesi delle parti odiose per ottenere alla fine il sacro premio di qualche attimo di respiro in una parte sentita e amata, e poi ricadere di nuovo nella dura necessità».

A 30 anni, finita amaramente l'intensa storia d'amore con Boito e con un'invidiabile catena di successi alle spalle, Eleonora Duse si sente come se avesse già chiuso. E invece il più importante capitolo della sua vita deve ancora essere scritto. Gabriele D'Annunzio fu la pedina chiave della partita che la sorte aveva deciso di giocare con la vita di Leonora. Per 10 anni, dal 1894 al 1904, l'esistenza dell'attrice fu legata a filo doppio con quella del poeta. Migliaia di pagine sono state scritte sulla loro tempestosa unione, ma le zone d'ombra superano ancora e di molto quelle sulle quali si è fatta un po' di luce.

Da un punto di vista strettamente artistico, il teatro di D'Annunzio non giovò affatto all'attrice perché la rivestì di parole, lei che sulla scena era tutta sfumature ed emozioni. Eppure la Duse lo considerò sempre il suo autore. Incurante, o quasi, delle continue infedeltà, si consolava dicendo che alle altre cedeva l'uomo, non il genio. Si incontrarono nell'autunno del 1894 a Venezia. Lui ha già una moglie, quattro figli, un numero imprecisato di amanti e alle spalle il successo dell'Innocente, del Piacere e del Trionfo della Morte. Lei è la Divina, la più grande attrice del mondo, più della stessa Bernard. Ma è anche un'artista insoddisfatta, sempre alla ricerca di nuovi testi e di nuove parti, quelle che solo il giovane Gabriele sembra poterle dare in quel momento. Caso abbastanza singolare nella storia del teatro, di un'attrice che si trova un passo avanti rispetto al repertorio. Non rincorre le opere, ma è costretta ad aspettarle.

questa situazione anomala nasce un anomalo rapporto. E D'Annunzio, spirito grande e meschino, ne approfitta a piene mani. Eleonora lo spinge a completare per lei la città morta. Se ne va in America per accantonare i fondi necessari e quando torna scopre che il suo Lele, o il Vate, come lo chiama a seconda dei casi, ha finito sì il lavoro, ma intende affidarlo alla rivale Sara Bernhardt. È solo la prima di una lunga catena di delusioni sopportate ora con insofferenza, ora con dignità. D'Annunzio poi è abilissimo a rimescolare le carte. Sostiene che la parte di Anna nella città morta sembra invece scritta apposta per lei, eppure non rinuncia alla Bernhardt per il debutto e la spinge a raccogliere altri fondi per un teatro tutto loro, da costruire sulle sponde del lago di Albano. Lui scriverà, lei interpreterà i suoi lavori. Continueranno a lungo su questo equivoco. Lei a recitare e a indebitarsi, lui a scrivere e a spendere i soldi di Eleonora. Nel giugno del 1897, il poeta la convince a trasferirsi sui colli fiorentini in una piccola villa, la Porziuncola, piccola in rapporto a quella ben più grande e più sontuosa, la Capponcina, nella quale invece si stabilisce lui. Vicini, ma ben separati. Nei ricordi di Nina, la fedele cameriera della Duse, ci sono i molti giorni passati dall'attrice in solitudine, invano aspettando l'incontro con il suo Lele che intanto se la spassa tra le braccia dell'amante di turno.

porto il loro destinato a naufragare, ma al quale la Duse si aggrappa disperatamente. Anche quando, dopo aver spinto D'Annunzio a completare e a dare alle stampe il fuoco, buttalo alla folla che lo attende, gli dice, si scopre raffigurata nell'impietosa descrizione della vecchia e noiosa Foscarina, gelosa della giovane di cui il protagonista, guarda caso tanto simile all'autore, si innamora. Delle opere che D'Annunzio scrive per lei in quegli anni, solo la Francesca da Rimini, peraltro costatale in allestimento ben 400.000 lire di allora, ha un discreto successo, ma solo grazie alla sua interpretazione, non certo per il valore del testo. La Duse decide allora di riprendere le tournée all'estero, anche perché ha urgente bisogno di soldi per pagare i debiti ai quali l'amante l'ha costretta in tutti quegli anni. I successi non si contano, ma a farne le spese alla fine è la forza fisica che a poco l'abbandona. E a un'attrice stanca e malata, la sorte, nella sua assurda e spietata partita, gioca la mossa più crudele.

Nel 1904 D'Annunzio termina La figlia di Iorio, pensato per la Duse e a lei dedicato. Ma l'attrice si ammala gravemente in Germania, tanto che la prima, fissata per il 2 marzo a Milano, deve essere rinviata. Benché febbricitante, Eleonora raggiunge Milano per essere subito pronta, una volta guarita, a entrare in scena. Ma alla richiesta di un ulteriore rinvio, l'amato D'Annunzio, per tutta risposta, manda a prendere nella sua stanza d'albergo il costume di Mila, la protagonista. Intende affidare la parte alla più giovane Irma Grammatica. Insomma, un ben servito.

Il Vate abita a un centinaio di metri dall'albergo dove Eleonora è costretta a letto dalla malattia, ma non si degna neppure di andarla a trovare. Si limita a notificarle nel suo gergo tipico: il teatro è un mostro che divora i suoi figli, devi lasciarti divorare. La figlia di Iorio è un grande successo. Dopo 10 anni di fatiche, di amarezze, di progetti e di speranze, all'appuntamento più importante Eleonora non riesce ad arrivare. D'Annunzio sì. La storia d'amore volge inevitabilmente alla fine. Che sia per la vigliaccata della figlia di Iorio o, come pare, per la scoperta dell'ennesimo tradimento, questa volta con la bellissima Alessandra di Rudinì, poco importa. La separazione inevitabile coincide con l'inizio del declino della Duse, declino fisico più che artistico, perché altri successi e altri trionfi ci sarebbero stati in tutto il mondo con autori nuovi. Pirandello e Ibsen su tutti. Hollywood, agli inizi della grande avventura del cinema, si rivolge a lei che intanto ha girato una sola mediocre pellicola, Cenere. Griffith le propone una parte nel film che sta preparando, ma lei rifiuta. Quel film sarebbe stato Intolerance, uno dei capolavori della cinematografia di ogni tempo. Ma sono solo scampoli di una carriera che era finita molto tempo prima, in quella stanza d'albergo a Milano, quando le avevano portato via il costume di Mila.

Pittsburgh, dove sta recitando nella porta chiusa, la Duse ha una grave ricaduta della malattia ai polmoni che trascina da anni. È ancora la più grande, la divina. Le platee la clamano, gli scrittori la venerano, gli impresari se la contendono, ma nessuno sembra accorgersi che sta morendo. Accanto c'è solo la fedele Nina, che l'assiste nell'agonia. Passa le ore a ricordare brandelli del suo passato nei momenti di lucidità che si fanno sempre più brevi, finché una notte, come a teatro, vede a poco calare il sipario. E al di là di quel sipario, per la prima volta nella sua carriera, non sente applausi, ma solo un lunghissimo, interminabile silenzio.

E di pioggia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: come può lo scoglio arginare il mare.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alle Maldive, la tragedia delle morti sottomarine sembra non avere fine. Oggi è deceduto nelle stesse 5 subacquei italiani, anche un sommozzatore della Marina Militare delle Maldive, impegnato con altri colleghi nelle ricerche dei corpi delle vittime, 4 dei quali ancora bloccati nelle grotte sottomarine dove hanno trovato la morte. Il presidente maldiviano ha espresso alla famiglia del militare il proprio cordoglio per la morte del sergente maggiore Mohamed Mawidi, definendolo un martire. Intanto le indagini sul dramma sottomarino di giovedì proseguono. Le autorità vogliono chiarire perché il gruppo di italiani abbia superato i 30 metri di immersione, profondità oltre la quale servono particolari autorizzazioni preventive. Neonata morta per ipotermia appena giunta a Lampedusa, non c'era fatta la piccola di circa un mese, sbarcata stanotte sull'isola siciliana con la mamma, la sorellina e altre 52 persone soccorse in mare. È l'ultima giovane vita spezzata nel tentativo di trovare un futuro migliore, fuggendo da guerre, crisi umanitarie e povertà estrema. Ancora una volta uomini, donne e bambini hanno affrontato un viaggio disperato verso l'Europa e ancora una volta il Mediterraneo si è trasformato in un confine di morte, aggravato da politiche restrittive volte alla difesa dei confini e non alla tutela delle persone. Lo afferma in un comunicato l'ONG Save the Children. Il cui team è presente sull'isola siciliana ed è operativo per garantire una risposta immediata ai bisogni dei sopravvissuti, tra cui 20 minori non accompagnati. Contraddizioni nel nostro mondo del lavoro: da un lato migliaia di posti a rischio nelle grandi imprese, vedi il recente caso dei 1700 esuberi dell'Electrolux, dall'altra parte le piccole e medie imprese che faticano sempre più a trovare candidati che accettino le loro proposte di lavoro. Le possibili soluzioni a fine servizio vengono spiegate da Paolo Zabeo della CGA, Confederazione Artigiani di Mestre.
2: Se nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400.000, pari al 9,7% del totale previsto, nel 2025 si è arrivati a oltre 1.750.000.

0: questo vuoto sarà necessario agire su più fronti: rafforzare l'orientamento scolastico verso le professioni richieste dalle imprese, migliorare le condizioni contrattuali e retributive offerte ai giovani lavoratori e investire in percorsi di formazione tecnica e apprendistato realmente collegati al tessuto produttivo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Se nel 2017 le...

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Spogliati.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia alle Maldive, nel tratto di mare dove continuano le ricerche dei sub italiani morti giovedì in alcune grotte sottomarine. Oggi ha perso la vita anche un sommozzatore delle forze di difesa locali che ha avuto un malore legato allo shock da decompressione mentre partecipava alle operazioni nella grotta di Tinguanacandu, dove sono ancora intrappolati i corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti. Il presidente maldiviano Muizu ha definito il militare deceduto un martire. Intanto prosegue l'inchiesta sulla tragedia, si indaga per capire come e perché sia stato superato in immersione il limite dei 30 metri massimi di profondità. E sono stati trovati purtroppo senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzignis, nell'Udinese. Le due vittime, un cittadino austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24, residente però in Germania, sono state individuate stamattina dall'elicottero della Protezione Civile Friulana lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. L'incidente è avvenuto in un punto molto complesso da raggiungere da terra. Per questa ragione il recupero delle salme è avvenuto utilizzando il verricello e issandole sull'elicottero di soccorso. Vaticano, Papa Leone si recherà in viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno. A Parigi il pontefice visiterà anche la sede dell'UNESCO, l'Agenzia Mondiale dell'ONU per la Cultura. In sala stampa stamane ha resa nota anche l'istituzione di una commissione vaticana per lo studio dell'intelligenza artificiale.
2: Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. E stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La cultura è la chiave della vita, la cultura è il modo con cui capisci la vita, la profondità con cui entri attraverso la complessità. È quanto ha sottolineato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, a margine di un incontro oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino. Senza cultura vai a sbattere o rischi di aiutare la logica della forza che vediamo quanto sia pericolosa oggi, ha spiegato l'arcivescovo.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, Don Giansante celebrerà la Santa Messa prefestiva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
5: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
4: San Giuseppe,
5: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
4: San Carlo Acutis,
5: prega per tutta la gioventù del mondo. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, il suo pontificato, le sue intenzioni.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
5: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
5: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della pace e della famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
4: San Giuseppe,
5: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
4: San Carlo Acutis,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo,
5: vieni
4: per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, sua sposa amatissima.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutti i sacerdoti, in particolare i sacerdoti della nostra parrocchia, i missionari, tutte quelle persone che testimoniando la fede cristiana vengono martirizzati, vengono maltrattati, violentati.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
5: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
5: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
4: San Giuseppe,
5: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
4: San Carlo Acutis,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù, che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe il mondo intero, l'umanità intera, per chiedere la pace, perché cessino tutte le guerre nel mondo, perché non ne nascano di nuove, ma soprattutto la pace nei nostri cuori e la pace nelle nostre famiglie.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
1: San Giuseppe,
2: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
2: proteggici.
1: San Carlo Acutis,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, tutti i poveri peccatori in tutto il mondo. Signore, ti chiediamo il dono dello Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
6: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
6: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per noi.
6: San Giuseppe,
0: proteggici.
6: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
6: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
6: Vieni, Spirito Santo,
0: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te corriamo, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
7: Signore pietà,
8: Signore pietà.
7: Cristo pietà,
8: Cristo pietà.
7: Signore pietà,
8: Signore pietà.
7: Cristo ascoltaci,
8: Cristo ascoltaci.
7: Cristo esaudiscici,
8: Cristo esaudisci.
7: Padre celeste che sei Dio,
8: abbi pietà di noi.
7: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
8: abbi pietà di noi.
7: Spirito santo che sei Dio,
8: abbi pietà di noi.
7: Santa Trinità, unico Dio,
8: abbi pietà di noi.
7: Santa Maria,
8: prega per noi.
7: Santa Madre di Dio,
8: prega per noi.
7: Santa Vergine delle Vergini,
8: prega per noi.
7: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
8: prega per noi.
7: Madre di Cristo,
8: prega per noi.
7: Madre della Chiesa,
8: prega per noi.
7: Madre della Misericordia,
8: prega per noi.
7: Madre della Divina Grazia,
8: prega per noi.
7: Madre della Speranza,
8: prega per noi.
7: Madre Purissima,
8: prega per noi.
7: Madre Castissima,
8: prega per noi.
7: Madre Sempre Vergine,
8: prega per noi.
7: Madre Immacolata,
8: prega per noi.
7: Madre Degna d'Amore,
8: prega per noi.
7: Madre Ammirata, venerabile,
8: prega per noi.
7: Madre del buon consiglio,
8: prega per noi.
7: Madre del creatore,
8: prega per noi.
7: Madre del salvatore,
8: prega per noi.
7: Vergine prudente,
8: prega per noi.
7: Vergine degna di onore,
8: prega per noi.
7: Vergine degna di lode,
8: prega per noi.
7: Vergine potente,
8: prega per noi.
7: Vergine clemente,
8: prega per noi.
7: Vergine fedele,
8: prega per noi.
7: Specchio di perfezione,
8: prega per noi.
7: Sede della sapienza,
8: prega per noi.
7: Fonte della nostra gioia,
8: prega per noi.
7: Tempio dello Spirito Santo,
8: prega per noi.
7: Tabernacolo dell'eterna gloria,
8: prega per noi.
7: Splendente dimora di Dio,
8: prega per noi.
7: Rosa mistica,
8: prega per noi.
7: Torre della santa città di Davide,
8: prega per noi.
7: Fortezza inespugnabile,
8: prega per noi.
7: Santuario della divina presenza,
8: prega per noi.
7: Arca dell'alleanza,
8: prega per noi.
7: Porta del cielo,
8: prega per noi.
7: Stella del mattino,
8: prega per noi.
7: Salute degli infermi,
8: prega per noi.
7: Rifugio dei peccatori,
8: prega per noi.
7: Conforto dei migranti,
8: prega per noi.
7: Consolatrice degli afflitti,
8: prega per noi.
7: Aiuto dei cristiani,
8: prega per noi.
7: Regina degli angeli,
8: prega per noi.
7: Regina dei patriarchi,
8: prega per noi.
7: Regina dei profeti,
8: prega per noi.
7: Regina degli apostoli,
8: prega per noi.
7: Regina dei martiri,
8: prega per noi.
7: Regina dei confessori della fede,
8: prega per noi.
7: Regina delle vergini,
8: prega per noi.
7: Regina di tutti i santi,
8: prega per noi.
7: Regina concepita senza peccato,
8: prega per noi.
7: Regina assunta in cielo,
8: prega per noi.
7: Regina del rosario,
8: prega per noi.
7: Regina della famiglia,
8: prega per noi.
7: Regina della pace,
8: prega per noi.
7: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
8: perdonaci, O Signore.
7: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
8: ascoltaci, O Signore.
7: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
8: abbi pietà di noi.
7: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
7: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per le anime dei fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore,
8: e si renda ad essi la luce perpetua,
3: riposo in pace. Amen.
8: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua,
3: riposo in pace. Amen.
8: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua,
3: riposo in pace.
8: Amen.
3: Angelo di Dio, che sei il mio custode,
8: illumina, custodisci,
3: regge e governa me,
8: che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
3: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
8: Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
5: Alla Santissima Trinità, a Dio Padre che ci ha creati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: A Gesù il Figlio che ci ha redenti, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Allo Spirito Santo che ci ha santificati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Questa settimana è la novena, inizia la novena allo Spirito Santo. Ricordiamoci di pregare e invocare Maria e Gesù, che ci donino lo Spirito Santo, che illumini la nostra mente, che apra i nostri cuori, che doni a noi il discernimento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
9: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
9: Amen.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9: Amen.
5: Sia lodato Gesù Cristo.
9: Sempre sia lodato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore Gesù, che ha sottomesso a sé tutte le cose, trasfiguri il vostro corpo di miseria per conformarlo al suo corpo di gloria. E la sua pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La Chiesa celebra oggi la Giornata Mondiale degli Strumenti di Comunicazione Sociale. Questo è il tema che il Papa affida alla nostra riflessione: custodire voci e volti umani nel tempo dell'intelligenza artificiale. Fratelli e sorelle, mentre celebriamo l'ascensione di Gesù al cielo, attendiamo il dono dello Spirito Santo. È il mistero della piena glorificazione di Gesù, uomo e figlio di Dio. Mentre lo contempliamo salito al cielo, invochiamo la misericordia di Dio. Tu che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Tu che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo,

0: Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli apostoli. Donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, e apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, quando ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore e l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi ha dato uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Se vogliamo, per contemplare questo mistero della ascensione di Gesù al cielo, abbiamo la fortuna che sono tornate ieri le cinque tele che completano la volta della Cappella della Madonna del Rosario e il secondo mistero del Rosario, partendo dalla sinistra, dopo la risurrezione di Gesù, rappresenta proprio la sua ascensione al cielo, che è il mistero che celebriamo questa domenica. Domenica prossima celebreremo la Pentecoste, che è il primo sulla destra. Ed è bello anche guardare queste opere che i nostri padri hanno voluto, non soltanto per pregare il rosario, ma per soffermarsi a meditare su quei misteri della fede che accompagnano il nostro cammino. Non è soltanto fare memoria di qualcosa che è successo a Gesù, ma ricorda la dimensione della nostra fede cristiana, e per questo ci soffermiamo su quello che il Vangelo ci dice. È un'esperienza che in un certo senso anche visivamente abbiamo davanti agli occhi. Siamo un po' più soli, non c'è più il Cristo risorto lì in davanti a noi che abbiamo messo il giorno di Pasqua. Perché la ascensione al cielo ci dice che dobbiamo imparare a cercare la sua presenza in un altro modo. Il Cristo che per 40 giorni ha incontrato in varie occasioni i suoi discepoli per confermarli nella certezza della risurrezione, dice però guardate che io qui non ci resto. La dimensione della vita della Chiesa è altra e quindi c'è un altro modo. L'Evangelista Matteo è, diremmo così, insistente nel dire la potenza di Cristo. Le ultime parole, queste della conclusione del Vangelo, sono proprio queste. A me è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Io posso fare qualsiasi cosa. Ma ce lo ribadiva anche la lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato. Tutto, infatti, Dio ha messo sotto i piedi di Cristo. E non solo ha fatto, come dire, Cristo potente, seduto alla destra, che vuol dire il primo ministro, se qui c'è seduto il re, il suo primo ministro sta seduto alla sua destra. E quindi il Cristo, colui che è morto sulla croce, che è risorto col suo corpo, con la sua umanità, è presso Dio e gode della potenza di Dio. E non solo, ma Dio ha messo tutto i suoi piedi e lo ha messo come capo della Chiesa. E quindi, diremmo così, alla Chiesa, alla comunità cristiana è consegnato un potere su tutte le cose. Questa affermazione che, diremmo così, Matteo mette con forza, diremmo, si completa con quella conclusione, le ultime parole, «Io sono con voi tutti i giorni», compimento di una promessa, che Matteo nelle prime righe del suo Vangelo, che dovremmo andare a rileggere dopo aver raccontato la genealogia di Gesù, racconta il sogno che fa Giuseppe per accogliere quel bambino che Maria sta aspettando, e l'angelo gli dice: tu metterai nome a questo bambino Gesù, perché lui sarà l'Emmanuele, il Dio con noi. Io sono con voi tutti i giorni. Gesù qui dichiara la sua essere l'Emmanuele. Allora Gesù assicura la sua presenza in mezzo a noi e l'assicura attraverso la realtà della sua comunità cristiana, quei discepoli ai quali dice: avete due cose da fare, ricordare le mie parole, che vuol dire, diremmo così, non semplicemente tenere in mente, ma vivere quell'esperienza che abbiamo vissuto concretamente noi qui insieme in questi 3 anni in cui sono stato con voi, e battezzare. Quindi diremmo così, far giungere la potenza di Cristo attraverso i sacramenti che toccano la vita delle persone. Più bello di così. Ma non è tutto così bello. Perché Matteo sottilmente ricorda a noi comunità cristiana che le cose non funzionano così bene. In quel tempo, dice Matteo, gli 11 andarono in Galilea. Ne manca uno, la pienezza è 12, ma l'uno, Matteo ha detto bene che fine ha fatto. Colui che ha consegnato Gesù, che è andato ad impiccarsi.
Gli undici dice che comunque quella comunità cristiana non è perfetta, è carente, manca qualcosa, anzi manca qualcuno, non solo. Certamente compiono il gesto della adorazione, si prostrano, perché riconoscono in Gesù la potenza divina, non è più semplicemente l'amico con cui si sedevano a tavola a mangiare. Essi però dubitarono. L'esperienza della comunità cristiana è sempre accompagnata dalla imperfezione e dal dubbio. E di questo dobbiamo essere altrettanto consapevoli, perché la potenza che, diremmo così, la Chiesa esprime non è una potenza sua di organizzazione, di funzionamento, ma è una potenza divina che attraverso la debolezza e la fragilità degli uomini comunque continua ad accompagnare la storia di questo mondo. Io sono con voi tutti i giorni, anche se voi non siete sempre con me tutti i giorni. Io sono con voi tutti i giorni con la potenza di mettere, diremmo così, sotto di me tutte le cose del cielo e della terra, anche se voi camminate ancora nell'incertezza, nell'imperfezione e anche nel dubbio. Non ci è chiesto di essere perfetti, la perfezione ce l'ha Lui. A noi è chiesto di essere discepoli che continuamente si mettono in ascolto e che invocano quella presenza, quel sentire il Signore vicino a noi, quella presenza che ci verrà offerta con forza attraverso il dono dello Spirito Santo, che ricorderemo domenica prossima nella Pentecoste, ma che è quella presenza che a fatica, a volte a tentoni, a volte addirittura nel buio del dubbio, noi dobbiamo continuamente cercare, certi che Gesù, che siede alla destra del Padre, non fa mancare alla comunità cristiana la sua potenza, quella che converte i cuori, quella che ridona la pace, quella che fa sentire di nuovo quella presenza amica, pacificante, che dona serenità e permette di continuare a camminare anche all'interno delle incertezze di questo mondo, certamente sempre sconvolto da potenze che non vogliono assoggettarsi al potere di Cristo. Lui non impone la sua presenza, ma continuamente sostiene coloro che, credendo in Lui, camminano all'interno della storia di questo mondo, assicurandoci che ci sta accompagnando fino all'incontro con Lui.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
1: E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Padre ha sottomesso tutte le cose al Signore Gesù risorto e glorificato. Ora interceda per noi presso il Padre e gli presenti la supplica di noi suoi fratelli. Cantiamo.

0: per tutti i cristiani, vivendo in comunione con il risorto, sappiano rendere la loro vita una testimonianza al Vangelo. Preghiamo.
1: Kyrie eleison.
0: Per tutti coloro che con spirito missionario annunciano il Vangelo, sperimentino anche oggi i prodigi che accompagnavano la prima semina della parola di Dio. Preghiamo.
1: Kyrie eleison.
0: Perché in un mondo abituato a fissare l'attenzione sulle cattive notizie, gli operatori dei mezzi della comunicazione sappiano custodire uno sguardo di speranza e di fiducia, preghiamo.
1: Kyrie eleison.
0: Per questa nostra comunità, i ragazzi che hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo portino il loro contributo di entusiasmo al nostro cammino. Preghiamo.
1: Kyrie eleison.
2: Per i nostri fratelli Roberto Milanesi, Gastoldi Giovanni e Maria, Luisa, Eufrasia, Battista e Luigi, Pepi, Tilde e la famiglia Mangoni e Cristian Campigotto, il Signore Gesù, che dopo la sua passione si è mostrato vivo agli Apostoli, mostri loro la sua gloria di risorto. Noi ti preghiamo.
1: Kyrie eleison.
2: Ascolta, Padre Santo, le nostre suppliche e donaci di vivere con pienezza il mistero pasquale, perché tenendo fisso lo sguardo sul tuo Figlio Gesù, assiso sul trono della tua gloria, otteniamo anche noi di giungere un giorno alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, Giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduto nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, santi Fermo e Rustico e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiamo Dio nostro Padre di guidarci alla piena conoscenza della meta alla quale vuole portarci e diciamo: Padre
2: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che innalzerai fino al cielo l'umanità già assunta in te nella gloria, tu che hai lasciato agli apostoli come tuo peculiare insegnamento il comandamento di una pace ricca di concordia, accogli i doni portati sull'altare come nostro sacrificio pacifico e donaci di trasformare questo gesto esteriore di pace nel profondo ed interiore sacramento di una pace che non si incrina, poiché tu solo sei la vera nostra pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue orme, là dove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Continua la preghiera del mese di maggio nei giorni indicati martedì, mercoledì, giovedì e venerdì nei vari posti del paese. Domani vengono un po' a compimento i percorsi catechistici dei nostri ragazzi, si troveranno sia alle messe alle 9:30 un gruppo, l'altra verrà quella delle 11, in modo particolare i cresimati che ricevono la consegna dell'impegno a continuare il cammino fedele ogni domenica per venire a messa. È iniziata già la novena dell'apparizione, la viviamo tutte le mattine.

0: Dopo la messa andiamo a rivolgere la nostra supplica all'immagine della Madonna che abbiamo qui dopo la messa delle 8:30. Cioè un invito particolare di cui già accennavo domenica scorsa. Lunedì nel nostro teatro terremo un incontro, il titolo è Il Signore di Tutti. È rivolto in modo particolare agli educatori, ai genitori, ai catechisti, agli insegnanti, ma serve per conoscere quello che è il mondo che chiamiamo della omoaffettività e che rischia sempre di essere, diciamo così, sotto un pregiudizio negativo. Si tratta di conoscere, e avremo uno psicologo e un teologo, un biblista, che ci aiuteranno a inquadrare la situazione. Per chi vuole, libero, aperto a tutti. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è sceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
1: Amen.
0: Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice.
1: Amen.
0: Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Il Signore è con noi fino alla fine del mondo. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: 111 Regina Celi.

0: Dai, dai, dai. Come è? Cazzatoio.
1: Sexy.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Salerno. La Mensa San Francesco, nel cuore della città di Salerno, è solo una delle opere di carità portate avanti dalla diocesi di Salerno Campagna Acerno. Ogni giorno dalle sue cucine escono oltre 200 pasti caldi, testimonianza tangibile di un'emergenza sociale che purtroppo non accenna a diminuire. L'impegno quotidiano della Caritas si manifesta non solo attraverso la distribuzione dei pasti, ma anche mediante un approccio che mira a preservare la dignità di ogni persona che varca la soglia della mensa. Qui chi bussa alla porta non trova solo un pasto caldo, ma anche un sorriso, una parola di conforto, un momento di ascolto. Ce ne parla Don Flavio Manzo, direttore Caritas.
1: Qui accogliamo ogni giorno, dal lunedì al sabato, circa 70 persone che vengono a mangiare a tavola, un servizio a tavola, e altre 80-90, a seconda delle giornate, di famiglie o persone che vengono a ritirare il pacco per asporto, il pacco alimenti per asporto. Quest'opera riusciamo a gestirla, a mantenerla, a farla vivere anche grazie al contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Questa mensa, da questa cucina, oltre ai pasti che vengono serviti qua in loco, si preparano anche le due cene per i due dormitori che abbiamo.
0: Il servizio è reso possibile grazie anche all'instancabile lavoro di volontari e operatori che dedicano il proprio tempo a questa missione di carità. Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, come Anna, cuoca della mensa.
2: E vengo volentieri tutti i giorni con grande amore, cerco di svolgere il mio ruolo sempre con amore e quando preparo da mangiare penso sempre che a quel tavolo ci sia mio marito, mia figlia, i miei cari.
0: O come Alberto, che ogni mattina all'alba comincia il suo lavoro di raccolta del cibo fra mercati e negozi della città e che accoglie la generosità di tante persone per trasferirla a tutti i bisognosi che frequentano la mensa.
3: Il furgone si riempie sempre, 2-3 volte al giorno. Sono 3 anni che sto qua e lo faccio con tutto il cuore. La mattina mi alzo alle 4:15 e vado a girare e non c'ho orari. Io faccio il mendicante di Dio, mi definisco il mendicante di Dio. Poi di questo non posso dirti. Perché me lo sento, la forza secondo me mi viene dall'alto per affrontare tutte queste cose.

È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore. Siamo nel cuore del mese di maggio, mese mariano, mese vissuto con particolare devozione e partecipazione, quindi nei luoghi mariani del nostro territorio. Per questo oggi iniziamo la nostra puntata proprio dal Santuario della Madonna della Misericordia di Castelleone, che come ogni anno l'11 maggio ha celebrato la memoria delle apparizioni con la processione cittadina che si è conclusa con la messa solenne presieduta dal vescovo Napoleoni. Vediamo e ascoltiamo insieme.

non ha bisogno di troppe spiegazioni Maria. Maria si intuisce, si sente accanto, si sente di casa. E qui la sentiamo in particolare appunto come regina, madre di misericordia. La misericordia è il figlio di Dio, è Gesù, madre di misericordia perché madre di Gesù. E Maria sempre ci porta a Gesù, ci dona a Gesù, ci fa crescere nella fede in Gesù. E così entriamo nella seconda parola, la dolcezza. La dolcezza di Dio è esigente e perciò onnipotente, perché sgorga dalla croce. Com'è bello, com'è dolce che i fratelli stiano insieme. E siamo noi fratelli, siamo tutti fratelli. E i piccoli lo sanno. E oggi ho visto arrivare la chiesa dei piccoli, non solo perché c'erano tanti bambini, tante persone che hanno bisogno di aiuto, ma ci facciamo piccoli, ci riconosciamo piccoli. E quando siamo insieme, la piccolezza diventa beata. Cerchiamola, la dolcezza del Signore. Lui ce ne ricolmerà il cuore.

Il 26 maggio, il cuore della preghiera Maria della diocesi e non solo, sarà il santuario di Santa Maria del Fonte nella giornata di ricordo dell'apparizione della Vergine a Giannetta. Da questa domenica 17 maggio prenderà il via la novena di preghiera in preparazione alla giornata dell'anniversario dell'apparizione. Quindi martedì 26 maggio le celebrazioni in basilica inizieranno con le messe alle 6:30 e alle 8:00. 8:30. Alle 10:30 la solenne messa pontificale con benedizione apostolica e indulgenza plenaria, che quest'anno sarà presieduta dal vescovo emerito di Cremona, Monsignor Dante Lafranconi. Il pomeriggio si aprirà quindi con la recita del rosario continuato dalle 14:30. Alle 16:40 vi sarà la solenne memoria dell'apparizione presieduta dal vescovo Lafranconi con il canto dei secondi vespri solenni. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su CR1 e sui canali web e social della diocesi e del santuario. Ora mettiamoci in ascolto della parola con la rubrica La Parola, curato per questa domenica da Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il santuario di Caravaggio.

Bentrovati. Oggi la Chiesa celebra la solennità della Ascensione del Signore, quasi alla fine del tempo pasquale. Ci accompagna il Vangelo di Matteo, al capitolo 28. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Quando parliamo di ascensione, parliamo del compimento del mistero della risurrezione, quello che abbiamo celebrato il giorno di Pasqua. La comunità primitiva si interroga però: e adesso che facciamo, visto che Gesù non è più tra noi? Cosa significa la sua risurrezione? Quale compito viene affidato alla Chiesa? Ecco, questa descrizione del Vangelo di Matteo dell'ascensione dà alcune risposte. Innanzitutto Cristo è alla destra del Padre, così si dice. Finalmente ha la signoria sul destino del mondo, sulla creazione. A lui spetta l'ultima parola, il giudizio definitivo. E alla comunità dei credenti invece viene dato questo ordine di portare questo annuncio di salvezza a tutti i popoli, a tutte le culture, un annuncio universale. Interessante, questo Vangelo dice: non fate proseliti, fate discepoli, cioè persone che camminino secondo la volontà di Dio. E gente che non cammina da sola, ma nella Chiesa, per questo c'è un accenno al battesimo. Interessante poi che in questa solennità dell'ascensione un particolare non ci deve sfuggire. Non c'è più separazione tra l'umanità di Gesù e Cristo risorto nella gloria alla destra del Padre. Sono la stessa persona. Allora non c'è più niente di umano che possa essere disprezzato. Lo dice perfino la preghiera nella messa. La nostra umanità è innalzata accanto a te nella gloria. Siamo invitati a non deprezzare nulla di questa nostra fragile esperienza umana e anche ad essere una Chiesa più obbediente al comando di Gesù, cioè protesa al mondo. A volte viene la tentazione di pensare che l'annuncio di Gesù ce lo stiamo facendo solamente tra di noi. Oggi, per esempio, si celebra la 60ª giornata delle comunicazioni sociali. L'impegno che in tutto questo tempo, dopo il Concilio, la Chiesa ha messo per annunciare Gesù anche attraverso i mezzi della comunicazione, una riflessione che dovrebbe essere ripresa nelle nostre comunità. A Maria, Madre della Chiesa, in questo mese di maggio che continua, magari anche nel ricordo del Rosario Serale, chiediamo di diventare sempre più una Chiesa come Gesù ci ha chiesto di essere, umanamente accogliente e poi più coraggiosa nel proporre il Vangelo. Arrivederci alla prossima.

0: Ed ora andiamo sul territorio per un momento storico per l'assistenza e la ricerca scientifica che a Sospiro trova un nuovo polo di eccellenza. È stato ufficialmente inaugurato il nuovo Centro Nazionale Autismo della Fondazione Sospiro, una struttura progettata per rispondere alle sfide più complesse delle psicopatologie legate alle disabilità intellettive. Il progetto, che pone la centralità alle persone come cardine di ogni intervento, è stato presentato dal direttore generale della Fondazione Fabio Bertusi, dal presidente Giovanni Scotti e dal direttore di Dipartimento delle Disabilità Serafino Corti. Una giornata di portata storica per il territorio a cui hanno preso parte le massime autorità, tra cui il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità, presente in rappresentanza della CEI. A concludere la giornata, il taglio del nastro dopo la benedizione da parte del parroco di Sospiro, Don Ernesto Marciò, delegato dal vescovo Antonio Napoglioni. Torniamo ora ad un altro luogo che pone al centro la cura delle persone e l'accoglienza delle fragilità. Parliamo della Casa dell'Accoglienza di Cremona, dove i lavori di riqualificazione conclusi e presentati la scorsa settimana hanno coinvolto anche l'atelier artistico Ticon Zero, che ha colorato con le sue opere gli spazi della cucina benefica.
1: Troviamo all'interno della sala che ospita le cucine benefiche della Società di San Vincenzo de Paoli, ambienti anche questi completamente rinnovati, dove noi tutti i giorni, compresi i festivi, dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7, ospitiamo chiunque abbia bisogno di un pasto caldo e gratuito. Circa 70-80 persone che tutti i giorni si rivolgono a noi. Fino a poco tempo fa gli ospiti erano 35-40, ora di fatto sono raddoppiati. Abbiamo provato a rendere questi ambienti, oltre che più funzionali, più capaci, più comodi, anche più belli ed essere, come dire, un motivo di compagnia per gli ospiti che vengono a pranzo. Abbiamo coinvolto dei ragazzi di una cooperativa che gestisce un laboratorio artistico e che propone le sue attività a ragazzi anche disabili.
2: Ticon Zero è un'associazione di promozione sociale che lavora con la neurodivergenza e ci occupiamo prevalentemente di arte e teatro sociale. E con questi due mezzi espressivi, che poi fanno parte delle terapie non farmacologiche, lavoriamo con la psichiatria, con la disabilità e con tutte le utenze con fragilità. Per noi è stata anche una sfida quella di pensare, di individuare la persona, le persone più adatte, che sono Martina e Giuseppe del nostro atelier. Poi siamo andati a individuare le opere e a pensare quelle che potevano essere più adatte per l'allestimento delle cucine, in questo caso dei paesaggi e poi il bellissimo giardino all'entrata.
1: Mi piace proprio pensare che anche ragazzi con disabilità possono non solo esprimere opere che possiamo chiamare opere d'arte, ma anche un gesto concreto di vicinanza alle persone bisognose.
2: All'ingresso degli uffici Caritas e poi nella sala grande della mensa sono allestite invece due opere che abbiamo realizzato in collettivo, invece, quindi tutti gli utenti dell'atelier hanno partecipato alla realizzazione e sono state realizzate nello specifico per il Museo Diocesano, ispirandoci alla palla d'altare di Campi, quella sulla Carità di Sant'Omo Bono. Averle allestite qua in questi nuovi spazi pensati per accogliere sicuramente c'è motivo di orgoglio. Anche nell'ambito della disabilità possono nascere davvero dei progetti belli, di bellezze alternative nuove.
1: Tutti siamo in grado, se lo vogliamo, di essere vicini alle persone povere, ciascuno con le proprie competenze, con le proprie abilità o anche con le proprie disabilità. Questo era un nostro proposito, ecco, speriamo di esserci riusciti.
0: e dall'arte visuale a quella teatrale. Ci spostiamo in cattedrale, gremita lo scorso 6 maggio per lo spettacolo Le voci di Dante. L'attore Tori Servillo ha conquistato la platea con rilettura teatrale delle parole del sommo poeta avvolto nella bellezza del nostro Duomo. Ne rivediamo un assaggio in questa clip.

8 secoli fa. Nella lingua italiana si aprì un gorgo, soffiò un vento mentale che sollevò mare e onde in spume e spruzzi. E accadde qualcosa di così straordinario che non ha paragoni con nessun'altra epoca. Sono le voci di una lingua che è un'orchestra capace di suonare la musica della mente. Un'orchestra che nell'immenso invoca le briciole e nelle briciole invoca l'immenso.

0: È solo Dante che si è smarrito nel sonno interiore e ha perso la sua vera strada, o siamo noi? Noi a essere smarriti nel sonno della nostra vita.
1: Con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Le poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli apostoli non era così salda. Essi infatti dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità. Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo, promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, se gli Apostoli fossero stati un gruppo di superuomini, convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione. Senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario, dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione, forse, è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai suoi amici. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. A ben sentire, l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere, Perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Com'è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che fare con il progetto di Dio. Dietrich Bonhoeffer lo dice con grande chiarezza: Dio non esaudisce i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. La grandezza dell'ascensione non la cogliamo solo in relazione alla risurrezione, quale compimento, ma anche in riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale, così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore, che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: The Lounge. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli Papa alle banche, dietro i numeri capitali ci sono le persone. Serve un'etica della solidarietà. Intanto il Vaticano attiva una commissione sull'intelligenza artificiale. Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina e continuano però i bombardamenti sulle città ucraine. L'esercito di Israele ha iniziato a colpire siti e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree nel sud del Libano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci. Nelle banche non entrano solo capitali, ma anche persone, famiglie che hanno bisogno di aiuto. Gli istituti finanziari dunque devono offrire ascolto e non abbandonare i clienti agli algoritmi. Così il Papa agli operatori bancari italiani ricevuti questa mattina e ai quali ha chiesto di orientare il loro impegno verso un'etica della solidarietà. Tiziana Campisi.
3: Mettere al centro la persona, sempre. Questo devono fare banche e casse di credito che oggi, fornite di mezzi economici ingenti, possono promuovere un'equa condivisione per il benessere generale o spingere ad accumuli egoistici fonte di sperequazione e miseria. Dietro i numeri ci sono donne e uomini, sottolinea il Papa, perciò è importante l'attenzione umana.
4: Siete chiamati a fare in modo che chi accede ai vostri servizi non si senta abbandonato alla freddezza di sistemi algoritmici, per quanto efficienti e matematicamente precisi, ma che dietro gli strumenti tecnici percepisca, oggi come in passato, la presenza di persone pronte all'ascolto e desiderose di bene.
3: La ridistribuzione della ricchezza favorita dalle istituzioni finanziarie è una funzione sociale che rientra nella missione affidata da Dio all'uomo di essere custode del creato, conclude il pontefice, che chiede infine alle banche di fare della carità il criterio guida delle loro scelte programmatiche.
2: Il Papa visiterà la Francia dal 25 al 28 settembre, sarà anche alla sede dell'UNESCO. Nasce poi all'interno del Vaticano una commissione interdicasteriale sull'intelligenza artificiale per lo scambio di informazioni e progetti sul tema, compreso le politiche del suo utilizzo all'interno proprio della Santa Sede. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 205 per parte, mentre Kiev afferma di aver ricevuto anche 528 corpi. Nelle ultime ore sono stati poi registrati almeno 850 attacchi russi. A Zaporizhia si contano una vittima e almeno 21 feriti. Roberta Barbi.
5: È iniziato lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, auspicato dal presidente americano Trump quando la settimana scorsa fu proclamata da Mosca una tregua di 3 giorni per la parata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. 205 per parte i prigionieri scambiati, mentre Kiev afferma di aver ricevuto anche 528 corpi, probabilmente appartenuti a soldati caduti. Intanto non si fermano gli attacchi, altri 850 nelle ultime ore. Il segretario generale dell'ONU Guterres si è detto allarmato per il veicolo delle Nazioni Unite colpito per ben 2 volte a Kherson giovedì scorso, nella stessa giornata in cui nella capitale ucraina un attacco particolarmente violento ha ucciso 24 persone, episodio per cui ieri è stata osservata una giornata di lutto cittadino e del quale ha parlato anche Trump di ritorno dalla sua visita in Cina, esprimendo la propria preoccupazione che quanto accaduto possa rallentare gli sforzi di pace. Da parte sua il Cremlino ha dichiarato di aver seguito con particolare attenzione il vertice tra Washington e Pechino, sul quale spera di avere informazioni durante la visita che il presidente russo Putin farà all'omologo cinese Xi a breve. Secondo alcune fonti, già mercoledì 20 maggio.
2: L'esercito di Israele ha fatto sapere di aver iniziato a colpire siti e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del sud del Libano. La situazione umanitaria rimane difficile. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis a Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, da poco rientrato proprio dal Libano.
6: A Beirut, nella capitale, il livello degli sfollati si può vedere nelle strade, intere famiglie che vivono in centri d'accoglienza collettivi ma anche in mezzo alle strade. In questa guerra la parola chiave che mi raccontavano è: ci ha tolto la dignità nel non sapere cosa succede un minuto dopo, il giorno dopo, una settimana dopo, se potranno tornare nelle loro case, se avranno ancora un lavoro, se potranno portare i loro figli a scuola.
2: Un libanese su 5, 1.200.000 persone circa sono sfollate, è corretto il dato?
6: Sì, assolutamente. Nel sud, nello specifico, quello che i colleghi della Croce Rossa libanese mi hanno ripetuto da Beirut a Tiro, a Sidone, è: noi abbiamo bisogno di protezione, non possiamo avere paura a salire in ambulanza per salvare vite. Io stesso ero a Tiro e ho visto 3 bombardamenti nell'area, ho visto i nostri colleghi salire in ambulanza e, pensate, li ho visti mettere dei giubbotti antiproiettili e degli elmetti, come se stessero andando in guerra. Nonostante l'emblema protettivo, nonostante il giubbotto antiproiettile, abbiamo perso 2 colleghi, Hassan e Youssef, durante il conflitto, uccisi mentre salvavano vite.
2: Le autorità di Israele si aspettano che il presidente degli USA Trump convochi entro 24 ore il suo team di consiglieri più stretti, questo per prendere una decisione finale in merito all'Iran, lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Intanto, in una lettera, il presidente dell'Iran Pezeshkian ha chiesto al Papa di opporsi alle azioni di Stati Uniti e di Israele. Noi ci spostiamo in Nigeria, il presidente Bola Tinubu ha confermato l'operazione congiunta tra forze USA e nigeriane che ha portato la morte di Abu Bakr al-Mainuki, leader dell'ISIS in Africa occidentale. Siamo nel cuore del Sahel, nelle giornate scorse segnato da una recrudescenza di violenze attribuite al gruppo jihadista Boko Haram e all'ISIS stessa. Ci dice tutto Francesco De Remigis.
7: Nella regione del lago Chad, che bagna anche Camerun, Niger e Nigeria, da giorni l'ONU denuncia un'escalation di violenze e l'aggravarsi della crisi umanitaria. I singoli paesi da soli si sono mostrati in difficoltà nel conseguire risultati tangibili contro i network del terrorismo internazionale di matrice islamista, rintanati nel Sahel più profondo. In Chad e Nigeria gli stessi governi hanno avviato indagini sulle perdite civili causate dai raid aerei militari per colpire l'ISIS. Alla fine sono intervenuti gli Stati Uniti sul versante nigeriano del lago alle prime luci dell'alba. Un raid congiunto con l'esercito nigeriano che ha portato all'uccisione di Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale. La sua eliminazione rappresenta il risultato antiterroristico di maggior rilevanza nella regione dall'avvio delle operazioni nel 2015, afferma la Nigeria. Dai suoi ordini partivano operazioni in diverse regioni del mondo. Le forze americane e nigeriane hanno eliminato dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo, ha scritto il presidente Trump sul suo social, rivendicando la fase 2 di un percorso iniziato a dicembre, quando dichiarò che se i terroristi non avessero fermato il massacro dei cristiani, ci sarebbe stato per loro l'inferno da pagare.
2: Dite sì a Gesù in un mondo che ci vuole portare lontano da lui. Il Papa ha ricevuto i giovani che si preparano a ricevere il sacramento della confermazione dell'arcidiocesi di Genova. Edoardo Giribaldi.
8: Voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo, che è chiamato perseveranza, che non dimenticate quello che avete vissuto in questo tempo, che la gioia di anche venire a Roma, di festeggiare insieme, di pregare insieme, che questa gioia viva nei vostri cuori e che continuiate ad essere fedeli discepoli di Gesù Cristo.
9: E questa è l'esortazione che il Papa ha rivolto ai cresimandi dell'Arcidiocesi di Genova. Celebrare le cresime, ha affermato, è una delle gioie più grandi per un vescovo. Impartire il dono dello Spirito Santo è un gesto di pienezza che dona entusiasmo e forza.
8: E tutti voi sarete partecipi in questa missione, perché siamo tutti inviati, dalle tue famiglie, ai tuoi amici, tutte le persone, e anche voi dovete essere testimonianza viva dello Spirito che vive in noi.
9: Il Pontefice ha inoltre esortato i giovani a proseguire nell'impegno con le attività parrocchiali, anche dopo aver ricevuto il sacramento.
2: Michael, e così cambiamo argomento, il film dedicato a Michael Jackson divide la critica ma riaccende la passione del pubblico per il re del pop. Ascolti in streaming e vendite dei suoi album, infatti, sono tornati a livelli record. Fabio Colagrande.
10: Non è il film dell'anno per la critica, ma l'effetto nostalgia, e forse qualcosa di più, funziona. Michael, la pellicola di Antoine Fuqua dedicata a Michael Jackson, è per molti troppo agiografica e debole per scrittura e regia, ma ha riportato la sua musica ai vertici globali. Negli Stati Uniti, in una sola settimana, i suoi album solisti hanno totalizzato 137 milioni e mezzo di ascolti in streaming, quasi il doppio del precedente record. Thriller è tornato tra i dischi più ascoltati, insieme a Bad, Dangerous e Off the Wall. Anche in Italia, colonna sonora e catalogo storico risalgono le classifiche. Al di là delle polemiche sul film, resta un dato: Michael Jackson ha cambiato il linguaggio del pop, unendo melodia immediata, innovazione sonora e un talento scenico irripetibile. E quando una musica parla davvero a più generazioni, non appartiene più solo al passato.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Gabriele Di Domenico in regia, Alessandro Guarasci in studio. Grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Le poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli apostoli non era così salda. Essi infatti dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità. Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci, quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo, promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, se gli apostoli fossero stati un gruppo di superuomini, convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione. Senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario, dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione, forse, è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la Sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai Suoi amici. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. A ben sentire, l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere,
Perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Com'è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che

0: quale compimento, ma anche il riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale. Così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore, che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Osservazioni sulla questione dell'uomo creato a immagine di Dio. Cioè riprenderei l'ultimo versetto del sesto giorno della creazione, quando crea l'uomo a immagine di Dio. E vorrei far notare questo strano fatto che mi è sfuggito la volta scorsa. Cioè, il testo dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Noi traduciamo, facciamo l'uomo al singolare. In realtà l'ebraico si limita a dire facciamo Adam a nostra immagine, a nostra somiglianza. Ho pensato che forse sarebbe anche possibile, per non dire che sarebbe meglio, tradurre facciamo l'umanità, cioè l'insieme degli uomini, a nostra immagine e con la nostra somiglianza. Cioè quella parola Adam, nel secondo racconto, quello che cominceremo a vedere nella seconda parte di questa sera, nel secondo racconto Adam significa il primo maschio che è stato creato. Ma nel capitolo prima, dove si dice maschio e femmina li creò, la parola Adam innanzitutto significa uomo e donna insieme, tutte e due, senza differenza rispetto al rapporto con Dio. E per di più si usa un termine che non è un nome proprio di una persona. Il lettore che legge oggi, abituato a sentire Adam, Adamo, immagina che anche nel primo capitolo, quando si dice Adam, si intenda dire l'uomo maschio di nome Adamo, ma non è vero. Una traduzione veramente fedele dovrebbe dire facciamo gli uomini, o meglio ancora facciamo l'umanità. O se volete bisognerebbe fare l'uomo, ma poniamo ad operare la U maiuscola, perché significa tutti gli uomini. Allora sorge anche un'altra possibile riflessione. A immagine di Dio, l'immagine di Dio è una realtà che ogni singolo uomo personalmente possiede, o è a immagine di Dio l'insieme dell'umanità? Allora non può la mattina alzarsi e dire io sono stato creato a immagine di Dio, il che farebbe anche ridere. Perché un singolo uomo, su miliardi di uomini, altro che miliardi di immagini, la diversità fra uomo e uomo, dove la mettiamo? Se allora quella parola uomo significa l'umanità nella sua totalità, allora la traduzione dovrebbe essere l'umanità, il mondo umano, l'insieme degli uomini. Allora l'immagine di Dio comprende la fraternità, la pace fra gli uomini, il riconoscimento del valore di tutti. Non sono sicuro, da conoscitore della Bibbia, come lo siete del resto anche voi, potrei dire, ma sarebbe un miracolo che l'autore di questo capitolo fosse arrivato a questo punto di universalismo. Perché gli ebrei sono sempre stati quelli che dicevano noi ebrei siamo diversi da tutti gli altri. Dio ha amato noi e non ha amato i moabiti, non ha amato gli egiziani, non ha amato... Se però questo fosse vero, cioè quello che sto dicendo, vale a dire che quell'uomo significa l'umanità e quindi la fratellanza universale, allora potrei dire che veramente in questo capitolo si possono trovare delle tracce linguistiche che mi fanno veramente pensare che forse c'è un aiuto divino nella stesura della Bibbia. Perché senza volerlo il testo finisce per dire qualche cosa che, letto da noi oggi, ha un significato ben diverso da quello dell'autore umano che scrisse quelle parole, il quale forse mentre le scriveva pensava al massimo alla totalità dei figli di Israele, mentre il testo è stato scritto in maniera tale che si possa estenderlo alla totalità dell'intera umanità. Attenti bene, nel tempo e nello spazio. Per cui ci sta dentro l'Homo sapiens sapiens, ma ci stanno dentro anche tutti quelli che l'hanno preceduto, che stavano diventando uomini, quello Faber e tutti quelli che ci sono stati prima. Allora capite che la possibilità di avere un testo che, per spiegarmi, con l'Iliade si può fare la stessa cosa? Forse in qualche punto anche lì si può trovare qualcosa che, letto oggi, ha un valore universale che Omero non poteva percepire. Forse lo si può trovare anche in Virgilio, in qualche altro testo. Ma se io nella Bibbia questo fenomeno lo trovo spesso, allora devo dire, proprio io che sono così allergico all'espressione parola di Dio, perché parola di Dio è troppo generico, è banale, allora però posso dire, guardi che nella Bibbia capita un po' troppo spesso, che sia superiore a quello che l'uomo si può aspettare da un testo. Perché a pensarci bene, manca un articolo, c'è una vocale diversa, dà la possibilità di una lettura che tra l'altro è anche merito del fatto che l'ebraico non ha le vocali sicure, per cui posso leggermente modificarle, cambiarle. Cioè c'è tutta una serie di coincidenze che possono far pensare qui c'è il dito di Dio. E capite che poter documentare questo anche in una piccola cosa, poi ne tirerò fuori un'altra nel corso della presentazione, è questo che rende le persone capaci di affezionarsi alla Bibbia e nello stesso tempo insegna le persone a dire: non essere meccanico quando leggi, non prendere subito niente alla lettera. Perché ci sono delle frasi che probabilmente dovresti cancellare per dar loro un senso oggi. Però come contrappeso ce ne sono altre che nessuno si è mai accorto che potevano significare qualcosa di assolutamente moderno. Ma non perché io cambio il testo per tirarlo dalla mia parte, ma perché la grammatica stessa mi dice che è una traduzione più letterale addirittura. Adam fece umanità, senza articolo, a immagine di Dio. Allora che cosa assomiglia a Dio? Tutto il mondo umano. E ogni singolo ne è semplicemente una particella. Prepara anche il concetto di corpo di Cristo, che è la stessa cosa. Dove il corpo di Cristo è una metafora per dire che tutti quelli che credono in Cristo costituiscono una specie di unità, una specie di così, coesione interna. Ecco, questo è quello che mi interessava di spiegare. Detto questo, mi pare che posso passare alla questione del sabato. E Dio disse, abbiate un po' di pazienza perché devo voltare le pagine, così furono terminati il cielo e la terra, e qui il testo traduce, e tutto quello che contengono. Di per sé la parola ebraica sono i famosi Sebaot. Così furono terminati il cielo e la terra e i Sebaot. letteralmente si potrebbe tradurre esercito. E tra l'altro ci sono dei testi come Zaccaria o altro che continuano a ripetere, sono testi molto tardivi, come disse il Signore degli eserciti, il Signore degli eserciti, il Signore degli eserciti. E c'è sempre questa stranissima forma con i Sebaot. La parola significa effettivamente una, sì, significa effettivamente un gruppo ordinato che assomiglia, viene, si può benissimo tradurre esercito, sarebbe meglio schiera, perché lo è anche in una processione. Ecco. Cosa vuole veramente dire Dio delle schiere? Ve l'ho già fatto notare, qui non si parla di angeli, quindi non è il caso che ci rimettiamo dentro noi, visto che nel testo non se ne parla. Anche perché avrete notato che si dice cielo e terra, ma poi del cielo si parla soltanto per l'acqua, no? Il firmamento, l'acqua, ma è tutto in funzione della terra che sta sotto. Ecco perché Sojin dice di tradurre meglio tutto quello che contiene. Non è sbagliata in questo caso la parola universo. Purché però chi adopera la parola universo non abbia mai letto un libro moderno di astrofisica. Perché rispetto all'universo, come pensavano loro, si tratta di un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di piccolezza rispetto alla vastità dell'universo attuale. Anche la parola universo, come la parola cielo, ha cambiato significato, perché adesso i bambini sanno che l'universo è praticamente incommensurabile. Si tratta di migliaia, se non addirittura di più, di anni luce. È curioso che continuiamo a parlare di anni, e bisognerebbe spiegare che un fisico, ma ce lo spiegherà forse lui, se si intende anni di quanti giorni, 362, 365, gli anni luce, che è un modo, secondo me, poco scientifico di parlare. Lei ce lo spiega subito o lo spiega dopo?
2: No, anni luce non è poco scientifico, cioè la luce giustamente nell'arco di un anno.
1: Di un anno nostro?
2: Di un anno nostro.
1: Cioè, di una media di anno nostro, perché gli anni nostri non sono tutti uguali.
2: Sì.
1: Si va all'ingrosso, quindi è scientifico, ma all'ingrosso.
2: All'ingrosso, cioè
1: cioè non sono 362 giorni e mezzo o 365, e lei sa che varia la misura dell'anno, varia di secondi, ma sono importanti anche i secondi a questo livello.
2: Adesso qui mi prendo un po' in castagna, però cioè, se noi pensiamo alla velocità della luce in 300.000 km al secondo.
1: Sì, sì, capisco. I metri non contano, sì. Quindi è una corretta approssimazione.
2: Cioè, ad esempio, quando si dice che il raggio dell'universo è di 800 milioni di anni luce.
1: Ecco, sì, l'ipotetico diametro. Cioè, si può immaginare un diametro, sì.
2: Quindi, cioè...
1: Sì, voglio dire, sono cifre che... Sì, sì.
2: Cioè, non è come il tempo del Big Bang, perché è stato misurato, eccetera, eccetera. Cioè, i 13,4 miliardi di anni dell'origine del Big Bang fino ad ora, quelli sono stati effettivamente computati. E quindi quello è andato... Infatti ogni tanto viene...
1: Sì, sì, sì.
2: Però chiaro che le dimensioni...
1: Beh, adesso, siccome non si sarà sentito quello che lei dice, è meglio che interrompa questa specie di dialogo. Ma era un'osservazione banale la mia. Era per chiarire un concetto, insomma, noi abbiamo una sensazione di un universo che è incommensurabile. Adoperare oggi Dio dell'universo vorrebbe dire che giustamente riteniamo che Dio ha a che fare con tutta questa immensità, che non riusciamo neanche a immaginare, e appunto usiamo questa formula degli anni luce per capire che sarebbe come un 1 elevato a una potenza, un numero elevato a una potenza piena di 0, no?
2: 39,
1: ecco. Esatto. Allora, non è, capite che non è lo stesso effetto a livello di immaginazione che poteva avere l'autore di questo libro, ecco, questo voglio dire. L'autore di questo testo pensava ad un cielo che aveva una dimensione sovrumana, sì, ma direi limitata a a un'estensione della semisfera, forse avevano capito anche loro, che la Terra era semisferica. E qualcuno poteva anche pensare che fosse sferica anche di sotto e che quindi fosse rotonda, come mi pare che abbiano pensato alcuni greci, alcuni astronomi greci, che però la Terra fosse a collina, lo avevano già capito anche loro, perché anche gli ebrei erano capaci di studiare la lunghezza delle ombre e di rimanere meravigliati di questo allungarsi delle ombre, per cui dovevano pensare che non poteva essere soltanto il movimento, il moto del Sole, ma doveva esserci anche una curvatura del piano. Tuttavia è evidente che loro pensavano a un mondo che era sufficientemente vicino, insomma, era come il nostro occhio lo vede quando guarda il cielo. E avevano infatti l'impressione che le stelle fossero piccolissime, così come a noi sembrano piccole, e immobili al loro posto, anche nel loro muoversi, le costellazioni rimanevano sempre con le stesse proporzionali distanze le une dalle altre, tant'è vero che avrebbero potuto immaginarle, segnalando dei puntini, come delle figure, per esempio, di animali. La Bibbia ne conosce una sola di costellazione, questo è, dico di nuovo tra parentesi, e paradossalmente la si trova, anche questo è una cosa da spiegare, ma che le note delle Bibbie non si occupano di spiegare, la si trova

nel profeta Amos. E Amos sembrerebbe che sia un profeta tra i più antichi, cioè che avrebbe scritto nell'ottavo secolo prima di Cristo. E è in Amos che si parla che si parla delle costellazioni, cioè di Orione, di gruppi di stelle che ha già hanno, di cui conosce una forma caratteristica. Mi pare che nell'Antico Testamento non ci siano altri riferimenti chiari a questi disegni che si potevano fare nel cielo. La cosa è stata copiata da Babilonia. Sorprende il fatto di trovarla in Amos, tranne che siano. Ma è difficile dire che sono delle aggiunte fatte al libro di Amos, perché sono delle evocazioni. Se qualcuno di voi legge il breviario, quando capita la lettura di Amos. Si leggono anche nel breviario questi versetti dove si fa cenno alle costellazioni. Sorprende la presenza in questo antico profeta di questa idea di tipo astronomico. Bene, non mi dilungo altro su questo perché su questa idea delle proporzioni completamente cambiate mi sono già espresso più volte. Quindi la Terra è tutto quello che contiene. Dio terminò il settimo giorno la propria opera. Quella che aveva compiuto, riposò il settimo giorno da tutte le opere sue che aveva compiuto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si era riposato dall'opera sua, quella che aveva compiuto operando. Notate che si consigua ad insistere su questo affaticamento di Dio che ha operato, che ha fatto, ha finito, finalmente non ne può più e si riposa. Stranissimo questa specie di stanchezza di Dio che fa sapere di avere fatto tutto giusto, tutto bene e di avere sudato molto per riuscire a farlo, insomma, ecco. Tali sono le origini, letteralmente le discendenze, le generazioni, sarebbe la parola usata, ma si può benissimo tradurre origini, del cielo e della terra quando vennero creati. E creati, come sempre, può significare, come ho detto la volta scorsa, fatti esistere o semplicemente messi in ordine. Ecco. Adesso vengo a questa idea del sabato. Dunque, devo dire che anche qui in Sogin non ho trovato nessuna illuminazione su questa importanza della santificazione del sabato. Cioè, tutti dicono che il sabato è una bella invenzione degli ebrei, che si trova praticamente nel mondo antico soltanto nel mondo ebraico. C'è qualche cenno qua e là, ma non esiste un'altra santificazione di un giorno. Ci sono molti giorni di festa in tutte le religioni, ma questa scadenza del sabato, che tra l'altro è interessantissima perché è ciclica, è sicura. Anche oggi l'uomo avrebbe bisogno di sicurezza e la cercherebbe. Cioè, io posso svegliarmi tutte le mattine e dire, ma Dio ha creato tutte le cose. Certamente ci sono cambiamenti di orario, ma dopo la notte viene il giorno e dopo il giorno viene certamente la notte. Ogni tanto magari c'è un terremoto, un temporale, pare che la giornata sia più lunga o più corta, ma in realtà alla fin fine. Io sono sicuro che non cambierà mai niente in questa struttura. Questo è il senso che viene dato dal primo capitolo della Genesi. No, non è come in tante altre parti della Bibbia, di cui parlerò a suo tempo, in cui si parla della famosa storia della salvezza, dove per esempio arriva una guerra e muoiono un sacco di persone, poi c'è un po' di pace, poi c'è un'altra guerra. Per cui tutto arriva all'improvviso la fortuna e arriva all'improvviso la disgrazia. Per fortuna il primo capitolo dice: no, no, attenti, c'è qualcosa che non cambia mai. A ore differenti, se fate i conti, vi accorgerete che il sole sorge d'inverno in un modo, in primavera in un altro, ma potete fare i calcoli. Del resto lo dice anche Gesù questo. Voi siete capaci di sapere che se fa caldo verrà il vento? Quando se vedete il vento sapete che farà caldo? Lo sa Gesù, tutto è regolare. E questa regolarità
per l'uomo antico, ma anche per l'uomo moderno, è quella che dice: posso star sicuro. Non succederà mai che, per esempio, questa notte non venga il buio. Ecco, succederà certamente così, e posso calcolare le variazioni. Questa è la sicurezza, sarà sempre così. Il sabato perché deve essere il giorno di riposo? Io non ho trovato il perché in nessun testo biblico. E allora ho cercato di scartabellare qualcos'altro. E alla fine, su un vecchio libro degli anni 60-70, che adopererò anche in altre occasioni, ho trovato uno studio sulle religioni in genere. E si dice, in quel testo si diceva che è comune a moltissime religioni una manovra per riuscire a sentirsi sicuri, non soltanto per la stabilità dell'atmosfera, delle stagioni, ma di essersi sicuri anche nella nostra vita personale e soprattutto nel nostro lavoro. Cioè, l'uomo, quando decide di fare qualcosa, si preoccupa sempre: andrà bene? Il Signore approverà quello che faccio? Un sacco di volte nella Bibbia, nella vita di Davide, continuamente così. Interroga il profeta: devo attaccare battaglia? Se attacco battaglia, vinco? E il profeta o il sacerdote cercava di rispondere con dei meccanismi che si chiamavano, avevano un nome particolare, cercava di dire sì, no, sì, no. Quando un uomo apre un'azienda, compra un campo, si domanda: ma farò un buon affare? Sotto sotto questa domanda ce n'è anche un'altra: sarà contento il Signore che io faccia questo, mi proteggerà, mi aiuterà? Perché loro ci credevano nell'aiuto di Dio, non è come noi, che non ci crediamo quasi più, come mi è scappato detto durante un funerale e ho ricevuto un sacco di rimproveri per averlo detto, che noi non crediamo più che sia Dio che governa il mondo, e infatti non lo preghiamo, non preghiamo tutti i giorni perché mandi via il virus, non crediamo più che lui manderà via il virus. Ho avuto la sfortuna di dirlo in pubblico e so che ci sono state delle contrastanti, insomma, Sadiger che cavedo lì, ma io mi sento di dirlo lo stesso, perché una volta in tutto l'estate, in tutte le messe si diceva la preghiera per la pioggia, e quando pioveva si faceva la preghiera perché non piovesse più, in tutte le messe. Ci voleva tanto a dire alla fine della messa: dite una giaculatoria, Signore, liberaci dal virus. Nessuno l'ha suggerita, neanche Sua Santità. Ecco, parlo male del Papa. Non è che parlo male del Papa, ha detto che il San Papa non ci ha detto di dire questo. Forse, chissà, Pio X ce l'avrebbe detto. Ecco, avrebbe detto: aggiungete questa preghierina. Ecco, io vivo di parentesi, vado avanti. Su quel libro c'era scritto che per essere l'uomo, quando affronta qualcosa di impegnativo, si domanda: mi proteggerà Dio? E in moltissime religioni, era uno studio delle religioni in genere, uno studio scientifico, non confessionale, diceva: sì, c'è un trucco. Per riuscire a proteggersi, ad avere la protezione di Dio, bisogna fare un trucco. Cioè bisogna dire: guarda, la prima azione che faccio la consacro a te. Consacrando il primo risultato, si dice: guarda, questo lo do a te. Ti ho dato questo e diventa santo. Adesso tu aiutami a fare il profano, cioè il lavoro che interessa a me.
se ci pensate, il sabato è esattamente questo. E il mondo ebraico continua a fare così. Nasce un bambino, è il primogenito appartiene a Dio, bisogna riscattarlo. La Madonna ha fatto così con Gesù. L'ha portato in sinagoga, non era necessario andare nel Tempio. E quando l'ha portato per la circoncisione, ha detto questo è il primogenito, è stato anche l'unigenito, ma comunque è il primo. Essendo il primo appartiene a Dio. Se fosse un animale lo sacrificherei, cioè direi guarda questo è tuo, lo metto sull'altare, lo brucio e tu vedrai il fumo che sale e dirai bene, mi ha dato a me, dirà Dio, il primogenito. Ha capito che sono io che comando, io che gliel'ho regalato. Tengo conto di questo e adesso gli dico, va bene, adesso sei libero, lavora, fai quello che vuoi. Cioè, offrire la prima, le primizie, il primo raccolto, il primo ovilio, il primo arattro, tutto ciò che è per la prima volta si offre a Dio e diventa santo. Avendo esaurito questo dovere, si può essere certi che il Signore mi autorizza adesso a occuparmi di me, dei miei affari. Per cui io avrò un buon raccolto, perché gli ho regalato le primizie. Se poi mi accorgo che il raccolto è sbagliato, dovrò dire, si vede che ho commesso qualche sbaglio durante il tempo. Ecco, il sabato è nato così. Dopo cronologicamente, secondo la cronologia biblica, il sabato è nato così. Più tardi lo si è anche umanizzato, cioè si è detto perché anche tu in Egitto hai sofferto, allora devi lasciar riposare. Queste sono spiegazioni ulteriori, come quelle che si trovano sia nel Deuteronomio sia nell'Esodo, all'interno dei cosiddetti 10 comandamenti, quando il sabato viene spiegato con delle ragioni umanitarie legate alla storia dell'Esodo soprattutto, ma in realtà il sabato è nato per questa strategia, non la voglio chiamare trucco, strategia di dire se tu offri a Dio le primizie e le santifichi, tu poi sarai libero e sarai protetto in tutte le tue azioni che fai a tuo interesse. E così è nato il sabato. Allora il sabato è il giorno di Dio nel quale non si lavora e si pensa a Dio. O semplicemente ci si riposa come ci si riposa con Dio. È una rinuncia al lavoro, capito? Una rinuncia all'interesse proprio. Gli si offre il tempo, una giornata ogni sette, per cui in sei giorni si lavora e nel primo giorno, che è il settimo, è l'ultimo e il primo nello stesso tempo, perché è il primo dato a Dio. Direi che anche per gli ebrei, così come poi per i cristiani, è il primo giorno. Non l'ultimo, cioè è l'ultimo giorno del lavoro di Dio ed è il primo giorno della consacrazione, del ringraziamento a Dio per il lavoro che ha fatto ed è il riposo che precede il lavoro, il riposo che per me non santifica, perché quello che santifica è il sabato, ma che rende gradito a Dio. È meglio che non usi la parola sacro, perché sacro è soltanto il giorno del sabato. Rende gradito Dio il profano. Profano significa ciò che serve per la mia vita terrena, per la mia vita mondana, perché io possa accumulare ricchezza, per esempio. E se uno si accorge che ha avuto una settimana dove ha vinto molti soldi, dice